0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

la musica che cerchi è qui. Oh, no.

mattino. Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono a qualcosa, Azzolina.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno Combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Io la sapevo così: ticket tac ti tac, tac mi tac, mi tacati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac, ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene. Ciao da Ricci Max.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Combriccolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno, miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, stamattina in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Il cane non voleva fare la cacca, patto. Dicevo spingi, spingi, spingi, che devo andare, spingi. E niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, ciao Max!
2: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi vi ascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Buongiorno Combricola! Cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo! Ciao Federico!
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'io-cosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale. Agli antipodi, sempre se non erro.
3: Attenzione! Tra poco sentirete una voce profonda. Non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
8: Allora zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
9: Andrea, pensavo a un tema geniale.
8: Sì.
9: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
8: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
10: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Ah, è venerdì.
3: Buongiorno combriccola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere. Mi fate ballare anche in macchina. Ma siete proprio i number one. Ciao!
2: C'è chi narra diversi divini, mentre io sorseggio vini diversi.
3: Buongiorno scombricolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
4: La combricola,
5: la combricola,
4: la combricola
6: di Radio Number One. Gli scombricolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
2: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
3: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino. Ciao.

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: C'è da spostare una zattera! Una zattera in doppia fila! Di chi è la zattera?
2: Io non posso stare senza te, perché tu mi fai impazzire. Alle sette sto già a ridere.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao ragazzi, gioco un bricolona, ciao, ciao, ciao!
2: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
3: Buongiorno scombricolati, sono Alberto da Brescia. Una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
4: La combricola. La combricola. La combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: avevamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
2: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Slenders West. Ma quale app, ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, over da Verzo!
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Number one! Gli Sgombriccolati del Mattino!

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centrabar? Maricentra!
2: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
1: Au! Aiuto! Non riesco a smettere di muovere la chiappetta! Viva il funky!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino!

0: siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai, ciao bella gente.
2: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Ciao Combricola! Buongiorno miei cari radiofonologi!
1: Yogi, mi è sembrato di vedere un ranger.
2: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
3: La Combricola.
4: La Combricola.
3: La Combricola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno Scombricolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!

0: 15 alle 17 solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Diamo un'occhiata al meteo. Un avvio della giornata di mercoledì con tempo asciutto ed assolato sul centro nord Italia e temperature diurne ancora estive prossime ai 27-29 gradi un po' ovunque, ma attenzione perché tra sera e notte l'avanzamento di una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali talora abbondanti e intensi, e si tratta di fenomeni accompagnati anche da grandine e raffiche di vento. Interesseranno dapprima le regioni di nord-ovest. Entro la notte sarà coinvolto poi anche il nord-est. Le regioni centrali ne risentiranno nella giornata di giovedì. Avremo anche un conseguente calo delle temperature. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili con massime tra i 27 e i 31 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge perché non altri gli interventi ottici ai oci e abbiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che abbiamo noi altri vediamo doppio, abbiamo 4 oci che 2 andiamo al Doge, mettiamo sconti.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, pisellino mio, wow che bello sentirti, baci baci.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ma come siete messi? Io sto benissimo, a parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
2: Ciao scombriccolati, buongiorno. No vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.
2: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore. Adoro. Baci baci da Dani da Brescia.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Nel mezzo del mattino di nostra vita mi ritrovai con gli Scombricolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
2: Ma quale ristorante di Russo? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di Lombrusco, gli fai vedere tutti quanti come funziona, come gira il mondo dalla parte giusta.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
2: Viva la combricola, viva la combricola.
3: La combriccola, la combriccola di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno scombriccolati. Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
2: No vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
0: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Siamo qui, sono le 7 in punto, tra poco si comincia.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club?
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 16 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra in Medio Oriente. Il congresso USA, la guerra all'Iran è già costata 38 miliardi di dollari. Nuovi scontri a Hormuz, esplosioni sull'isola iraniana di Qasem. Il petrolio verso i 110 dollari al barile. Abbattuto un drone Houthi verso la Mecca. Il Pentagono intanto smentisce Trump, carenza di munizioni. La guerra in Ucraina, giorno 1666, due caccia italiani abbattono un drone in Lituania, fregata russa lancia due bengala verso un elicottero danese in acque internazionali e niente tregua energetica annunciata da Trump, raid russi su stazioni di servizio a Kiev. Politica Schengen, l'Italia proroga di 15 giorni il blocco con la Spagna, Madrid inutile e vergognoso, Tajani, l'Italia difende la sua sicurezza, da Madrid reazioni fuori luogo. In risposta al Viminale, il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino all'8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dal nostro paese. La legge elettorale, via libera del Senato allo Stabilicum, 113 sì, le opposizioni insorgono, Palazzo Madama approva la riforma, le minoranze denunciano la legge truffa, difesa della maggioranza. Ora il provvedimento tornerà di nuovo alla Camera per il passaggio definitivo e blindato. Per la cronaca, la frode truffa a Revolut, diffusi i dati privati di centinaia di correntisti. Gli hacker si spacciavano per poliziotti, avrebbero ottenuto dall'azienda finanziaria i dati sensibili di quasi 700 clienti. Non sono stati toccati finora i fondi. Notizie false contro Lotito, indagati i vertici della banca del Fucino per l'accusa, volevano abbassare il valore della Lazio e costringere il presidente Claudio Lotito a vendere il suo pacchetto di azioni, sospetto aggiotaggio. Molestie su una tredicenne, disposto il carcere per l'indagato, il 42enne di origine bengalese accusato di molestie su una minorenne è ora in carcere, accolta l'impugnazione della procura di Torino. Venezia, l'incidente tra taxi e barchino, trovato il corpo di Gabriella Querino dispersa dopo l'incidente in laguna, morto anche il marito. La 26enne era dispersa da sabato dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava con il marito, poi deceduto in ospedale, e un taxi. Il corpo è stato individuato a quasi 2 chilometri di distanza in zona Campalto. La procura indaga per omicidio nautico. Sport, europei 2026, volley, l'Italia vince anche contro la Repubblica Ceca 3-1, 4 partite, 4 vittorie, sicuro il passaggio agli ottavi, probabile anche il primo posto nel girone. Coppa Italia, Fiorentina-Pisa 3-0, viola agli ottavi contro il Napoli, Genova sui Tirol 1-0, decide Vasquez, il rossoblù affronteranno l'Inter. Europa League, stasera in campo il Milan in casa contro il Benfica alle 21. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: sorelle che hanno fatto un patto.
1: Siamo
0: tutti sorelli.
1: Questo
0: dai.
1: È il nome
0: siamo
1: del trio Compatto.
2: Compatto
1: romano.
0: Buongiorno, Manu Doriani, Sergio Sironi. Ci siamo.
2: Buongiorno. Siamo tutti qua e adesso facciamo un abbraccione collettivo.
1: Io sono sudata come una bestia.
2: Allora lo facciamo dopo.
1: Facciamolo dopo, magari domani. Dopo. Vediamo se fa meno caldo. Doveva piovere stamattina, mi avevi detto.
0: No, stamattina, dal pomeriggio.
1: Mi prendi in giro tu. Sì. È tremendo, meteopatta. Allora, insieme fino alle 10, come ogni mattina, questa è la combriccola di Radio Number One che si apre con Sorry, scusa, lo siento.

0: radio. Questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorrisco, scusa, detto, uno di noi Sironi, uno di noi.
1: La chiesa, uno, no? Uno lo stadio.
2: Ai primi della classe tocca a voi. Hey, hey, hey. I primi della classe voi per noi. Hey, hey. I primi della classe voi per noi.
0: I primi della classe, eccoli qui, sempre pronti, bravi.
3: Buongiorno Bricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Allora, si sa che per Natale manca meno di 3 mesi,
1: sì,
3: no?
1: Però 99 giorni.
3: Volevo anticipare a fare la lettina a Babbo Natale, perché voglio dar tempo a Babbo Natale di prepararmi il regalo, no? Perché è un regalo molto grande. E perciò io volevo chiedere a Babbo Natale di regalarmi per Natale 1 milione di euro. Non sa mai che sia abbastanza, eh. Ciao,
1: Max! Un milionato, ma che c'è? Tu spicci!

0: ti hanno svegliato per tutta la vita.
1: Vabbè, un ventino.
0: Un ventino, sì, sì, è sufficiente, sì, sì.
2: Brru, brru, brru.
3: Buongiorno.
2: Pronto, Patrizio, amore mio. Ti ricordi quando mi hai confessato Lillo? Non sono più maschio come una volta.
3: Ma cosa stai dicendo?
2: Non ho più quella virilità che avevo una volta. Porca miseria, guarda, ho capito tutto. Sai perché? Devi smetterla di lavarti col coccolino quando vieni a casa mia.
3: Per favore.
2: Se si chiama morbidente, ci sarà un motivo. Monello. Ti amo tanto, Monello morbidente.
3: Anch'io, tesoro. E allora?

0: Ezza stamattina siamo partiti proprio raffinati.
1: Molto chic.
0: Raffinatengi, molto chic.
1: Hai notato come è chic anche Pat?
0: Mamma mia.
2: Ma cosa sono chic? Sono vestito da marinaretto fuori stagione.
1: Sì, però è venuto con la gondola.
0: Sì, esatto. Comunque ieri mi chiedevo, perché c'è questa luce un po' infame negli studi di Radio Number One qui nella sede di Bergamo, mi chiedevo se Pat Romano fosse veramente arancione o se fosse la luce che lo rendeva tutto arancione. Non so,
2: la risposta è arrivata nel momento del saluto. Mi hai detto ciao bionda e quindi sono biondo.
0: Deve aver fatto qualcosa tipo le lampade o quella aspetta, tipo quella cosa che ti spruzzano una crema che poi diventa
2: abbronzante.
1: Sì, è come il minio sui cancelli, però è fatto sulla pelle.
2: Che devi mettere tu sulla tua cancellata.
0: Credo che abbia fatto qualcosa del genere, però
2: no, nego.
0: Ma i primi della classe.
3: La combriccola di Radio Number One, perché Radio Number One è anche dove vivo io. Dove? A Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Ciao, carissimi scombricolati.
0: Ciao.
3: Sapete che qui da me fa freschino stamattina, ma sono strafelice di questo.
0: Sì.
3: Non so se anche dove state voi. Ciao, baci.
0: Ciao,
3: buon mercoledì.
1: Un po' danni da levate, però.
0: Smettila che loro due litigano. Io la adoro, Piera, perché è proprio felice. Lei è una feliciona.
1: Sì.
0: È una feliciona.
1: La Barbie.
0: Ciao. Sì.

0: Madonna, nel 2005 questa canzone che si chiama Hang Up su Radio Number One. Oh, che meraviglia, vedi quanti matti che ci abbiamo tra i primi della classe.
1: Radio Number One piace alla mamma, alla nonna e alla figlia e anche a Beppe Maniglia. Beppe Maniglia,
2: ah, grande.
1: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao Francesco da Brescia.
3: Bravo. L'operazione Maniglia è un'operazione veramente.
2: Ci metti tutto, tutta la famiglia.
0: Pensavo fosse lui Beppe Maniglia, e invece si chiama Francesco da Brescia.
3: Beppe Maniglia è uno più infilato.
2: Certo. Ma secondo me è uno pseudonimo. Si fa chiamare Beppe Maniglia perché.
0: Ma voi lo conoscete? Beppe, cioè una persona conosciuta da tutti tranne che da me?
2: Non lo so, io ho già sentito parlare di sto Beppe Maniglia.
3: Sì, forse in Canarie non è ancora arrivato. No,
2: però state attenti perché se arriva Beppe Maniglia sono dolori.
0: Beppe
2: Maniglias
0: da noi.
2: Maniglias,
3: plurale.
0: Esatto. La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Benvenuto nel futuro.
6: Siamo nell'anno 2046.
5: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: BricoGay, okay, più vicino a te.
0: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Rieccoci insieme, diamo uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Per quanto riguarda il sistema della Pedemontana, abbiamo sulla A59, che è la tangenziale di Como, rallentamenti tra Acquanegra e il Bivio per la 9 direzione Villa Guardia. Ancora sulla 10, code per traffico, la Genova Ventimiglia, intenso tra lo svincolo di Albissole e allacciamento con la 6 direzione Genova. Rallentamenti anche tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Per quanto concerne le autostrade milanesi, sulla 4, la Milano-Brescia code a tratti tra Monza e Cormano, direzione Torino, e tra Viale Certose Milano Est verso Brescia. Rallentamenti anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Castellanza e Milano Nord, direzione Milano. Code inoltre sulla tangenziale ovest tra allacciamento a 4 e allacciamento a 1. Per quanto riguarda la A32, la Torino-Bardonecchia, code in direzione Bardonecchia a causa della chiusura del traforo del Freiù. Poi abbiamo altri lavori in corso sulla A6, la Torino-Savona, tra Fossano e Marene, direzione Torino. Per quanto riguarda Roma e dintorni, sulla 1, diramazione Roma Nord, rallentamenti per traffico intenso tra Sette Bagni e il raccordo con il grande raccordo anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anch'io ve lo vorrei scrivere un canto d'amore. Adesso ve lo scrivo, poi ve lo canto. Siete
2: sì,
1: contenti?
2: Sì. Caspita, sì.
1: Sì, poi tra un po'. Adesso c'è il focus di Pat Romano.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
4: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. La spesa per il bollo auto dal 2027 potrebbe, condizionale d'obbligo, essere ridotta. Il governo starebbe studiando una misura mirata per garantire un risparmio a una parte almeno degli automobilisti. La misura riguarderebbe soltanto i proprietari in regola con i pagamenti, ci mancherebbe altro, con sconti pensati soprattutto per le utilitarie e i modelli meno inquinanti. I veicoli più pesanti e ingombranti, come SUV e ammiragli, otterrebbero invece benefici più contenuti, fino ad arrivare in alcuni casi a nessuno sconto. Il nuovo meccanismo legherebbe l'importo della tassa alla potenza del veicolo, con la possibilità di introdurre ulteriori parametri come anno di immatricolazione, chilometraggio del percorso, consumi. Insomma, si attendono ancora i dettagli. Se la norma venisse approvata nella prossima manovra di bilancio, gli effetti per gli automobilisti scatterebbero non prima del 1 gennaio 2027. Ed ora parliamo di centenari. Il numero dei centenari in Giappone ha superato per la prima volta la soglia dei 100.000, un record che si rinnova da 56 anni consecutivi. In Giappone vivono quasi un'eternità, confermando il paese come la società a più alta longevità, soprattutto femminile, al mondo. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute di Tokyo, a settembre le persone con più di 100 anni hanno raggiunto quota 107.670, una crescita di quasi 8.000 unità rispetto all'anno precedente. Le donne costituiscono quasi l'88% del totale. La persona più anziana del paese, in base al registro anagrafico aggiornato al 1 settembre, è Fujio Kishimoto, 114 anni, residente a Kyoto, nata il 20 dicembre 1911, 5 mesi prima che affondasse il Titanic. Incredibile ma vero. Tra gli uomini il più longevo è Hikaru Kato, 112 anni, classe 1914. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: talking.
1: Ma che bella! Late Night Talking, canzone di Harry Style di qualche anno fa che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Evviva, evviva!
2: Evviva i porcospini!
1: Evviva, evviva!
3: Evviva i porcospini! Ci sto, ci sto, ci sto. Maneggiare con cura.
1: Evviva i porcospini!
4: Come sempre, un caldo e tenero buongiorno a voi tre. Ragazzacci,
5: ragazzi, ma fa il piaccione.
3: Cisilin,
1: buongiorno a te.
6: Beh, visto che stiamo disquisendo sul colore di Pat,
5: che c'è,
6: a questo
5: che c'è.
6: Punto, Manu, lo chiameremo Naranja Permalosa.
5: Pure Naranja.
1: La Naranja Permalosa.
3: La Naranja.
1: Dove è andato? Dove è andato a finire? Eccolo qua, Andrea da Pavia.
3: Sì?
1: Prima io mi stavo chiedendo chi fosse Beppe Maniglia. Allora, Beppe Maniglia, pseudonimo di Giuseppe Fuggi, è un chitarrista e artista di strada italiano. E c'è anche la foto, guardalo lì Beppe Maniglia con la chitarra.
3: Nel 2010 però, foto del 2010. Beppe bravo. Maniglia, insomma.
1: Beh, insomma, era una rockstar Beppe Maniglia, ragazzi,
3: sì,
1: non
3: sì.
1: Lo sapevate voi.
7: Beh, Pat, dopo aver dato questi dati sulla longevità, io penso che, non so, mi trasferisco in Giappone.
5: Sì. Sollevante.
7: 114 anni sono veramente tanti.
3: Troppo.
7: Ma che vita ha fatto questa donna? Mamma mia, ma di cosa si nutrono? Cos'è l'aria?
3: Masti.
7: Il non stress? Ma che cavolo, 114 anni sono veramente tantissimi, raga. Oh, aiuto!
3: È come la mantide religiosa. Mangia il marito, il compagno.
5: No,
3: dopo
5: no,
3: l'accoppiamento.
5: No. Il segreto è tutto nel cognome. Kishimoto. Lei è. Vai in moto spesso.
1: Non lo so, io 114 anni non ci vorrei andare. Cioè, io sono già stanca.
5: Ma dipende come ci arrivi. Se questa ci è arrivata lucida.
1: Prima del focus ho detto a Pat Romano: ti devo dire una cosa. Mi ha detto cosa ti devi dire. Non me lo ricordo più.
5: Ma perché non sono Kishimoto?
1: E ne ho solo 58.
3: Il problema è che è lei Kishimoto.

0: Se vuoi andiamo giù nella stiva.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Auguro una bellissima giornata a tutti,
2: eh?
1: E mi raccomando, fatturare. Dal ragionier Lodetti.
2: Eccola.
1: Vi ricordo che io quest'anno sono già arrivato a 10 milioni di fatturato.
0: Pensavo meno.
1: Più IVA.
3: Anche. Ah, più IVA.
2: Ah, più IVA. IVA.
3: Va bene, va bene.
2: Pensavo meno.
0: Anch'io, però perché per il fatturato non lo
3: pensavo.
2: Frullollo.
0: La
4: combriccola di Radio Number One.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Mamma mia, sono le grandi canzoni di Radio Number One. 1977 abbiamo riascoltato Dreams dei Fleetwood Mac. Sono successe un sacco di cose strane nella line-up dei Fleetwood Mac, nel senso nella formazione base dei Fleetwood Mac. Sono delle cose che non sapevo. Allora, quella che tutti conoscono, quindi Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine e John McVie, in realtà è la decima formazione della band.
1: Perché la decima?
0: Sì, la decima. Nel senso che se ne sono andati via un sacco di membri fondatori, tipo il chitarrista Jeremy Spencer. A un certo punto ha lasciato improvvisamente la band per unirsi al movimento religioso dei Bambini di Dio.
1: Ah, bello, interessante. L'anno, ha cambiato gruppo.
0: Esatto, l'anno dopo ha cambiato gruppo. L'anno dopo il chitarrista Danny Kirwan lasciò la band per un bizzarro episodio. Stavano accordando gli strumenti in studio per registrare un pezzo e lui di colpo è impazzito, è corso in bagno e ha cominciato a sbattere la testa contro il muro prima di distruggere la sua testa e la chitarra.
1: Bello.
0: No, è vivo, ci permettiamo di ridere.
1: Sì, però è in bagno, è ancora in bagno.
2: Con 10 punti di sutura sulla fronte.
0: Io ho immaginato questa scena, capito, nello studio della combricola di Radio Number One. Uno che di colpo impazzisce, corre in bagno e comincia
2: a capocciare.
1: E poi esce, ha i capelli arancioni. E uno si chiede perché? Perché

0: I'm moving to the sun. Il pezzo di Hujal di quest'estate è uno dei pezzi che ci ricorderanno l'estate 2026. Quando finisce l'estate? Il 21 di settembre, eh?
1: Quella astronomica, quella meteorologica è già iniziata, quella autunnale.
2: Non gli fare quelle domande di solo come
1: ragazzi, no. Ci sono due estati, due autunni.
0: Arriva un pippone.
1: Però è così.
0: Quando faccio ste cose.
2: Mamma mia, che fastidio.
0: Allora, parliamo di casse automatiche.
1: Ah, ragazzi, le stanno togliendo. Molti piccoli commercianti stanno togliendo queste casse automatiche perché i clienti che cosa fanno? Rimpiangono il saluto e lo scambio di battute con il cassiere umano.
0: Ma
1: tu di che team sei? Cassa automatica?
0: Automatica, pago con carta, cassa automatica, via andare.
1: Oh, dai, fattore umano e quattro chiacchiere.
3: Buongiorno, benvenuti alla casa agenzia di pompe funebri, morte tua, vita mia. Perché diciamo la verità, ogni volta che se ne va qualcuno, io faccio tanto di quel grano che va.
1: Lo sappiamo, certo.
3: Mi presento, sono Ernesto Funesto. A proposito delle casse automatiche, noi abbiamo una selezione di casse automatiche.
1: Sì, ho paura.
0: Casse da morte.
3: Vabbè, lascia stare, sono sempre casse automatiche. C'è la cassa Express, apri, entri, chiudi, la cassa parte da sola, va direttamente al Monumentale, zero code, zero parenti, una roba così, non rompi le balle nessuno.
0: Sì. Oh.
3: Poi c'è quella self-service. Allora, sul display inserire il defunto, premere ok, poi grazie per aver scelto la morte tua e la vita mia, una roba semplice così. Poi abbiamo la cassa con lo speed. Ok, prima di entrare devi autenticarti, per morire digitalmente servono ancora le credenziali.
1: Ma anche col CID, anche con la carta di identità si può
3: fare. Esatto. Poi c'è quella con riconoscimento facciale, dipende da come sei andato. Comunque ti guarda, si apre e dice: ah, sei tu, ti aspettavamo da 15 giorni con quella faccia lì.
1: Mamma
3: che c'hai.
1: Vabbè,
3: sono cose così. E soprattutto c'è la cassa premium. Questo è un modello che secondo me va via come il pane. Apre automaticamente il coperchio quando arrivano i parenti. Attenzione, visita in arrivo. Quindi se sei morto non te ne accorgi, ma anche se sei già morto fa tutto lei. Mi raccomando, vi aspetto,
1: magari tra qualche tempo
0: prendiamocela con calma.
3: Ma no, guarda, ci sono le offerte sta settimana.
0: Veda
3: di morire, insomma.
1: Ho
3: esagerato.
1: Sei troppo funesto.
0: Leggermente meno, guarda. Mamma mia, che paura.
1: Aveva un accentino ligure.
0: Vabbè lì, ma da dove arriva?
1: Non lo so da dove arriva.
0: Beh lì, speriamo che non arrivi più, che mi importa sfiga.

0: Io blame on me. Un pezzo di qualche anno fa, 2016, Ragabond Man su Radio Number One nella Combriccola.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
4: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
5: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
4: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
6: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
3: I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
7: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato parla la Coppa Italia, al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
8: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
7: Tira un sospiro di sollievo Daniele De Rossi, guida del Genoa. Marassi 1-0 su Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim, Ramos, Moreira.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani.
1: Stavamo parlando di casse, casse automatiche.
0: Morte,
1: sì. Sì, sì. Allora, perché molti piccoli commercianti cosa fanno? Stanno togliendo le casse automatiche perché i clienti rimpiangono il saluto, lo scambio di battuta, insomma, con il cassiere umano, il fattore umano alle casse.
2: No.
1: Ma dai, fai quattro chiacchiere.
2: Ma che quattro chiacchiere? Ti capita quello davanti sbagliato, comincia a parlare, gli racconta la sua vita, stai lì fino a mezzanotte.
1: Oh, sì. No. Vabbè, volete la velocità, volete la comodità, va bene, tenetevela. Ma,
0: pagamento. Con carta, cassa a parte, metti le tue cose, lui ha il suo sensore, sì? Capisce cosa mi fa impazzire questa cosa, madonna come mi piace che tu gli metti dentro le cose, lui sa cosa sono.
2: Poi ci sono anche quelle antipatiche, tolga da lì la roba.
1: Non prendere il cestello antipatico.
2: Allora non tocca, aspetta, una prendi lo scontrino, sono un po' rompiballe.
0: Ma vabbè, sì, vuoi barna festa, gli da lì la roba. Però mi piace tantissimo, paghi, pam, prendi il tuo scontrino, passi, lo metti, prom, e via, esci, via. Bisogna andare veloci, bisogna fatturare.
3: Ciao Combriccolini, buona giornata.
0: Buongiorno.
3: Per me assolutamente cassa automatica tutta la vita, soprattutto per un fattore di igiene. Io ho visto certe cose in alcuni alimentari dove ti tagliano il prosciutto e poi prendono i soldi in cassa, quindi onde evitare queste cose, meglio la cassa automatica, quindi viva la cassa automatica.
0: Viva.
3: Tra l'altro, ciao Simona da Milano.
2: Viva. Alcuni salumieri, se gli chiedi di cambiare una banconota da 50, la mettono sulla fettatrice e tagliano 5 banconote da 10.

0: su Pompei, su Radio Number One. Sono le 8:12, Pompei. Siete con la combricola di Radio Number One. Stiamo parlando di casse automatiche e casse manuali.
1: Sì, voi di che team siete? Cassa automatica veloce, silenziosa, oppure cassa tradizionale più lenta? Quattro chiacchiere al supermercato, al bar, in un negozio, il fattore umano.
0: Quattro chiacchiere con quello dietro incavolato come una bestia perché stai parlando, no? Dici, esatto. Senti, ma parla a cazzo tuo, ecco.
2: Ragazzi, buongiorno Damiano. Beh, adesso va ben tutto. Ci siamo cresciuti con il salumiere che tagliava il prosciutto e poi dopo andava alla cassa, ti dava il resto e siamo venuti su bene, siamo venuti su sani. Ragazzi, non scherziamo. Poi adesso che ci siano tutte queste pantomime dell'igiene va bene, ho capito, però mi sembra un po' un'esagerazione, a meno dal mio modesto punto di vista. Io sono del 68, perciò mi sembra che ne ho viste abbastanza di salumieri o cose, anche diciamo poche igieniche, però guarda, siamo venuti sullo stesso. Questo è il mio modesto punto di vista. Ciao ragazzi.
3: La penna sull'orecchio, poi la ciucciavano, poi la usavano per porgerti il sacchetto. Ma
0: in teoria dovrebbero avere dei guantini per toccare il cibo, poi togli il guantino, dai il restino, rimetti il guantino.
4: Ciao ragazzi, in cassa automatica sempre il fattore umano, lasciamola la sera al bar, al bar. Così magari evitiamo anche problemi tipo quello del signore di ieri, che si è visto lì il responsabile sentirsi dire che il cliente è un ospite. Ciao.

0: su Radio Number One. È divisivo questo argomento stamattina.
1: Sì. Di che team siete? Cassa automatica veloce e silenziosa oppure cassa tradizionale più lenta, ma però quattro chiacchiere con la cassiera o il cassiere?
0: Non lo so, io comunque ho trovato sempre dei cassieri non proprio simpaticissimi, cioè non mi sono mai fermata a parlare col cassiere.
1: Dipende. Se c'è la cassiera che merita qualche chiacchiera
2: che
1: in
2: merita.
1: Più.
3: Ciao, io sono Fabrizio, sono del 66, anch'io la penso come l'amico del 68, che l'igiene è importante, ma anche a me sembra che stiamo un po' esagerando. Noi siamo cresciuti lo stesso, senza tutte queste menate, va bene lo stesso. Certo, se c'è la cassa automatica la preferisco perché faccio prima. Al massimo faccio una battuta alla cassiera, però non ci sono problemi, ciao.
2: Beh, del resto noi siamo anche quella generazione, quando ti cadeva qualcosa la regola era 3 secondi, la puoi soffiare, la puoi mangiare.
0: Ah già, è vero, assolutamente. Io comunque ho sempre avuto un sogno, ragazzi, a me sarebbe sempre piaciuto fare l'annuncio del cambio cassa all'Esselunga.
2: No.
0: Sì, cambio cassa alla 5, cambio cassa alla 5.
1: Hai chiesto a Caprotti?
2: Ma aspetta, fammelo nel silenzio totale.
0: Cambio cassa alla 5, cambio cassa alla 5.
2: La cosa bella
0: sarai
2: è che
0: brava, però,
2: saresti
0: eh?
2: Brava, solo che il vero problema è che quando parlano dice buongiorno, buongiorno, serve un prezzo la casa.
0: E vedi, con me sarebbe tutto più chiaro. Cassa automatica, tanto io trovo sempre da scambiare spettegulesti in tutte le corsie. Ad ore se lunga ci perdo qualche ora. Viviana da Solaro.
2: Solaro. Non lo so. La combriccola
4: di Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Rieccoci insieme, il bollettino del traffico aggiornato sulla 4. La Milano-Brescia corre a tratti per traffico intenso tra Monza e la barriera di Milano Est, direzione Milano. Sulla 6 la Torino-Savona, veicolo in avaria allo svincolo di Mondovì in direzione Savona. Tornando in Lombardia, corre sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso con rallentamenti di 6 km tra allacciamento A1 e lo svincolo Rubattino, direzione Lecco. Anche in tangenziale ovest ci sono delle code a tratti tra allacciamento A1 e lo svincolo Baggio. Sulla 7 la Milano-Genova corre per traffico intenso lo svincolo di Assago in direzione Milano. Poi c'è un veicolo fermo segnalato tra Busalla e Genova Bolzaneto. Chiudiamo con rallentamenti sull'A21, la Torino-Brescia, tra Manerbio e Cremona in direzione Torino. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo code in ingresso da nord sulla diramazione Roma Nord dell'autostrada A1 tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombricolati.
7: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com. Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
8: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica.

0: da noi ribattezzati Bauscia con Lose Myself su Radio Number One. Vabbè, la combriccola è così, ragazzi, che ci volete fare? È il momento del focus di Pat Romano, sentiamo!
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno dalla combriccola, dalla redazione. Botte da Orbi, Salentini contro Palermitani, rissa su una nave da crociera, un ragazzo preso anche a calci in testa. Alla fine gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima di Palermo hanno denunciato 13 giovani d'età compresa tra i 18 e i 20 anni per rissa aggravata. Le accuse contestate riguardano uno scontro tra i due gruppi avvenuto nella discoteca di una nave da crociera. La rissa sarebbe stata scatenata da futili motivi, pare a causa di una battuta rivolta a una ragazza siciliana. Sono volati tavolini, sedie, suppellettili. Alcuni giovani avrebbero infierito poi con calci alla testa su un rivale, nonostante questo fosse a terra privo di sensi. Il ragazzo ferito è stato temporaneamente ricoverato per accertamenti medici, ma non è comunque, per fortuna, in gravi condizioni. Incontro piccante, anche qui è finita male. Escort in ospedale, cliente in manette, un amplesso troppo lungo, un furto di contanti, una lite tra la donna e il cliente, infine botte e appunto un arresto. Sembra la trama di una commedia sexy all'italiana, invece è quanto accaduto a Follonica. Siamo in provincia di Grosseto. I due avevano pattuito via telefono un incontro, diciamo a luci rosse, 200 euro per 30 minuti esatti, non uno di meno ma nemmeno uno di più. L'escort, una donna brasiliana, avrebbe interrotto il rapporto alla mezz'ora precisa concordata con l'uomo di origini pakistane, che avrebbe dato in escandescenze aggredendola. Lui invece sostiene di essere stato raggirato e derubato del portafogli contenente 3.000 euro da una seconda donna, una coinquilina presente nell'appartamento. Ne sarebbe data insomma una lite accesa che ha spinto poi i vicini a chiamare i carabinieri. L'escort è finita in ospedale per le ferite riportate, comunque non gravi. Lui invece è in manette ed è finito in carcere. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Poker Face di Lady Gaga su Radio Number One. Io comunque voglio un notiziario delle belle notizie, cioè uno di quei notiziari dove ti raccontano solo cose tipo, non lo so, due innamorati da sempre che erano innamorati da bambini, si sono persi per strada, si ritrovano dopo 30 sì, anni.
1: Sì. Bella idea, facciamo la sigla e basta.
0: La nonnina che perde la pensione, gliela riporta un ragazzo a casa intera senza nemmeno un euro che manca, quelle cose.
2: Ma è un'osservazione che fai al Focus?
0: Attenzione,
1: a proposito, attenzione. Adesso c'è una fava di Focus?
0: Perché c'è vero, tutto lui sta aspettando, deve mettere che rottura.
1: Non lo so, c'è
2: il domandone, vai con la fava.
1: Domandone o fava di Focus?
0: Fava di Focus.

0: niente,
1: niente,
0: niente.
1: Deve partire la fava. Allora, fava di focus dedicata a Alessandro Gasman. Perché? Perché
2: che buono Alessandro Gasman,
1: tra gli altri, è uno di quegli attori che hanno confessato di dimenticare spesso i nomi dei colleghi sul set. Ma capita un po' a tutti noi, nella vita di tutti i giorni.
2: Ma capita a tutti te.
1: Ma no, dai, capita non ricordarsi il nome. Capita anche di storpiare il nome di qualcuno.
0: Senti, Giorgio, a me non capita.
1: Vedi? Allora, la domanda è, consolateci, qual è la figura di palta, diciamo così, più grande che avete fatto dimenticando o storpiando il nome di qualcuno che conoscete?
2: Non ne ho fatte, Sergio.
1: Dai, ma Sergio.
2: No, non ne ho fatte. No. Non me ne vengono in mente. No, non ne ho fatte. Tu ne hai fatte?
1: Io addirittura proprio dei vuoti di memoria clamorosi.
2: Sì, quello anch'io.
1: Proprio arrivo lì, dico sì, ciao. Poi non so più come chiamarlo. Ciao caro. Ciao cara.
0: Con un fischio poi si può provare anche col fischio.
2: No, ma vabbè, io chiamo tutti tesoro, amore.
1: Certo, perché non ti ricordi i nomi. Vedi?
2: No, quando arrivo. Allora, alla presentazione, io al primo giro non me lo ricordo mai. Cioè, vai. Piacere.
1: Brava, quando si presentano, sono vatte la pesca.
2: Alla seconda me lo ricordo. La seconda volta che me lo dico, non me lo ricordo. La prima, mai. Mai.
0: Ma infatti, dimmelo due volte, così me lo ricordo.
1: Ecco, poi ogni tanto vai. Non mi ricordo più il nome, mi puoi ripetere come ti chiami?
2: Confesso, faccio coming out, dico sono una rincoglionita, dimmelo.
1: E poi te lo dimentichi ancora.
2: No.
1: Ok, va bene. Tu, Sergio, qualche figura di palta?
0: Hai voglia. Senti, che coso, come si chiama?
1: Coso è la cosa peggiore, però.
0: Coso, come si chiama? Cosa.
2: Secondo me confessare è la miglior cosa, nel senso te lo fai ridire, poi basta, cioè poi te lo ricordi.
1: Sì.
2: Vabbè, 393-444-0444, sentiamo se hanno fatto figure di palta. La figura di palta mi fa ridere. Ma perché la palta ha la stessa consistenza?
1: È di quella roba lì, sì.
2: Più o meno.

0: io la figuraccia l'ho fatta con la mia collega il primo giorno che sono rientrata dalla maternità, che mi ha detto come si chiamava, il nome era tipo una torta di origini napoletane, e io in realtà a un certo punto, al posto di chiamarla col suo nome vero, l'ho chiamata Casatiello, perché ho iniziato a pensare al cibo.
1: A Casatiello.
0: E mi ha guardato con una faccia un po' sconvolta, diciamo così, e mi fa: non mi chiamo Casatiello, mi chiamo XXX. E quindi ecco, pronti via, primo giorno, figuraccia.
1: Tac.
2: Casatiello. Bello, poi Casatiello, andiamo a bere una cosa.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
14: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
13: San Carlo Veggie Good.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Questa tra l'altro è la prima canzone dei Black Eyed Peas con una collaborazione semi-ufficiale di Justin Timberlake, che non era comparso nel video perché l'etichetta discografica non glielo permetteva, insomma un po' di cacciara.
1: Quindi adesso facciamo il pippone.
0: Lo deve me, non pippone, ce l'ho.
2: Pippone, giusto per sapere.
3: Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Vabbè, bisogna dargli delle soddisfazioni a Sergio Sironi, perché sennò non ce la può fare. Io devo solo dire, in realtà, appunto, questa cosa l'ho già detta, ce n'è un'altra, che i Black Eyed Peas, prima di chiamarsi Black Eyed Peas, si chiamavano Atban Clan.
2: Atban Clan.
1: Era il pippone della Doriani.
2: No, c'è anche in uscita.

0: fortuna. Lo vuoi mettere una
1: dai, un'uscita ancora, via.
2: Il pippone della Doriani.
3: Una canzone raccontata per te.
1: Terza parte, no,
3: basta. Stai finita.
0: Basta, finita, okay. No.

0: Patto Romano, che dopo succede? Martin Garrix e YouTube con Fireflies è il momento di dartela. Non so se c'è una sigla. C'è una brutta notizia per te.
1: Eccola là. Signori, la brutta notizia per Pat.
0: Sei l'unico rimbambito che non si ricorda i nomi della gente, perché i nostri ascoltatori se li ricordano tutti. Chiamano tutti col loro nome tranquillamente. Tu gli dici ciao, mi chiamo Manuela, e loro ti rispondono.
1: Io
0: ciao,
1: mi rifugio dal professore allora.
2: Ma certo, buongiorno. Buongiorno a voi. Stiamo parlando di un fenomeno sociale incredibile che è la memoria sociale. Queste sono tecniche apparentemente psicologiche che in realtà servono a non ammettere di non aver ascoltato una parola della persona che hai davanti. Il nomignolo generico è fondamentale. Quali sono i più importanti? Il primo è carissimo.
1: Infatti, caro, carissimo.
2: Funziona con chiunque. Se non ricordi il nome, parti con carissimo e aspetta che lui risponda. Perché si sente immediatamente esimio. Un altro che funziona
1: Però un po' vintage.
2: È la tecnica per le persone che hai incontrato una volta sola. Esimio, come stai? Nessuno sa cosa significhi esimio, ma tutti si sentono ricordati. Poi c'è il vecchio mio, perfetto per gli uomini. Non importa che tu l'abbia conosciuto ieri, crea immediatamente l'illusione di un'amicizia di lunga data.
1: Grande, classico.
2: È la strategia universale per salutare qualcuno di cui ti ricordi solo vagamente la faccia. Grande! Lui penserà che hai dimenticato soltanto che cosa avesse di grande. Ma soprattutto fratello.
1: Bro.
2: Il livello definitivo. Non ricordi il nome, non ricordi dove vi siete conosciuti, ma adesso siete fratelli. Dice: fratello, quanto tempo? Lui ti guarda, ci siamo conosciuti 20 minuti fa al parcheggio. Appunto, mi sei rimasto.

0: per chiudere questa seconda ora della Combriccola di Radio Number One.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. Clericiauto.it.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 9 in punto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
10: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
11: Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennett Club.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buongiorno da Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale. Maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza, molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli dall'alba. I carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21 attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana, in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.

0: adesso mi ha come che lavoro che l'ove e poi parla di tutti i lavori e tutti che sbaglia e sbaglia i nomi di che noi a me mi chiama Manu Ciao la mano le gli ho conosciute
1: con
0: votera che mi ha messo ma mi dice ma come il mio nome
2: e viajando
0: e avanti con il lavoro
2: basta.
0: Oh,
2: non se ne può ciao. Più
1: cosa bofonchia
2: ma c'è un borbottone Manucciava non si placa più
0: è stato giocare
2: allora ultimo messaggio su persone che sbagliano nomi che non ricordano cose eccolo qua.
3: Buongiorno ragazzi, beh la cosa peggiore è quando ti salutano per nome, quindi ti conoscono e tu non hai la più pallida idea di chi sono, allora rispondi ma vero. Ciao, proprio fingendo questa gioia pazzesca nell'aver incontrato chi tu non sai assolutamente chi sia e dici come stai, come sta la famiglia, perché ce l'avrà una famiglia, no? Saranno mica tutti Remy. Ciao, buona giornata.
0: Ma la cosa più drammatica è ti dice, ti saluta e dice ciao Sergio e poi ti dice come sta e dice Francesca, il nome della tua compagna, i tuoi figli Giulio e Pierangelo si sono diplomati, cioè sa tutto certo. E dici ma chi è?
2: No, anche quando arrivi in un posto nuovo, cioè io mi ricordo l'anno scorso quando sono arrivata qui a Radio Number One, cioè poi ti ricordi le persone magari più strette, poi io non essendo fisicamente qui sempre ti ricordi le persone più strette, no? E poi cominciano a dirti guarda per questa cosa devi chiamare la Michela, che oddio chi sarà la Michela,
0: Michela.
2: E per quell'altra devi chiamare la Marta, oddio chi sarà la Marta, oddio. No, ma hai sentito Francesco? Per chi è Francesco?
0: Poi provi per tentativi andare a cercare nell'elenco hai nel tuo telefono 4 Francesco, 7 Michela.
2: Poi ti vergogni a dire ma chi è? Cioè, ma come non te lo ricordi? Cioè, vabbè, insomma, sono cose che capitano.
0: Dice Pat Romano, lui è molto preciso perché di fianco al nome di ognuno c'ha le stelline.
1: Ma non è vero, ma cosa stai raccontando?
0: Quindi
1: le stelline le utilizzavo quando avevo 20 anni per altre cose.
2: No, devi mettere tipo ufficio tecnico, ufficio. Okay.
0: Bisogna lavorare di fino. Bisogna
2: vabbè,
0: lavorare di fino.
2: Adesso cerchiamo un'altra fava. Dai.
1: Di focus, però, devi specificare. Detta così, suona male.
0: C'è la sigla? C'è la sigla?

0: lucky, get lucky, get lucky.
1: Cioè qui c'è il lago, get lucky.
0: Get lucky, get lucky.
2: Get lucky, che lucky. Ancora, basta,
0: è
2: con Manu Chao.
0: Tutto bergamasco, tutto bergamasco. Get lucky, da Funk, Pharrell Williams, Nile Rodgers. Questa è la musica di Radio Number One. Questa è la combriccola di Radio Number One. Eccoci qua.
1: C'è?
2: C'è, sì, c'è, c'è una favetta, mettiamo, una favetta di Focus.
3: La fava di Focus.
2: Mamma mia, che parliamo di questo nuovo trend, si chiama Beachwear 2026, che,
0: oh,
2: che è il costume da bagno intero, oppure anche bikini, ufficialmente sdoganato per uscire in città, abbinato a giacche e pantaloni. Chi non esce in costume con una giacca e un paio di pantaloni? Un grande classico, no?
1: Lei l'ha fatto ieri sera, c'è già la tosse.
0: Venuto un attacco di tosse.
2: Su Beachwear 2026 è partito.
0: No, sono i confetti di Ferrari.
2: Ah, quelli avvelenati hai preso.
0: Li ho mangiati talmente tanti che allora, quindi costume da bagno, giacca sopra?
2: Sì, sì, sì, è un grande classico. A Milano è stato sdoganato questo nuovo trend.
0: Ah, perché c'è gente che va in giro in costume a Milano.
2: Costume, sì, ma metti su magari una giacchettina, qualcosa per coprire, non è che vai troppo vestito. Allora, voi uscireste mai a fare un aperitivo in centro città in costume da bagno, anche se di moda? Beh, ragazzi, o il costume va tenuto soltanto in spiaggia e in piscina?
0: Devi avere le physique du role per farlo.
2: Vabbè, allora, physique du role, metti un paio di pantaloncini, metti una giacchettina, una camicetta sopra e via.
0: Ma io ti consiglierei di non farlo.
2: Io sono scostumato, non ho il costume.
0: Io ti consiglierei di non farlo.
1: Lui va nelle spiagge nudiste, quindi mette la giacca e basta.
0: No, capito? Vabbè, in spiaggia giustamente uno, anche se non sei Belen Rodriguez, okay, giustamente poi vai in spiaggia, ti prendi. Però girare per la città, insomma, devi essere...
2: Allora, bikini, ti metti sopra una giacchettina, pantalone, un bermudino e via.
0: Ho un po' di difetti, diciamo, dettati dall'età.
2: Ma se hai fatto vedere prima il physique du role, l'hai prima,
0: perdonami,
2: dai.
0: A 58 anni, sinceramente, io in costume in giro per Milano non ci vado.
2: Tu, Sergio?
0: Però.
1: Io solo se è da Pulcinella in costume.
0: Esatto! Quindi l'unico che ci andrebbe è Pasquale.
1: Quello olimpionico.
2: Con i mutandoni, quelli alla Fantozzi, quelli col

0: poi Elodie è una che potrebbe mettere il costume ma anche senza giacca e andare in giro dove vuole, diciamo. L'abbiamo ascoltata con Black Nirvana, perché è proprio di questo che stiamo parlando, costumi per strada.
1: Sì, stiamo costumi per strada, questa moda, questo beachwear 2026, costume da bagno con sopra una giacchetta, insomma un pantaloncino, però ecco, viene sdoganato anche per fare gli aperitivi in centro città. Accade, ragazzi.
2: Ciao, io sono Laura. Ciao. Certo che lo voglio vedere e fare dagli altri, però quando ci sono 0 gradi.
1: Ma che ce vo', un po' di grasso di foca sopra e via.
0: Qualche grasso di foca. Grasso di foca!
3: Non è possibile. No, non è possibile.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Tolle è arrivato al barlucino.
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla, eh.
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
3: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
12: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.

0: desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
5: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Radio Number One Meteo.
11: Meteopat, grazie alle meteopattine canarie, però si sono trasferite in terra lombarda e quindi le ospitiamo molto molto volentieri. Che bello questo giubilo. Allora, oggi il tempo cambia decisamente registro, annuvolamenti sono già presenti su diversi settori del nord Italia, ma le piogge sono praticamente al momento assenti, se si eccettua qualche piovasco sulla Liguria. Però la parte più avanzata della perturbazione sarà a ridosso del settore di nord-ovest verso sera. Che succede? Verso sera. Arriva il temporale, sì, di tutto, di più. Disastri, no, non ci sarà nessun disastro. Arriveranno i temporali, arriveranno le piogge. Tra l'altro domani dilagheranno queste piogge su gran parte del settentrione, anche sulla Toscana. Sì, gli elefanti non ci saranno, E con temporali anche di forte intensità. Si tratta di un fronte perturbato che sarà poi seguito da aria più fresca di matrice nord-atlantica, che farà scendere anche le temperature nelle prossime 48 ore, con massime in pianura che direi, a parte le frustate, direi che sono abbastanza gradevoli. Dovrebbero attestarsi insomma tra i 24 e i 27 gradi. Venerdì sono poi previste delle schiarite, a cominciare dal nord-ovest, e per sabato e domenica andiamo fino al weekend. Cieli generalmente poco nuvolosi, a tratti ancora nuvolosi, ma con bassissima probabilità di precipitazioni. Dai, direi che dopo questa sfuriatina, insomma, il tempo volgerà al meglio. È tutto, ragazzacci.
12: Cremona Musica. 3 giorni, un mondo di musica. Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.

0: attenzione, abbiamo trovato la canzone che risveglia il ballerino che dorme dentro Sergio Sironi. Mamma mia, ho visto delle coreografie che voglio umani. Si chiama On My Soul, questa splendida canzone di Bruno Mars su Radio Number One. Focus!
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Dalla cucina del piano di sopra al salotto del piano di sotto. Questo è il titolo con rima baciata della prossima notizia. Cede il pavimento della cucina e padre e figlio cadono nel soggiorno del piano sottostante. È successo a Napoli. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina e per fortuna i locali sottostanti in quel momento non erano abitati. Si era temuto inizialmente il peggio per i due, ma i vigili del fuoco sono riusciti comunque ad estrarli vivi. Subito sono stati portati in ambulanza all'ospedale, dove i sanitari li hanno giudicati non in pericolo di vita. Quindi insomma una disavventura, diciamo, a lieto fine o quasi. E parliamo adesso di caro vita, di tensioni internazionali, ma anche di risparmio. Non li ferma né il caro vita né le tensioni mondiali. Gli italiani che possono, ripeto che possono, continuano a mettere soldi da parte, e beati loro. Chi riesce a farlo accantona mediamente quasi il 12% del proprio reddito. È la fotografia scattata dall'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026, realizzata su un campione di 2000 capi famiglia titolari di un conto corrente. A riuscire a risparmiare ancora il 56% del campione, appena due punti in meno rispetto al 2025, con, ripeto, questa quota media accantonata pari appunto al 12% di quello che è il nostro reddito disponibile. Sullo sfondo c'è un patrimonio enorme in Italia, circa 5.400 miliardi di euro di ricchezza finanziaria nelle mani proprio delle famiglie italiane, ma però cresce allo stesso tempo, insieme al tesoro, anche la preoccupazione di doverlo e poterlo difendere. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One. Baby,

0: Girls dei Maroon 5 su Radio Number One. Ma una cosa non mi è chiara, ma mi sa che non è chiara neanche ai nostri ascoltatori, ma questa cosa del costume di cui stiamo parlando,
1: sì,
0: no? Costume,
1: sì,
0: da bagno con giacchetta come outfit per uscire, anche per andare a fare l'aperitivo, insomma, cena, eccetera. Ma anche d'inverno?
1: No, d'inverno, insomma, credo che sia un po' freddino per uscire in costume da bagno, anche se hai sopra. Beh, potresti mettere il piumino.
0: Il piumone.
1: Il piumone.
2: Cioè, no.
1: O il gomma piumone.
3: Allora dipende da dove vai. Per esempio, in Canaria, dove mi sto recando, fa sempre caldo, si sta sempre bene, quindi potresti fare l'aperitivo. Quindi caramano arrivo.
1: Aia.
0: Vai, certo, sì.
3: Allora arrivo dopo domani. Vabbè, vedo, perché forse dopo martedì arrivo.
0: No.
3: Vabbè, ok. Comunque ho preparato dei costumi, così andiamo a fare un'ape insieme.
0: No.
3: Bene, te li dico. Vabbè. Porto il boxer leopardato con cintura dorata incorporata e ce l'ho. Almeno arrivo appunto sulla sensualità felina.
0: Che schifo. No.
3: Boxer rosso fuoco con la scritta davanti cuore libero, dietro ma disponibile.
0: No.
3: Costume argento metallizzato praticamente riflettente, così mi noti al tramonto anche da 3 chilometri.
0: No.
3: Ce l'ho. Costume vecchio bagnino anni 80, slip alto, canottiera, fischietto, occhiali da sole. E grido: Doriani, sono venuto a salvare nessuno, sono venuto a salvare il nostro amore.
0: No!

0: più te di Cesare Cremonini su Radio Number One in diretta dallo studio Aera Glaciale di Bergamo. Va in onda la Combricola e tra poco c'è una grande canzone che ci riporta indietro al 1990.
1: La Combricola di Radio Number One.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 1990 sono le grandi canzoni di Radio Number One, The Pesh Mode con Personal Jesus. Per la tua gioia ce l'ho, ho il pippone. Oh mamma mia, ho il pippone al barabere. Sì, al barabere ci sta sempre comunque,
1: sempre, assolutamente. Sempre.
0: Allora, canzone dei The Pesh Mode, parzialmente scritta e registrata a Milano nei celebri Logic Studios di via Quintiliano, un posto meraviglioso dove sono nati un sacco di capolavori della musica. E tra l'altro interessante la trovata pubblicitaria che escogitarono per promuovere questo singolo nel 90, appunto. L'etichetta inserì piccoli annunci su giornali locali con un numero di telefono che recitavano semplicemente Your Own Personal Jesus, ovvero il tuo Gesù personale. Chiamando il numero tu potevi ascoltare un piccolo pezzo del brano in anteprima.
1: Hai capito? Cioè dice anche Gesù mi metti in attesa.
2: Erano avanti anni luce.
0: Certo, sentivi questo pezzettino del pezzo prima ancora che uscisse.
1: C'era il jingle prima?
0: C'era il jingle prima, c'era,
1: no, no, no, solo per sapere, perché anche loro mettevano il jingle.
0: Dai, che sennò poi.

invece adesso ha qualcosa per te. Vabbè, come ci sta? Wow, wow, wow, wow, come direbbe Barbieri. Beh, arriva Ligabue su Radio Number One e la canzone si chiama proprio

0: Il pezzo si chiama Qualcosa per te. Canta sempre un po' così, parla anche un po' così su Radio Number One. Siamo quasi alla fine della combriccola di oggi. E altre cose da raccontarci, Patrizio? Per
1: no, volevo dire come ancora in forma in Liga, 66 anni, ragazzi. È ancora bello arzillo, cioè, bello attivo.
0: Chiedi il numero del chirurgo.
1: Ah, dici?
0: No, secondo me no. Secondo me si tengono in forma, no? Sì. Come Lenny Kravitz, fa un sacco di sport, si tiene in forma, prenderà un sacco di integratori, mangia bene, fa sesso.
1: Fa sesso.
0: Beh, fai importante quella roba lì. Certo.
2: Allora ho fatto male a smettere?
0: Ma che prendo proprio di sì.
2: Vedi che tante volte sono i dettagli che mi fregano.
0: Esattamente. Va bene, noi abbiamo praticamente finito, abbiamo ancora una canzone da ascoltare insieme, quella di Matt Simons, l'abbiamo scelta bene, si chiama We Can Do Better.

0: spacca notizie, in realtà spacca da solo oggi.
1: Sì, parzialmente, poi viene raggiunto dall'altra spacca.
0: Esatto, sì, perché sì, sì, problemi con Trenord.
1: Tu invece hai spaccato diversi confetti.
2: Sei al decimo. Ricordati che devono essere sempre dispari.
0: E ne ho mangiati talmente tanti che ho perso
1: 10 confetti del matrimonio di Andrea Ferrari, incredibile.
2: La regola è questa: la prima volta ne prendi uno e poi ne prendi sempre due. Saranno comunque dispari.
0: Allora, credo che a breve starò malissimo, però va bene, sono troppo buoni. Allora, grazie, Patromano.
1: Grazie, Sergio Sironi.
2: E grazie soprattutto alla confettata
1: Manuela Doriani.
0: A domani.
3: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
2: Amico, non tutti quelli che ti cercano sentono la tua mancanza. Alcuni hanno semplicemente finito le alternative.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Sono le 10 su Radio Number One, l'informazione.
7: Radio Number One, notizie.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.
9: Gli stacca notizie, solo su Radio Number One.
6: Buongiorno.

0: Azione! Arriva, tra pochi minuti arriverà anche Fabiana, gli spacca notizie insieme anche oggi fino alle 13, tante notizie da spaccare insieme, quasi tutte brutte, eh? Lo sai che ci sono quasi tutte notizie? Allora partiremo con qualche dettaglio tecnico sulla nuova legge elettorale che è stata votata. Alzi la mano chi sa già tutto, eh? C'è qualcuno all'ascolto che sa già tutto? Volete qualche piccolo ragguaglio tecnico? Dai, ve lo do io tra un attimo. Iniziamo con la musica di Radio Number One.
1: Gli spacca notizie. Let's go.

Suez, questo Radio Number One. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti, buon mercoledì. Allora, in attesa di Fabi che sta arrivando di corsa dai binari della stazione dopo la cancellazione del treno, anzi potrebbe essere la cancellazione dei treni l'argomento di apertura di oggi. Invece noi partiamo da una cosa che interesserà tutti, assolutamente tutti noi cittadini che andremo a votare la prossima volta, potrebbe essere in primavera da quando si capisce. Partiamo dal nome della legge che è stata approvata ieri dal Senato, ci sarà poi però il via libero definitivo dalla Camera, dunque non è ancora legge al 100%. Partiamo prima di tutto dal nome, mi piacciono sempre molto i nomi che danno alle leggi, qui addirittura ne abbiamo due, perché questa nuova legge elettorale è stata ribattezzata o Stabilicum o Melonellum. Ragazzi, però Stabilicum o Melonellum, quindi già questa è la prima decisione, dovete decidere come chiamarla, ok, come vi piace. Allora, sono già aperti i consigli, quindi al 393 444 0444, se volete dirci la vostra, se preferite il nome Stabilicum o Melonellum, potete farlo, mi raccomando, messaggi audio sempre molto molto corti. Questa legge prenderà il posto del Rosatellum, altro nome che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi. Allora, sostanzialmente a grandi linee, com'è questa nuova legge? Allora, è comunque un sistema proporzionale che viene corretto da un premio di maggioranza. Vi dico questo così ne siete al corrente, anche perché tutti noi italiani dobbiamo essere al corrente di come funziona la nostra legge elettorale. La coalizione, può essere il centrodestra, può essere il centrosinistra, in Italia ovviamente, prende questo premio di maggioranza solo se arriva, se supera la soglia del 42%, ok? E non è detto che una coalizione raggiunga la soglia del 42%. Se non la raggiunge, che cosa succede? Si procede ugualmente, ma con il proporzionale, quindi con i vari accordi, senza il premio di maggioranza. Questa è la prima cosa. Questo concetto viene inserito per dare, nell'intento insomma dei nostri politici, una governabilità maggiore, ecco perché il nome è Stabilicum, ok, al nostro Parlamento. Vedremo insomma se una delle coalizioni raggiungerà la soglia del 42% oppure no. Tra le altre novità c'è questa delle preferenze, rimane un capolista bloccato che viene nella lista inserito e separato dagli altri, e sotto ci sono 7 nomi tra i quali scegliere. Per quanto riguarda i nomi oltre a quello del capolista, rimane il discorso dell'alternanza di genere, per quanto riguarda invece il capolista no. Altra grande novità è l'indicazione del premier, bisognerà indicarlo, non sarà scritto sulla scheda elettorale ma nel programma, prima di arrivare alle elezioni dovrà essere indicato in modo chiaro. Insomma, ci sono alcune differenze. Vi cambia la vita questa legge? Sì, no?

0: perdere, sempre bravissima qui su Radio Number One, gli spacca notizie. Allora, abbiamo cercato di spiegare, stiamo spiegando la nuova legge elettorale che è stata votata ieri in Senato. Abbiamo detto il primo di maggioranza per la coalizione che raggiungerà il 42%. Bisogna indicare al Presidente della Repubblica, quando si presenta alla coalizione, il nome del Premier, che però non sarà necessariamente inserito sulla scheda elettorale. Ci vorranno più firme per le nuove formazioni politiche, bisognerà raccogliere almeno 6.000 firme per circoscrizione per partecipare alle elezioni. Abbiamo detto di capolista bloccati, noi voteremo dunque sì, il capolista è bloccato, quindi quello lo decidono direttamente i partiti, però noi potremo votare per le preferenze, ok? Questa è in sintesi la nuova legge elettorale. C'è uno sbarramento al 3% alle urne per i nuovi partiti, al 10% per eventuali coalizioni. Questo insomma è l'impianto della nuova legge. Abbiamo anche dei giuristi che stanno intervenendo nel nostro programma, sentiamo questo.
1: Sì, buongiorno Claudio, l'ennesima legge elettorale non cambia un cazzo, dai, lo sappiamo, ciao.
0: Questo è il giurista numero uno. Abbiamo poi sul nome della legge Melonellum Stabilicum, abbiamo detto viene chiamata in queste ore in questi due modi, ci consigliano Imodium, ecco, va bene. Caro Claudio, ti dirò che anche stanotte dormirò sonni sereni, facciano ciò che gli pare, tanto fanno schifo, però ecco, no, diciamo che però noi mettiamoci la nostra parte, perché ad esempio scegliere una parte o l'altra secondo le nostre indicazioni può essere importante, scegliere le persone che sono inserite nella lista, se riusciamo a conoscere, se riusciamo ad ascoltare il loro pensiero, può essere una cosa molto molto importante. Altro messaggio.
2: Ciao Claudio. Sì. Questa legge serve solo una cosa.
0: Cosa?
2: Avere la poltrona sotto il culo.
0: Bene.
2: E rubare più soldi possibili.
0: A lei.
2: Tanto ormai hanno rubato dappertutto e vogliono rubare ancora di più, vogliono rubare.
0: Vabbè, questo è il giurista numero due, ok? Abbiamo i giuristi che si stanno alternando nel corso del programma. Allora, questo diciamo è l'impianto. Vediamo, l'obiettivo comunque, tornando seri per un attimo, è proprio per questo che viene definito anche Stabilicum, è il discorso che con il premio di maggioranza abbastanza cospicuo, la coalizione che raggiunge il 42%, ma non è detto che la raggiunga, non è così scontato, ha, grazie a questo premio di maggioranza, la possibilità di governare in modo più stabile e più a lungo, ma non interessa però stabile a lungo, interessa bene, devono governarci bene, altrimenti non funziona. Peggy Goo qui su Radio Number One.

0: Piana all'orizzonte che ritroveremo tra pochissimo in diretta negli Spacca Notizie. Allora chiudiamo l'argomento, nuova legge elettorale, anche se mi sa che ritorneremo nelle prossime settimane, anche perché la legge, dopo essere passata al Senato, dovrà arrivare anche alla Camera. Abbiamo un sacco di giuristi che stanno entrando in diretta, sentiamo l'ultimo.
1: Ma forse sono l'unico positivo.
0: Ah, vedi, ce n'è uno positivo.
1: È da anni che si va avanti, che votiamo come votiamo e tanto decidono sempre gli altri. Chissà se stavolta cambierà qualcosa, chissà. Però io farei anche che se un partito non arriva al 10%, via tutti a casa, niente stipendio.
0: Lo sbarramento è previsto al 3%, mentre per la coalizione al 10%. Restate con noi, gli Spacca Notizie tornano tra pochissimo. Claudio e Fabiana.
2: Gli Spacca Notizie. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One. È dove

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Goya, qui su Radio Number One, negli spacchi notizie con Fabiana e Claudio. Vabbè, io stamattina sono arrivata un po' in ritardo, lo posso dire perché? Perché il treno di Trenord è stato cancellato alle 8.05. Sì. E quindi niente, è stato cancellato alle 8.05.
1: Hanno fatto una tavola rotonda ieri sera. Alle 18, hanno detto domani che cos'è?
0: No, ma poi è bello perché oggi dobbiamo fare le fotografie, no? Io mi sono alzata alle 5:15, ho gli occhi gonfi come due patate della Transilvania.
1: Ma
0: quando mai si fanno i servizi fotografici una si sveglia alle 5? La vedo ora.
1: Dovevamo venire a casa
0: ma non
1: tua.
0: Un po' più con calma, un po' più con calma. Va bene,
1: allora,
0: dai.
1: Tutto questo per dirti invece che c'è una nuova legge elettorale.
0: Lo so.
1: Se vorrai cambiare le cose, avrai questo nuovo strumento.
0: Io lo voglio fare, lo voglio chiamare il Trenellum.
1: Il Trenellum, ma infatti sul nome, sai, c'è Stabilicum, Melonellum.
0: Sì, Trenellum secondo me avrebbe un sacco di preferenze, cioè come poter fare per migliorare le performance dei treni in Italia.
1: Ti vedo bella carica però, secondo me. Quando perdi il treno hai quel...
0: No, io non l'ho perso il treno.
1: Scusa,
0: l'hanno cancellato,
1: quando ti cancellano un treno ti
0: è un po' diverso.
1: Sentiamo il commento dei nostri giuristi.
2: Ciao Claudio.
1: Sì?
2: A noi comuni mortali che cosa ci cambia questa legge nuova? Nulla, quello che facevamo prima lo facciamo ancora. Perché piuttosto di fare tutte queste leggi, leggine, non fanno 6 partiti, 2 di destra, 2 di sinistra e 2 di centro. Chi prende più voti sale, governa, e alla fine del mandato fa vedere quello che ha fatto, quello che aveva promesso. Chi non mantiene, a casa. Ciao ragazzi, Daniele da Carugate.
1: Allora, sul 2 partiti di destra, 2 partiti di sinistra e 2 di centro non sono molto d'accordo, perché alla fine insomma i partiti si formano anche in base, no, al nostro voto. Sul fatto invece che alla fine della legislatura ci possa essere un conto, ho fatto questo, non sono riuscito, quello magari potrebbe essere una cosa che cambia la nostra vita. Allora, sono d'accordo con l'ascoltatore che avrebbe proposto uno sbarramento più alto. E poi una nuova proposta di legge, questa la faccio leggere a te Fabiana, non lo Stabilicum, non il Melonellum, ma
0: io credo che potremmo andare avanti in eterno. Excrementum,
1: Excrementum.
0: Io lo trovo estremamente azzeccato. Poi guarda, questa mattina è meglio che non entri io nel dibattito.
1: Entra nel dibattito politico, voglio
0: parlare di cose più più allegre. No, magari guarda, ho trovato stamattina un sacco di notizie, devo dire come al solito dalla mattina alle 7, e c'è una notizia molto interessante che riguarda l'Iban. Sai che in Italia ci sono dei problemi per chi vuole far accreditare soldi, stipendi o bonifici se hai un Iban non italiano.
1: Questo è interessante.
0: Sai che tu c'hai i conti all'estero.
1: Infatti, io con tutti quei conti all'estero che ho, tra poco la riprendiamo allora. Dai. Vai.

0: Fever Dream, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Oggi siamo vis-à-vis in diretta qui da Bergamo. Tra l'altro sono arrivata a Bergamo, zero traffico, ho detto, ah, sembra un altro pianeta.
1: No, guarda, perché
0: ti giuro.
1: No, perché sei arrivata
0: alle 10.
1: Perché sei arrivata alle 10.
0: Okay.
1: Io questa mattina ho salutato tutti i santi del cielo per arrivare in auto.
0: Vabbè, infatti sono arrivato e ho detto, ma che non c'è nessuno. Che bello, tutto tranquillo.
1: Era già scemato.
0: Allora, rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di come adesso sarà forse più facile arredare la casa per chi non può spendere. Ah no, scusami, dobbiamo parlare di un'altra roba.
1: Ma va bene che arredare la casa.
0: Alla casa, poi
1: degli
0: oggi spagnabili. Casa,
1: allora,
0: biglietti, dai. Facciamo ordine.
1: Casa, va bene. Allora andiamo sui biglietti. Dobbiamo decidere, facciamo bim bum bam. Dai,
0: bim bum bam.
1: Biglietti. Brutto fuori biglietti degli Oasis, un nuovo modo per assicurarsi i biglietti, che è quello più antico del mondo.
0: Io mi sono registrata. Comunque
1: estrazione.
0: Rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista!
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: protagonista del nostro spazio, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, visto che siamo qui negli Spacca Notizie, proprio sul pezzo, no? Stiamo parlando di musica e di concerti, entriamo nel vivo di quello che sarà sicuramente, come dire, il concerto fenomeno del 2027. Stiamo parlando degli Oasis, che arrivano in Italia. Hanno prima buttato lì l'amo, no? Hanno fatto vedere Trastevere, le cose, poi alla fine hanno detto, vabbè, dai, saremo in concerto a Roma all'Olimpico.
1: Però c'è un nuovo modo, non so se è nuovo, almeno di questi così famosi, secondo me sì, magari l'hanno già fatto a livello minore, magari artisti minori. Di fatto tu non puoi acquistare il biglietto, ma ti iscrivi, diciamo così, ad una lunga lista, chissà quanto lunga, e poi aspetti l'estrazione. Tu tra l'altro lo hai fatto, no? Ti sei inserito. Come funziona?
0: Allora, funziona che tu vai sulla pagina del concerto, diciamo così, degli Oasis, devi essere, comunque ti devi prima registrare tipo a Ticketmaster, e poi praticamente ti registri, devi dare tre preferenze, diciamo, sulla località dei vari concerti
1: d'Europa,
0: no?
1: Comunque non solo
0: ci sono anche i concerti in America, però vabbè,
1: sì,
0: insomma,
1: cioè non puoi mettere Roma, devi mettere
0: devi mettere
1: Parigi,
0: tre località, certo, diverse. Per esempio io ho messo Roma prima, seconda Monaco e terza Parigi. Quindi quando tu verrai estratto ti comunicano la città per la quale sei stato estratto, e devi essere veramente molto fortunato, perché già proprio nella pagina c'è scritto comunque che la richiesta è decisamente superiore alla disponibilità, diciamo, dei numeri. E poi c'è anche un range dell'ora, per cui in quell'orario lì tu puoi andare a comprare i biglietti
1: una volta che sei stato
0: insomma
1: estratto.
0: No, se sei fan degli io sono grande fan degli Oasis, devo dire, da sempre, però
1: ci provi.
0: Ho detto, vabbè, chi se ne frega, poi non c'ho molta speranza, però ho detto, vabbè, proviamo, magari viene fuori qualcosa.
1: Allora, loro hanno fatto questo, hanno dichiarato, per combattere bot, bagarinaggio, acquisti automatizzati. I maligni dicono che questa è una vera e propria operazione di marketing del desiderio. Ci sta, perché
0: ragazzi,
1: tutta la gente come te, super fan, va lì, e quindi chissà quanti sono. Poi
0: allora,
1: per 100 posti disponibili, chissà quanti
0: anni
1: sono.
0: Anni fa avevo dei biglietti omaggio, e quindi andavo.
1: Vabbè, che faccia che ho fatto? Certo. Ci voleva la telecamera per vedere la mia faccia. Mi è caduta la mandibola.
0: No,
1: vabbè, biglietti omaggio per gli Oasis.
0: Andavo a vedere un sacco di concerti, no? Però adesso è diventato veramente, veramente complicato, insomma, un po' difficile.
1: Ma sì, immagina,
0: però
1: tutte le volte alle 6 della mattina, 5 della mattina, ti metti lì, in un minuto vanno via tutti.
0: Cioè non riesci, no? Sì. Per cui dici, vabbè, ci provo, se poi viene fuori, ok, sennò ovviamente non è che diventa un problema, no, della vita.
1: A me non dispiace, c'è anche quell'attesa lì, non dispiace.
0: Ma insomma, a me non mi sta un po' qua, però per lì, scherzo, dai.

0: BTS, eccoli qua i ragazzi della Korean Pop, che peraltro tu hai rischiato, diciamo, di diventare stretto parente. Non tanto della Korean Pop, no, perché non lo sapete, ma voi non lo sapete, amici ascoltatori, ma Claudio Chiari ha rischiato per un po' di diventare nonno di un bambino cinese.
1: Non è vero.
0: Ma come non è vero? È vero. Lo sai un po' il cinese, preparati, perché la vita ti può cogliere.
1: Più che io lo deve imparare mio figlio, se eventualmente si mette con una cinese. Però è tornato, pare che non abbia lasciato.
0: Ma questo non lo sai.
1: Lo sapremo qualche mese. Va bene, speriamo. Insomma. Non so cosa sperare.
0: Vediamo, bisogna stare in attesa. Rimanete lì, tra poco parliamo di questo, diciamo, problema che riguarda molte persone, non tutte. A proposito di IBAN non italiani.
1: Che quindi non inizia con IT. No. Inizia con in un altro modo.
0: Tra poco vi spieghiamo tutto.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
8: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
10: Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennett Club.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Patrizio Romano. A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato: inviterò i principali laboratori all'avanguardia per un dibattito su come sostenere gli sforzi per stare al passo con le innovazioni, mentre per fronteggiare la crisi climatica in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Caro carburante, in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri questo pomeriggio potrebbe approdare una nuova proroga. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. La polizia sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura di Ravenna, destinatari dei decreti oltre una ventina di medici di varie città, tra le quali Biella, Milano e Varese. Torino torna in carcere il commesso del Market, accusato di violenza sessuale su una tredicenne. Nei confronti del 42enne era stato inizialmente disposto l'obbligo di firma, ma la procura aveva impugnato il provvedimento, chiedendo appunto la custodia cautelare in carcere. Cede il pavimento della cucina, padre e figlio cadono nel piano sottostante. È successo a Napoli. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina. Inizialmente si è temuto il peggio, ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli vivi. Reggio Emilia, botte e offese a moglie e figlia minore, condannato e arrestato. Per 5 anni un 50enne indiano residente a Castelnuovo di Sotto, spesso in stato di ubriachezza, maltrattava la moglie minacciandola, denigrandola e accusandola ingiustamente di avere un amante, poi insultava la figlia. Calcio, Coppa Italia, ieri anche Fiorentina e Genoa si sono qualificate agli ottavi di finale, battendo rispettivamente il Pisa 3-0 e il Südtirol 1-0. Stasera alle 21 parte l'Europa League del Milan, a San Siro arriva il Benfica. Volley, quarto successo di fila della nostra nazionale all'europeo maschile. A Modena paga dazio anche la Repubblica Ceca, superata 3-7-1. Prossimo match contro la Slovenia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: nuova canzone di Saif, Parlare d'amore. Vedi che la mozzarella di bufala produce dei risultati. Allora, 11 e 5 minuti.
1: Spieghiamo,
0: no,
1: che, Saif,
0: che l'ho visto alla tenuta a Vannulo in Campania. Saif
1: Vannulo?
0: Vannulo, sì. Sì, sì, buona, fa la mozzarella di bufala fantastica. Allora, siete negli Spacca Notizie su Radio Number One con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo di questo problema. Anche attenzione, io non pensavo riguardasse in realtà molti italiani. Se il vostro IBAN, mettiamo caso, qui viene fatto, diciamo, l'esempio, no, da Lussemburgo alla Lituania, sono tantissime le segnalazioni che sono state raccolte da altro consumo, cioè magari voi avete lavorato all'estero, poi siete tornati in Italia, ma non necessariamente, insomma, dovete avere questo tipo di esperienza. Avete aperto un conto che non è italiano, e non potete né domiciliare le bollette né accreditare lo stipendio o la pensione, ma questa cosa in realtà non si potrebbe fare.
1: Assolutamente, perché questo avere un conto all'estero sarebbe in teoria tutelato dall'Unione Europea, e non è giusto che banche, aziende, l'INPS in questo caso rifiutino questi conti esteri, perché le norme europee sono chiare. Infatti in questo caso arriverà davanti alla Banca d'Italia, l'antitrust, perché deve essere risolto. Immagino che ci siano tantissime persone che per la propria storia personale, per il lavoro, per una scelta, voglio dire, siamo Europa quando ci sono le cose, no, più complicate che creano problemi, non siamo Europa quando bisogna prendere i soldi. Cioè adesso, voglio dire.
0: Allora, diciamo che attenzione, perché i numeri della protesta sono veramente importanti: 1200 firme, oltre 100 segnalazioni, quindi sono 1200 le persone che hanno firmato questa petizione, che è stata promossa da Altro Consumo, mentre superano 400 le segnalazioni di discriminazione. Per cui attenzione, se è successo anche a voi potete ovviamente segnalare. Allora, queste criticità che sono emerse toccano sia i pagamenti in uscita sia quelli in entrata, e coinvolgono, diciamo, un ventaglio ampio di soggetti: aziende private, banche, università ed enti pubblici.
1: Questa cosa comunque è molto ben definita dalle regole, dalle norme europee, non è un cavillo, quindi è davvero molto strano che questi enti pubblici soprattutto non paghino. Però questo è, speriamo, insomma, che venga risolto. Io ad esempio ho un IBAN del Lussemburgo dove ho messo tutti i miei milioni di euro e non vorrei incorrere,
0: che fai lo spiritoso,
1: e non vorrei incorrere negli stessi
0: Lussemburgo
1: problemi.
0: Lussemburgo e Lituania sono in testa alla classifica degli esclusi.

0: DJ Snake con Justin Bieber, Let Me Love You, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, sì, se il vostro IBAN funziona regolarmente e quindi avete ricevuto i soldi che dovevate ricevere, avete pensato di arredare casa, però avete fatto quattro conti, no? E avete detto, ops, però l'architetto mi costa troppo. Mi costa troppo. E attenzione, perché qua c'è poco da ridere, perché se cominciamo a fare così, allora anche la categoria degli architetti la dobbiamo abbandonare e lasciare lì, perché l'intelligenza artificiale sta prendendo il posto di un po' tante e troppe professioni. Che cosa hanno inventato questi due ragazzi?
1: Questi due italiani hanno inventato, diciamo, un'intelligenza artificiale che arreda casa in pochi secondi. Pochi secondi, tu metti dentro le caratteristiche di casa tua, forse le misure, e boom, esce la casa con render, con tutto, con la possibilità degli acquisti. E loro dicono, non tutti possono permettersi un architetto, in questo modo si arriva alla soluzione. Non saranno felicissimi gli architetti che vanno ad arredare le case.
0: No, è vero, però. È vero, anche se questa startup italiana in realtà è stata fondata da un'architetta e un machine learning engineer che usa l'intelligenza artificiale per progettare gli ambienti e collegare le idee ai prodotti realmente acquistabili. Quindi voi avete la casa vuota, per dire, no? Mettete dentro le indicazioni, cioè quello ci sta, è come fare il rendering che di solito ti fanno gli architetti, che te lo fai da solo, no?
1: Infatti, vedo l'architetto.
0: Cioè, metti dentro e dici, vorrei la casa così, abbattere il muro lì, mettere... Poi, chiaramente, immagino che c'è il passo, lo step successivo di trovare le persone che poi i lavori te li fanno, però.
1: No, beh, assolutamente, assolutamente.
0: Cioè, questo è il progetto, no?
1: Però già in fase di progettazione arrangiarsi un po', giocare con queste cose, sai, perché a volte tu dici, vorrei una libreria lì, vorrei questo lì, poi sbagli, no? Non sei del mestiere, sbagli l'idea, sbagli le misure, sbagli i colori. In questo caso invece puoi fare davvero tutto, puoi arrivare molto avanti, diciamo, nell'idea della tua casa o della tua stanza.
0: No, attenzione, perché qua poi il progetto va oltre, cioè nel senso che una volta che voi avete fatto il progetto c'è collegato un catalogo di prodotti reali, cioè l'utente può indicare l'ambiente, lo stile che preferisce, le preferenze, e questo sistema propone una disposizione, una selezione di arredi che poi possono essere modificati all'interno del progetto, quindi tu li puoi comprare.
1: Assolutamente,
0: capito?
1: No. Arrivi molto molto molto avanti. Alla fine le persone ti servono per montare le cose, ad esempio, perché non puoi montarti tutta tu, no? Una cucina, una casa, però.
0: Dai, cioè, però tu mi deludi, Claudio. Cioè, che uno cosa? Che ha la motosega non monta la cucina.
1: Io anche il.
0: Ma cosa fai? Mi deludi?
1: Io anche l'avvitatore e il trapano elettrico.
0: Vabbè, l'avvitatore ce l'hanno tutti.
1: Tu hai un avvitatore?
0: Sì, credo di sì. Non lo uso.
1: No, credo. Cosa vuol dire credo?
0: Vabbè, non è che guardo sempre dentro la cassetta degli attrezzi. Cioè, adesso voglio dire, però, se tu mi usi la motosega, non puoi non costruirmi la casa. Beh, cioè, scusa, la casa, la cucina, scusa.
1: Va bene,
0: va bene.
1: La porterò una volta in radio la motosega.
0: Ma avvisami che

0: Il singolo delle cazzai animal, la musica di Radio Number One. Allora rimanete con noi perché tra poco vi parliamo di un galateo, ma sì, attenzione, riguarda strettamente da vicino i genitori dei ragazzi e dei bambini che vanno a scuola.
1: Ce ne sarebbero di regole da seguire. Io mi preparo nel frattempo con le previsioni del tempo, attenzione, okay, attenzione che qui cambia tutto.
0: Sì, che sto giro ti vedo dal vivo, quindi
1: sarai anche un po' emozionata, io credo.
0: Ma certo. Tra poco!
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic! Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's Epic. Info su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni.

0: Etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. Clericiauto.it. Number one.

0: peggioramento del tempo al nord, con rovesci e temporali che saranno anche di forte intensità. Nello scivolare lentamente lungo la nostra penisola, questa stessa perturbazione domani, giovedì, porterà maltempo su gran parte del nord e anche in alcune zone del centro, sempre con temporali che saranno localmente anche intensi. Le correnti, dunque relativamente fresche, che accompagnano la perturbazione causeranno tra giovedì e venerdì un sensibile calo termico al centro-nord. Per ora è tutto, per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: Oltre 200 eventi in un unico luogo. Cremona Musica, alla Fiera. Lasciati trasportare.
2: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: Roma gli studenti hanno fatto una forma di protesta anche molto carina per risolvere il problema del caldo, come avete sentito, insomma, le scuole da rifare. Attenzione, perché il ritorno a scuola in questo caso prevede anche questo galateo digitale per i genitori. Allora, praticamente dicono basta album fotografici dei figli, le chat di classi infinite, che sono quelle che fanno diventare praticamente pazzi i papà e le mamme, l'abuso di social e soprattutto l'intelligenza artificiale, dalla quale, dico per fortuna, in questi ultimi giorni stiamo prendendo un po' le distanze. Poi se magari è troppo tardi, non lo so, ma insomma andiamo ad analizzare varie voci.
1: Beh, il discorso delle fotografie secondo me è molto importante, sia per quanto riguarda i propri figli, smettiamola di dire questo è mio figlio e quindi pubblico quello che voglio, anche un filo di meno, ma soprattutto per i figli degli altri.
0: Sì.
1: Perché se tu fai la fotografia con te, fotografi tutto e poi pubblichi, attenzione, perché ci sono anche i figli degli altri e devi stare un pochettino attento, non c'è tutta questa esigenza di pubblicare. No?
0: Esatto, anche perché giustamente dicono il primo giorno di scuola non è un set fotografico, cioè puoi fare delle foto ricordo, ma non è che puoi fare, capito, cioè il set come se ci fosse Almond Newton dietro. Poi il galateo per rendere le chat di classe più utili che dannose, quindi le chat di classe servono, diciamo, per argomenti importanti, non per discutere di quello, di quell'altro, insomma, che esatto. Poi a volte, a seconda degli argomenti, dei toni che si usano, possono diventare molto pericolose. Vietato decidere almeno per i figli degli altri.
1: Ma giusto.
0: Tu ne sai qualcosa?
1: No, io in questo sono abbastanza bravo. Sono abbastanza bravo perché dico, ma voglio dire, ma basta pubblicare, no? Basta pubblicare questo. Pubblico già anche poco di mio figlio, io tu pensa.
0: No, è giusto.
1: Attenzione però, voti, pagelle, punizioni, non si postano, cioè tenetevele per voi,
0: certo.
1: No? Cioè non è che bisogna pubblicare tutto, poi gli altri genitori vedono, ecco questo bambino qua gli hanno messo la nota, questo l'hanno sospeso, questo ha preso 4, perché tuo compagno ha preso 4, cioè
0: si innescano delle polemiche
1: che non se ne esce più vivi.
0: Se non hanno l'età giusta, social e chatbot possono attendere, quindi non si può esagerare, anche ragazzini insomma ancora troppo piccoli, portarli subito sulla via dei social. Allora, la raccomandazione: facciamo i genitori anche online, perché i nativi digitali non esistono. Se voi non instradate vostro figlio e dice ma sai, lui è nativo digitale, è un cresciuto digitale più che un nativo digitale, no?
1: E poi attenzione, c'è un consiglio per i più grandicelli: insegniamo ai nostri figli a fare sexting sicuro. Che cos'è il sexting?
0: Ecco, ne parliamo tra poco. Io pensavo che tu fossi maestro.
1: Ma io devo insegnare mio figlio a fare sexting sicuro.
0: Ma certo, ai ragazzi va insegnato tutto quello che può essere sicuro. Vuoi insegnargli quello che non è sicuro?
1: Mi organizzo.
0: Siamo già circondati da talmente tante insicurezze, che è meglio insegnare le sicurezze.

0: Tieniti lì perché sta per arrivare una grande canzone. E poi attenzione, perché c'è questa mostra bellissima del grande artista Cattelan che a Berlino ha fatto qualcosa di molto molto interessante. Ha messo Hitler, ha lanciato un messaggio veramente molto potente, ha messo Hitler in ginocchio.
1: Attenzione.
0: Attenzione.
1: Poi di questi tempi, visto anche il risultato delle ultime elezioni in Germania, però, mi sembra un messaggio.
0: No, ma diretto ovviamente
1: pezzo,
0: a lanciare sul pezzo, un messaggio
1: pezzo.
0: Molto molto importante. Dani, parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Eccola qua, una grande canzone, come sempre protagonista del nostro spazio tutto dedicato alle grandi canzoni, Electric Light Orchestral, Evil Woman. Allora, attenzione adesso, diciamo, a questa mostra, insomma, diciamo, dal punto di vista politico, no? In Europa stanno accadendo delle cose non tutte belle, anzi decisamente preoccupanti, come no, anche l'ascesa di questi movimenti politici dell'ultradestra. Allora, nella mostra che Cattelan, grande artista
1: Maurizio. Non il nostro collega, l'altro.
0: No, Alessandro fa tutto, però adesso non credo che faccia anche... le opere d'arte, no? A Berlino c'è Hitler, andatelo a vedere, c'è Hitler in ginocchio. Ovviamente gli esperti dicono, nella Germania dei nuovi nazismi è sicuramente un messaggio molto potente.
1: Lui ha portato questa mostra personale in Germania, dedicata, spiega, a potere, violenza, morte, fede, incertezza. Ok, la caratteristica di questa installazione è, allora, si vede da dietro, sembra quasi un bambino. Da dietro tu
0: è
1: vedi,
0: Hitler bambino.
1: Però no, quando giri davanti vedi i baffetti, ed è leggermente meno bambino, e capisci che quindi c'è questo forte contrasto tra questo bambino in ginocchio visto da dietro in una, no, in una situazione molto molto grande, molto impattante. Quando giri dall'altra parte rispetto a questa statuetta piccolina, è molto piccolo, vedi la faccia di Hitler e ti viene un colpo.
0: Allora, il nome di questa opera d'arte è Him, questo Him. È il titolo dell'opera ed è una delle 17 che sono state esposte. Insomma, un messaggio, devo dire, abbastanza importante, che sicuramente, diciamo, chi fa parte dei movimenti dell'ultradestra ignorerà totalmente, perché raccoglierà neanche messaggio.
1: Se posso dire, Cattelan dimostra anche un certo coraggio, no? Perché sai, l'arte diventa anche un veicolo, no? per concetti e anche per, diciamo, spunti di riflessione. Sicuramente vedere queste opere d'arte, non c'è solamente questa, ma questa in modo particolare lì in mezzo a Berlino fa sicuramente un certo effetto. C'è proprio il contrasto tra il bambino innocente visto da dietro, sembra un bambinetto in ginocchio, e la faccia di Hitler.
0: No, ma poi diciamo che, insomma, l'arte può lanciare anche dei messaggi, no? Che a volte, diciamo, magari a parole è molto più difficile spiegare. Comunque non sarà l'unica opera, ce ne saranno altre, per cui se per caso capitate a Berlino, andatela a vedere, perché sicuramente, insomma,
1: io per caso ci capiterei molto volentieri a Berlino.
0: Poi c'è quella lì a Milano,
1: quella col dito medio.
0: Col dito medio,
1: non quella... fammi i gesti.
0: No, dico, quella lì comunque è sempre attuale, quindi
1: per tutti,
0: quella non passa mai di moda. Intanto noi ci ascoltiamo un po' di musica con il nuovo singolo di Gianna Nannini. Ciao.

0: vita ora. E vabbè, così Fibo Slim, Prisoner You.
1: queste canzoni che finiscono, vabbè,
0: allora,
1: così.
0: Rita, non è che puoi finire così all'improvviso. Ora. Negli spacche notizie con Fabiana e Claudio, attenzione perché tra poco parliamo di smog. Insomma, ci sono diversi disturbi che magari nei quali voi vi ritrovate e magari non sapevate che potevano dipendere anche dallo smog, cosa che abbiamo scoperto.
1: Io non sapevo ad esempio che il sonno può essere disturbato dallo smog, insomma, fra poco
0: quindi
1: li spieghiamo.
0: Quindi il fatto che io dormo poco può essere che a Milano c'è troppo smog.
1: Milano non è la Valtellina, voglio dire,
0: no,
1: a livello di aria.
0: Ah no? No. Pensa. Dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su Radio Number One.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
11: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Radio Number One Notizie.
15: Ben ritrovati da Danny Nardi. USA, l'intelligence di Mosca pianifica omicidi mirati in America e paesi europei. A sostenerlo è il Dipartimento di Giustizia statunitense, secondo cui la rete RIS della Russia avrebbe pagato o tentato di pagare persone negli USA e in altri paesi per sorvegliare ed eseguire una serie di omicidi. Secondo il Dipartimento avrebbe anche incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari nei paesi europei allineati con l'Ucraina. Venezia, l'incidente tra taxi e barchino. Trovato il corpo di Gabriella Querino, dispersa dopo l'incidente in laguna. La 26enne era dispersa da sabato dopo lo scontro tra il barchino sul quale viaggiava con il marito, poi deceduto in ospedale, e un taxi. Il corpo è stato individuato in zona Campalto. Uno scontro frontale tra due vetture si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Milano a Luisago. L'incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Como, del personale sanitario del 118 e dei carabinieri. A rimanere ferita è stata una donna di 58 anni, soccorsa sul posto e poi trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. Le sue condizioni sono state valutate di media gravità. Un ragazzo di 20 anni e una donna di 45 anni sono stati soccorsi ieri sera a Lonate e Pozzolo in seguito a un incidente stradale. Lungo viale Ticino, le due auto che stavano guidando si sono scontrate frontalmente. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari che con l'ambulanza hanno trasportato i feriti all'ospedale di Legnano in codice giallo. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Usual email Angel Ultra Nate Moving to the Sun, 12:05, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo dello smog che devo dire ormai è presente in tantissime città. Sonno disturbato per colpa dell'aria respirata di giorno. C'è questo studio che ci dice che su 32 città c'è questo problema, e di queste 32 città 5 sono italiane.
1: Sono in 12 paesi, Italia, Regno Unito, Cina.
0: Valutare l'uso della mascherina, addirittura come fanno in Cina.
1: Stati Uniti, Brasile, Germania, insomma, hanno analizzato questi paesi per 500 giorni, quindi voglio dire non una settimana, e i dati sono molto molto chiari. Non importa quanto sia bassa la concentrazione di smog, anche se moderata, l'aria respirata durante il giorno può disturbare il sonno notturno con eccessi di tosse. Figurati dove invece l'aria è davvero molto molto inquinata. Pensiamo ad esempio alla nostra pianura padana, quando vedi quelle cartine dall'alto, no? con i colori, vedi che è uno dei posti in assoluto nel mondo più inquinati. Questa può essere, sai, quella tosse notturna, quel disturbo, sai, qui può esserci una risposta chiara.
0: Allora, in effetti diciamo che adesso non è che se uno tossisce per forza di cose deve avere diciamo un problema legato allo smog, però tutti tossiscono di tanto in tanto, insomma la tosse isolata o persistente è comunque considerato un segno di irritazione, infiammazione polmonare, e quindi insomma potrebbe sicuramente avere a che fare diciamo con lo smog. In realtà poi però insomma quando si parla di smog e di problemi, no, si sa qual è il cioè una parte della soluzione, no? Anche utilizzare di meno le macchine, ma è difficilissimo riuscire, no, a mettere tutti quanti d'accordo. Tutti riconoscono che lo smog è un problema legato alla salute, diciamo all'inquinamento ambientale, però poi poche persone vogliono, come dire, ricorrere a quello che bisognerebbe fare per far aumentare lo smog, per evitare che aumenti lo smog, insomma.
1: Perché è più faticoso e problematico. Comunque, altro dato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette un limite, che sono questi 15 microgrammi per metro cubo, che sarebbero la soglia, no? Di esposizione giornaliera. Però questa statistica ha dimostrato, insomma, che ad ogni incremento di 10 microgrammi per metro cubo di PM2,5 corrisponde a un aumento medio del 2% della frequenza dei colpi di tosse. Ma tu pensa, cioè, è incredibile questa ricerca, è molto dettagliata.
0: No, veramente, nel senso che poi sai, quando piove, ci sono queste piogge, adesso così non so se basti in realtà
1: per qualche giorno,
0: poi naturalmente le macchine circolano come se fossimo a Tokyo, e quindi è un po' difficile. Le industrie, le imprese, insomma, i problemi sono ovviamente

0: mai che potete interrompermi mentre sto parlando con Patrizio Romano delle tinture dei capelli, scusa,
1: sì.
0: Adesso. Allora, qui a Radio Number One, negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio, stavamo parlando in realtà di un argomento molto serio, cioè il tema dello smog e dei danni che provoca. Cioè, adesso non vogliamo naturalmente preoccupare le persone che sono a casa, perché questa stizzosa tosse, no? Che effettivamente è vero, quando ci sono quantità importanti, diciamo, di polveri sottili nell'aria, questa cosa accade regolarmente, no? Tu vai in giro, poi noi siamo talmente abituati allo smog che ormai io mi ricordo, sai, i primi anni, quando non ero ancora, diciamo, non avevo ancora il polmone milanesizzato.
1: Non eri ancora milanese, eri ancora marchigiana.
0: Non ero ancora milanese. Quando andavo nei posti, diciamo così, dove si respirava aria, no, sai che tossivo?
1: Ma certo, guarda che ancora
0: no, adesso
1: così...
0: ormai ce l'ho, il polmone si è cronicizzato e quindi non sento più la differenza.
1: Che non è una bella cosa,
0: ma succede a tutte le persone che vivono costantemente comunque nello smog.
1: Guarda, io ti posso dire anche di persona, lo vedo soprattutto nei bambini, ma non solo. Tu arrivi, no, alla fine dell'inverno, primavera, quella tossina che non va via, poi ti fai una settimana, so, al mare, classico, o anche in montagna, e come d'incanto quella tosse va via.
0: Ed è
1: questa la tosse di cui stiamo parlando. Poi questa ricerca l'hanno fatta sì in tutto il mondo, ma l'hanno fatta anche in modo particolare in Italia. Ad esempio, in Italia abbiamo Firenze che ha 11 microgrammi per metro cubo, Bergamo che ne ha ad esempio 14.7, il range più o meno questo. Abbiamo detto prima, all'aumento di 10 microgrammi, ad esempio in Italia è stato quantificato questo aumento della tosse tra il 4 e il 5%, ma non è poco.
0: No, è tantissimo.
1: Cioè, non è davvero poco.
0: È tantissimo. No, beh, sicuramente, insomma, anche perché poi per, come dire, ossigenarsi uno dovrebbe sempre riuscire ad andare via, scappare dalle città inquinanti. Non è che tutte le persone lo possono fare. Diciamo che però il tema è più ampio, perché per risolverlo bisognerebbe che tutti, un po' come quando si parla dell'inquinamento, del clima che cambia, insomma, l'impegno dovrebbe essere, no, di
1: globale.
0: Tutti, globale e serio. L'aggettivo serio vicino ad impegno che ci, come dire, ci fa venire qualche dubbio.
1: Oppure andiamo tutti a vivere in montagna.
0: In Valtellina. Io andrei in Valtellina.
1: Mi piacerebbe andare in Valtellina? Dove?
0: Non lo so, ci devo pensare.
1: Sondrio, Bormio, oppure in un paese sperduto.
0: No.
1: Ti vedo bene in un paese sperduto.
0: No. Decisamente no.

0: Allora, hanno detto che tra Karol G e Bruno Mars c'è un po' di
1: c'è capito? Qualcosa?
0: Sì,
1: c'è
0: sì, sì, forse una love story, non lo so. Beh, del resto insomma canti una canzone così, ovvio che vabbè, secondo me dopo un po' no, alla ti fine, scoppia.
1: Alla fine ti parte il limone duro, sei di fronte a lei, no? Di fronte a lui. Perché mi fai quella faccia qui? No? Tu sei contro il limone duro?
0: No! Però insomma
1: cioè, no, voglio dire,
0: io volevo spostare un po' sul romanticismo, limone duro,
1: ma
0: dai,
1: tu canti,
0: ma
1: canti, sei lì di fronte uno all'altro, Karol G, Bruno Mars, alla fine
0: niente, tac. Tac. Allora comunque questo era il nuovo singolo di Karol G e Bruno Mars, voi rimanete con noi perché sì, tra poco vi parliamo di questa iniziativa che hanno preso, molto carina, questi studenti in una scuola di Roma.
1: Vabbè, ah, dai, vabbè, non hanno inventato granché, però
0: capito,
1: no,
0: ma una forma di protesta,
1: una forma,
0: una forma di protesta.
1: Va bene.
0: Sì, quale ve la diciamo tra poco.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Ehi là.
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.

0: Estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
10: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Eccolo qua, l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, si intitola Agitare Coca-Cola, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, è ovvio che noi questa settimana stiamo parlando tanto di scuola, perché sono appena ricominciate le lezioni, ma non è che tutto fili liscio. E a proposito del caldo, che comunque adesso dovrebbe finire,
1: è diminuito,
0: però ci sono degli studenti che a Roma hanno messo in atto, proprio contro il caldo, una forma di protesta, anche tutto sommato, se vai a vedere, anche abbastanza, come dire, dolce, moderata. Insomma, questi studenti si sono presentati a scuola con cosa?
1: Con dei ventagli carini, con la scritta: si muore di caldo, il nostro tempo è ora.
0: Esatto.
1: Beh, allora, hanno ragione a protestare, a protestare, perché loro, al di là del caldo, chiedono degli spazi scolastici più vivibili. Sappiamo che questa cosa poi genera, no, in alcuni dei nostri ascoltatori, ma insomma, andate, non rompete le palle, no, quando i giovani protestano. Però in generale, invece, secondo me, chiedere degli spazi scolastici più salubri e anche dal punto di vista architettonico che stiano su, perché noi abbiamo alcune scuole che se non vanno giù è un miracolo.
0: Ma sai qual è la cosa assurda? Che si debba rimanere, come dire, quasi un po' stupiti del fatto che si chiedano dei condizionatori in una scuola, cioè dovrebbe essere scontato, cioè,
1: è normale,
0: è normale. Allora, il ministro dell'istruzione, come ricorderete, Giuseppe Valditara, ha stanziato 20 milioni di euro, che però per molti docenti, presidi di scuole, è veramente, come dire, una cifra irrilevante per quello, per i condizionatori, per gli impianti che ci sono da fare per le tantissime scuole, alcune secondo me non anche idonee, insomma, ad ospitare degli impianti di condizionamento, perché dovrebbero essere un po' ristrutturate. E quindi ieri parlavamo, esatto, della possibilità o di rimandare l'inizio della scuola o effettivamente dotare tutte le scuole di impianti di condizionamento e di riscaldamento, no? Poi possono fungere, diciamo, da doppia funzione.
1: Poi il meteo ci ha messo del suo, che è arrivato, insomma, la temperatura un pochettino più bassa, il fresco anche nel centro Italia, quindi la cosa è rientrata. Secondo me bisogna partire ancora a monte. Se uno Stato, un governo, dei cittadini tengono davvero ad una cosa, alla scuola, ovviamente i cittadini chiedono e i governanti dovrebbero rispondere. Se tu tieni davvero la scuola, devi metterla a posto.
0: Sì.
1: Se non ci tieni tanto, la metti in secondo piano.
0: Facciamo con le scuole come per i concerti degli Oasis, facciamo addestrazione, capito? Scuole. Mettiamo le scuole, siccome vedi, ragazzi, non ci sono i soldi per tutti.
1: Possiamo rimettere a posto solamente 10 scuole.
0: Pescara, non lo so, e Catania, facciamo addestrazione, cioè voglio sarebbe dire, sarebbe veramente bruttissimo, perché salute e istruzione dovrebbero andare di pari passo, garantiti a tutti i cittadini.
1: Evidentemente salute e istruzione non sono al primo posto di un po' di persone.
0: Evidemment.
1: Evidemment.
0: C'è Madonna.

0: Ecco, quando si dice una che sa cantare. Sena Spyro, Die on this Hill. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è, come sempre, una grande canzone.
1: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Just Like a Pill, protagonista del nostro appuntamento, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Peraltro io devo anche un attimo truccarmi, Claudio, non è che ho 10 minuti per rifarmi il trucco, cioè per le foto.
1: Ma è da stamattina che dici che devi truccarti.
0: Devo truccarmi, devo truccarmi.
1: Take your time, prenditi il tuo tempo, tranquillo, ti aspetta no, il fotografo.
0: No, veloce,
1: il fotografo stamattina
0: veloce.
1: È arrivato qua alle 7, ha detto: dov'è Fabiana? Era qua alle 7, ha detto arriva dopo, detto, perde, cioè non c'è il treno, quindi arriva ancora dopo.
0: Non c'è il treno, guarda, era fare spiritoso che magari era il rischio anche quello delle 9.
1: Comunque, ritroverete tutte le nostre fotografie ufficiali a breve, non sappiamo quando, sui nostri social, sul sito. Va bene, ci faranno sicuramente molto più belli di quanto non siamo.
0: No, parla per te, scusa. Per me sì,
1: da contratto.
0: Infatti, da contratto.
1: E voglio essere migliorato.
0: Attenzione, perché adesso vi portiamo su questa nave da crociera, dove di solito, insomma, c'è sì un'atmosfera festosa, ma anche un attimo un po' controllata, no?
1: Bello ambiente.
0: Salentini contro palermitani. Scoppia questa rissa, volano, guardate il video, tavolini e sedie. Però ragazzi, un ragazzo è stato anche preso a calcio in testa,
1: No, assolutamente.
0: Cioè una scena bruttissima.
1: No, mi fa sempre molto ridere quando ci sono queste, no, si dice che l'Italia è un paese del campanile, ogni tanto vengono fuori queste cose qua. Sì. Perché cosa vuol dire salernitani contro?
0: Guarda,
1: cioè, Salentini contro palermitani.
0: Allora,
1: perché c'hanno della ruggine particolare.
0: Ma guarda, io ho visto delle scene quest'estate con video che sono finiti poi sui giornali, anche di risse scoppiate in spiaggia, no? Tra varie fazioni, cioè, ma delle scene che dici, ma possibile?
1: Ma non siete in vacanza?
0: Infatti sulla nave da crociera la motivazione qual è? Allora, la rissa sarebbe stata scatenata da futili motivi, presumibilmente a causa di una battuta rivolta ad una ragazza siciliana.
1: Vabbè, ma anche
0: siamo
1: meno.
0: Ancora lì, ragazzi, ma no,
1: filo meno. Eppure queste risse ogni tanto capitano, anche a me sui social capita di vedere queste risse clamorose con tavolini e sedie che girano.
0: Beh, insomma, però poi finirci dentro non è bellissimo.
1: No,
0: se ti arriva il tavolino in testa è un problema. Va bene, dai, non sappiamo in quale nave di crociera, da crociera è accaduta questa cosa, non c'è scritto, ma insomma l'importante è che poi non ci siano stati episodi più gravi.
1: Ma tu per chi tifi, Salentini o palermitani? No, visto che è una rissa con due schiere, devi schierarti.
0: Allora, per il cibo direi Salentino, dai, Salentino, ma di poco, eh?

0: Eccolo qua, Ed Sheeran, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie. Allora, io vedo già pronto Tonino Carotone di fuori che insiste, ma vuole entrare con una certa ansia, ma gli ho detto aspetta, non puoi entrare. Non è Tonino Carotone? Ma come no? Ah, sì, un altro.
1: Io ho messo
0: Rovazzi, no?
1: Io ho messo in Google cantante con i baffetti, ma
0: ma non è entrato, era il film?
1: No. Venuto, no, ero fuori Benson Boone, ma
0: no, Benson no, Boone, Benson Boone no.
1: Rovazzi sì,
0: Rovazzi, Tonino Carotone,
1: ma Tonino Carotone i baffi.
0: Sì. Cosa guarda ridi?
1: Guarda che ci sente. Dai,
0: ma
1: One
0: lo so,
1: Match.
0: Lo vedo. Va bene. Allora, tra poco One Match. E invece con gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio vi diamo appuntamento a domani mattina, come sì, sempre, a partire dalle ore 10.
1: Ok, a domani. Ciao.
2: Gli Spacca Notizie. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Manca un minuto all'una, subito le notizie, poi arriva One Match.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
7: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa. Nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e il reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
6: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti, tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra tra gli altri del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
0: One Match. Vediamo chi ha ragione.
2: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e lui, quello alto, quello bello, quello biondo, quello
8: Andrea,
2: sposato.
8: Andrea Brum Brum Ferrari, buon pomeriggio, ciao a tutti.
2: Bello vederti con la fede al dito, una roba fantastica, guarda che non ti riconosco, perché da lontano sembri un'altra persona, poi vedi anche la fede. Senti, a proposito di fede, sì, parleremo di fede calcistica in qualche modo.
8: Sì, diciamo sportiva, però in particolar modo calcistica, sì.
2: La
8: sì,
2: sto prendendo molto alla larga, sarà un match, diciamo, che testerà le vostre abitudini.
8: Va bene, mi piace, però non diciamo...
2: Diciamo di più, anzi, vi invitiamo a stare con noi. Inizia One Match.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: romantica.
1: Elisa con l'ultimo singolo Kintsugi su Radio Number One.
2: Dillo bene, Kintsugi.
1: Sì, per cominciare One Match, molto molto entusiasmante la sfida di oggi, me lo sento che sarà così, arriveranno un sacco di messaggi, anzi grazie per ieri in particolar modo perché...
2: Lo vuoi dire? Lo diciamo?
1: Cosa?
2: È stato un picco di messaggi ieri ingestibili, quindi mandatene di meno per favore.
1: No,
2: mandatene di meno, non riusciamo a stare dietro tutti i messaggi, quindi per favore partecipate se proprio dovete, ok?
1: No, peccato però che ieri abbia vinto lo Zionasti. Oggi però voglio una rivincita. Diciamo che vogliamo mettere a confronto le emozioni delle esperienze dal vivo rispetto al comfort del divano di casa propria. Mm-hmm. Non proprio per quanto riguarda i concerti, quello l'avevamo anche già fatto, mi sembra, ma considerando gli eventi sportivi. Ecco, mettiamo che stasera c'è una partita importante della vostra squadra del cuore. Mm-hmm. Dove volete godervela? In mezzo alla gente allo stadio con cori, sciarpe, adrenalina 1000, oppure guai a chi fiata sul vostro divano comodi e con frittatona di cipolle e rutto libero?
2: E andiamo! Praticamente vi stiamo chiedendo: preferite andare di persona allo stadio a vedervi la partita oppure preferite starvene belli tranquilli a casa a guardarvela davanti alla TV? Schieriamoci!

0: Già il calcio sta diventando sempre più televisivo con le novità degli ultimi anni, adesso non è che dobbiamo andare a specificarle tutte. Non toglieteci almeno l'adrenalina dello stadio, boati di 30, 50, 70 mila persone all'unisono, tutti che cantano per la stessa squadra, ma mettiamoci anche gli sfottò alla squadra avversaria. Insomma, se c'è la possibilità, diciamo economica e geografica, di andare allo stadio, ci vado e ci andrò per sempre. Anche salute permettendo.
1: Sarà per sempre sì, ma
0: no, ho sempre pensato che fosse il mio habitat naturale lo stadio. Chi mi conosce sa che ci vado molto spesso, l'ultima volta sabato scorso, ci andrò ancora questo sabato, eccetera, eccetera, perché proprio è un ambiente in cui mi esalto troppo, mi esalto tanto e credo che questa passione sia da coltivare dal vivo e appunto per tutta la vita, se te lo consente, ripeto, anche la salute e tutto quanto. Quindi viva lo stadio.
1: Questa è, signori, la posizione di Andrea Brumbrumferrari, lo stadiologo. E adesso?
2: All'angolo di sinistra, greco come le olive, fresco come una sacher, pastoso come un barbaresco del 78, lo zio Francesco Nasti.
1: Io sull'ultimo avrei qualcosa da dire. Comunque, sì, datemi un divano, una bella televisione, qualcosa da mangiare, lasciatemi vedere la partita da casa. Ho un comfort, niente traffico, parcheggi impossibili, costo più basso, perché alla fine oggi ti vai a vedere una partita, devi aprire un leasing, e in più puoi invitare chi vuoi, quindi casa piena di amici e si fa tutta una festa. E se hai della tecnologia, vedi anche la gocciolina di sudore che cade dalla fronte del giocatore e puoi vedere anche più partite, in una sera magari te ne giri tre o quattro, una dopo l'altra, e poi non prendi la pioggia, e non prendi il vento, e non prendi il freddo, e non prendi il caldo torrido. Quindi direi a casa, bello, spaparanzato, che poi te la vedi anche meglio. Questo è un dettaglio, che è un dettaglio, qualità, tanta qualità.
0: Beh, mettiamoci però anche il disordine, perché come te la lasciano poi a casa, la casa, gli amici che vengono a trovarti? Vabbè, comunque, schieratevi voi che siete all'ascolto al numero 393-444-0444. Questo è One Match. Io sono convinto che gli ascoltatori si schiereranno dalla mia, perché li sento, li avverto che preferiscono l'atmosfera.
1: Ma che senti invece il Dolby Surround, che senti meglio che stare in curva?
0: Ma non è vero! Ma perché tu non riconosceresti i giocatori allo stadio, quindi

0: It's The Script insieme a Will.i.am con Hall of Fame su Radio Number One. E oh, ciacchetta, ciacchetta. E
1: ma
0: oh,
1: che succede?
0: Cori da stadio, però da casa, che si sentono anche meglio in Dolby Surround col tuo bel effetto, volume, definizione 4-8K, full replay, full motion, posizioni diverse delle inquadrature. E invece tu allo stadio, che cazzo?
1: Ma perché devi assaporare la partita da casa e non con l'atmosfera vera e propria dello stadio? Cioè, perché devi per forza.
0: Adesso ti faccio una domanda e poi ascoltiamo, facciamo un primo round, però devi rispondermi sinceramente. Quando tu vai allo stadio praticamente tutte le settimane a vedere la partita, quante volte in percentuale ti sfugge chi ha fatto gol, l'azione decisiva, il tocchetto, perché c'è lì il baccello, uno che spinge, quello che Paparini, aspetta,
1: allora, ti rispondo. Allora, a parte che sono un mega appassionato e quindi i giocatori li riconosco, anche se non dovesse avere la distinta sotto mano e quindi capire un po' dal numero chi è il giocatore. Però la bellezza anche di non sapere chi ha segnato e buttarsi sui gradoni con tutta gente che neanche conosci, con l'emozione del boato. Chi ha segnato? Ma sì, di fronte che aver fatto gol.
0: Ma che fate? Ma che? Una mucchiata, è stata a fare una mucchiata, dai.
1: Sì, sia in campo che sugli spalti. Dai, andiamo ad ascoltare qualche messaggio.
0: Dai, partiamo con il primo round. Che abbiamo? Guarda che abbiamo.
2: Ciao amici e ragazzi, mi presento, sono Antonio di Parma, cioè Austin Powell e no altri.
0: È lui.
2: C'è un problema, io non sono un appassionato di calcio, né tantomeno di sport, o comunque non più, però se proprio devo schierare

0: Io un tempo andavo allo stadio, però adesso il calcio mi ha veramente stancato in tutto e per tutto. Sarei tifoso del Parma, tra virgolette. Stendiamo un velo pietoso sulle prime giornate di campionato. Che dire, allora ti tengo per Andrea, mi dispiace per Francesco. Solo Antonio l'ho già detto, Radio Number One, dove vivi tu?
1: Grazie Antonio.
2: Io l'adoro, il nostro attore in erba è adorabile.
1: Sì, volevo solamente dire una cosa, noi ci siamo focalizzati sul calcio perché io e lo zio siamo molto appassionati ed è lo sport più popolare, però questo match potrebbe tranquillamente essere rivolto anche a qualsiasi altro sport, quindi basket, la pallacanestro,
2: l'ippica,
1: il curling, no, beh, la pallavolo.
2: È vero, è così. Un altro messaggio al volo.
3: Ciao ragazzi, magari anche una bella bionda nell'intervallo tra un tempo e l'altro, non ci starebbe male. Cosa? Divano. Sì. Ciao ragazzi, Gianni Varese.
2: Ciao Gianni, no, intesa come birra, intesa come birra, bionda, intesa come birra.
1: La pinta allora, la pinta.
2: Bella, bella bionda si capiva. Continuate a votare, preferite andare di persona allo stadio oppure preferite guardarvela belli tranquilli.

0: Igu e una star su Radio Number One. Stiamo parlando di eventi sportivi, se la cosa più bella.
1: Pronto, Mary, mi senti? Collegamenti da tutti i campi. Carrarese Pro Patria.
2: Prendo la parola dallo stadio dei marmi di Carrara per Carrarese Pro Patria. No, a parte gli scherzi, eventi sportivi, ti piace continuare? Io dico continuare a seguirli dal vivo oppure solamente divano a casa in tranquillità? Io preferisco l'adrenalina mille, mentre lo zio invece tutt'altro.
1: Ce l'ho l'adrenalina mille sul in divano.
0: Sta in piedi sul divano
1: come
0: Guido Meda.
1: Esatto.
0: Dai, prego, dai, andiamo avanti.
1: Ciao, ma vuoi mettere e vedere la partita allo stadio? Tifo, amici, con cui condividere le emozioni dal vivo. È lì che si gusta la partita. Stadio, sicuramente, Roby, dalla provincia di Bergamo.
0: Bravo, bravo Roby, grazie per il voto che va a me.
1: E poi sentiamo questo.
3: Io la guardo a casa, per la precisione a casa del mio vicino che va allo stadio e la moglie ne è molto contenta di questa cosa qua.
1: Vai, c'è sempre il ciula della compagnia, comunque il voto è per me, te lo dico.
0: In questo caso sì. Parità, proprio come Carrarese Pro Patria. Detto questo, continuate a votare queste One Match, il numero per i vostri messaggi è il 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Ogni sera dalle 23 all'alba
6: immergetevi in Number One Nights,
5: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
6: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
5: Number One Nights, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
5: La musica che cerchi. Ecco.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie,

0: come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Radio Number One è dove vivi.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Il cuore della musica batte a Cremona. Vivi 3 giorni di grande spettacolo dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: su Radio Number One. Ah, che soddisfazioni che mi state dando con i vostri messaggi, che soddisfazioni!
1: Ma quale soddisfazione, che sei sotto nel punteggio, nel risultato?
0: Sono sotto.
1: Come nel calcio.
0: Non ci credo, ascoltiamo delle voci, ascoltiamo un pochettino il polso, è vero, degli ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, io c'ho la Pay TV, c'ho tutto, poi me la godo sul divano, però lo stadio è lo stadio. Io quando vado allo stadio mi prende l'adrenalina al 100%, se non di più, e niente, non c'è verso, lo stadio ti dà un'altra cosa.
3: Manca a casa.
2: Purtroppo un po' che non vado per un po' di circostanze e niente. Comunque lo stadio ti dà di più.
1: Bravo.
2: Ciao Riccardo.
1: Grazie Riccardo, e siccome io non voglio vincere, ma voglio stravincere come l'Inter lunedì contro l'Udinese.
0: Non fare battute che stasera c'è il tuo Milan, sta buono.
1: Ma quale mio Milan, dai, per favore. Ti lancio un bellissimo e fragorosissimo momento tradimento.
0: Cioè, lo stai facendo così.
1: Sì.
0: Dumblé. Momento a tradimento è quel momento in cui lui lancerà dei coltelli e io dovrò pararli, per chi si lo fosse perso. Altre volte abbiamo visto questo. Troppo sangue. Dai, sentiamo, iniziamo con questo momento tradimento.
1: Immaginiamo un gol al 93esimo, decisivo.
0: Sì.
1: Pensa che bello allo stadio, 40.000 persone o anche di più che impazziscono di gioia.
0: Come no? Pensa poi a tutta la coda che devi farti fuori, che sono rimasti nello stadio fino alla fine tutti invece di iniziare ad andare fuori.
1: Prendo la metro dove c'è. Pensa invece a una partita sotto la pioggia. Uno pensa, oddio, che due scatole, devo andare allo stadio, piove, gli ombrelli, neanche me li fanno entrare quelli più grossi, però ti rimane lo stesso questa esperienza indimenticabile.
0: Ma certo, ti rimane un'esperienza specialmente per la settimana dopo, perché sei raffreddato, ti fai venire un febbrone e tutto inizia con le tachipirine e l'aspirina e devi prenderti i secchi, il Fluibron e dai.
1: Non siamo tutti così cagionevoli a livello di salute come lo zio. Pensa invece a una situazione, non so, lo 0-0 dopo 80 minuti, partita che non si sblocca, bruttina. La bellezza di essere allo stadio, di poter dire, anche con tutti quegli altri, ma basta uno sguardo, neanche devi deciderlo. Sosteniamo la squadra. Cantiamo per sostenere la squadra che ci faccia questo gol decisivo verso la fine.
0: E pensa che in quegli 80 minuti in cui tu ti sei frantecato gli zebedei, io invece mi sono mangiato due pizze, sono andato tranquillo, sono andato a lavare anche i piatti, ho preparato anche il pranzo per il giorno dopo.
1: Ma no, vogliamo parlare anche dell'arbitro che sbaglia quando sbaglia e sei allo stadio? Qualche piccolo sfottò c'è anche lì, rimanendo
0: piccolo.
1: Civili, però... È bello anche quando sbaglia e glielo fai notare in un certo modo allo stadio.
0: Tu vuoi inveire,
1: no?
0: Maleducato che non sei altro, tu inveisci contro... E io che sono a casa inveisco allo stesso modo, però ho la certezza di quello che dico perché ho visto i replay per bene, ho visto che l'arbitro ha sbagliato.
1: L'ultima, tu dici, dai. Beh, ma quando ci sono 80 minuti così non sai cosa fare, mangio due pizze, faccio questo e quest'altro, io lo faccio allo stadio nell'intervallo, bagno, fila, panino, altra fila, è vero, ci sono delle file da rispettare tutto, ma è una bella occasione per scambiare dei pareri anche con gli altri di quello che hanno visto,
0: certo.
1: O quello che si aspettano nel secondo tempo.
0: È bellissimo, paghi un panino 25 euro che neanche a Formentera in spiaggia, no,
1: sì.
0: Che stiamo a parlare, dai!
1: Avevamo fatto una premessa però, caro mio.
0: Va bene, continuate a votare.

0: scrivi, sì, specialmente la sua Inter dal divano, perché sì, chiama amici da ogni dove, vicini di casa, eccetera. Lui preferisce appunto la frittatona e il rutto libero davanti al suo 12 pollici.
1: Lasciami godere almeno un pochettino i miei pollici.
0: Io mi godo l'atmosfera dell'evento sportivo dal vivo e ne vado ghiotto, ne vado fiero, caro zio, anche perché vogliamo parlare delle trasferte.
1: Peggio, ragazzi.
0: Questi
1: vai.
0: Lunghi viaggi, cercando di decifrare la partita che andrai a vedere, ti fai tante di quelle opinioni, pensi a come potrebbe andare, poi fai il pranzo tattico, la cena tattica in qualche squisito ristorante del posto e poi vai nel settore ospite a far casino, a far capire che la tua città c'è, la tua
1: squadra, la vita, bravo.
0: Ma no,
1: così si fa. Vabbè, facciamo un round perché siamo pieni anche oggi di messaggi. Partiamo.
2: Ciao ragazzi, sono Cinzia da Brescia. Io, che praticamente ho un figlio che gioca a calcio da quando aveva 3 anni, ne ha 19.
1: Bene.
2: Ho passato la mia vita su in stadi, a vedere allenamenti, nebbia, sole, acqua, pioggia, partite, trasferte, ne ho anche 2 maroni.
1: No!
2: Quindi quando ci sono i mondiali, che sono gli unici eventi di calcio che guardo,
0: senza
2: li guardo a casa, sul mio divano, con i miei figli, ma a casa.
1: Ecco, poi
2: un abbraccio.
1: Un abbraccio a te. Se vai a vedere la partita c'è la nebbia. No, perché l'ha detto
0: un paio di volte, mi è capitato, non vedi assolutamente nulla, ma non vedi neanche dal televisore.
1: Dai, è vero, anche dal televisore devono risolvere sta cosa della nebbia.
3: In questo momento, per come sta giocando la mia Juventus, sul divano ma senza guardare la partita,
1: girato
3: comunque divano tutta la vita, senza nessuno che rompa le balle, logicamente.
0: Sì.
3: Allo stadio ci sono andato 15 giorni fa, non mi entusiasma più.
1: Non gli è piaciuto.
3: Quindi divano.
1: Bene. Divano.
0: Occhio che lo spallettone rischia, c'è sì, Atalanta Juventus.
1: No, ma non la mangio. Spalletti non arriva al panettone, ragazzi.
0: Ma forse neanche alla zucca. Ciao ragazzi, Federico dice: sono tifoso di pallacanestro e sono 26 anni che ho l'abbonamento per andare al palazzetto. Non serve aggiungere altro, perché poi abbiamo detto non è solo riferito al calcio, anche agli altri sport. Se avete questa passione, magari non avete l'abbonamento in TV, preferite andare a prendere l'abbonamento per la propria squadra del cuore, tanta roba. Bravo, grazie.
1: È vero, dai, poi diciamo che ti do ragione almeno per una piccola parte.
0: Oh, meno male. La musica su

0: 54 Ultra, che sono gli ultra.
1: No, però questa è scorrettezza, ragazzi. Se mettete questa roba qui, lì. Io devo resistere per non andare allo stadio a vedermi la mia squadra in Champions League. Non me la fate questa cosa che poi mi inalbero.
2: Zio, prendi questo biglietto. Facci questo favore, prendilo questo biglietto e vai allo stadio.
1: No, poi mi pento perché vado allo stadio e non vedo tutto quello che vorrei vedere. Come vai di qua, vai di là, non ce la fa. Vabbè, io sono per restare a casa davanti al televisore. Andate voi allo stadio e vediamo un po' soprattutto chi ci sta ascoltando.
2: Ma perché sei anziano, zio, sei anziano? Voi da che parte state? 393-444-0444 del Champions.
3: One match. E tu, da che parte stai?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

0: Una puntata molto dense, quella di oggi di One Match qui su Radio Number One con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti, che tra l'altro si sta vantando da parecchio tempo per lo shooting di questa mattina.
1: Non mi vanto, anche se devo dire sono stati fatti dei paragoni cinematografici importanti, lasciamo perdere.
0: Avrete poi modo di osservare, analizzare, assaporare le fotografie tra qualche tempo, non appena sono pronte. Però rimaniamo un attimo sul tema di oggi, perché lo zio preferisce guardare le partite sul divano, che però è un po' come guardare un concerto su YouTube, che sì, tecnicamente lo vedi, però proprio lo avverti che ti manca qualcosa.
1: Non senti l'odore dell'ascella del vicino, quello ti manca.
0: Ma è una cosa, fa parte del pacchetto esperienza, capito? Lo starter pack dell'esperienza, che sia il concerto, che sia la partita.
1: Che starter pack. Sentiamo i vostri messaggi invece e vediamo da che parte state.
2: Ciao ragazzi. Ah, sicuramente divano, regolarmente senza commento parlato e solo con gli effetti dello stadio.
1: Addirittura.
2: Ciao.
1: Cioè lui proprio non sopporta neanche i cronisti.
0: Ho capito, ma se vuoi gli effetti dallo stadio vai allo stadio.
1: Ma
0: no, dico
1: che
0: io.
1: Così lui si gode anche quello. Quella cosa lì, no? Vabbè, altro messaggio.
0: Ma.
3: Ciao. Io direi allo stadio assolutamente, tutta la vita, le emozioni che ti dà una partita vista dal vivo, come tutti gli eventi sportivi.
0: Brava.
3: Non c'è paragone che vedertela seduta su un divano, appunto, poi seduto su un divano, mangi, vai, fai. No, la partita si deve vivere 90 minuti allo stadio.
0: Giusto.
3: Parla una che ha l'abbonamento ormai da una vita, veramente quasi 50 anni, e non lo cambierei con nessun divano al mondo. Ciao, Roberta da Bergamo. E chiaramente, viva la Dea.
1: Avevamo intuito che avessi l'abbonamento all'Atalanta. Va bene, l'ultimo, dai, il volo.
4: Beh, ragazzi, io la penso come lo zio. Meglio il divano di casa mia, viene mica. Poi quando tu c'hai un bel televisore, ma bello veramente, arrivano anche gli amici, pizza, birrata, bla bla bla bla bla bla, partite, ma vuoi mettere, ma che lo stadio, vedere se ti arriva in testa un motorino,
1: no,
4: o se ti arriva in testa un petardo,
1: no,
4: o se ti arriva in testa una bottiglietta,
1: è una bomba,
4: no,
1: e dove vai,
4: sto
1: sei in guerra,
4: comodo
1: a Mogadiscio andato.
4: Ma chi mi ammazza più, hai capito, le donne fanno roccolo da un'altra parte quella serata lì.
0: Ho
4: e
0: capito.
4: Di qua se tutti gli ometti sul divano, dopo aver mangiato la pizza, la birra, ma cosa c'è di più bello? Dai.
0: Bene, però vorrei anche sapere come resta la casa. Mamma mia, quante cose da sistemare quando succedono queste cose.
1: Queste sono qui squiglie.

0: attenzione perché siamo in chiusura, siamo in perfetta parità di questo, per questo match di oggi, mercoledì 16 settembre. Allora partiamo con l'ago della bilancia. 30 secondi, 30 per mandare un messaggio. Chi manda il primo messaggio non dice... Fa vincere l'uno o l'altro, ecco.
1: Decide il match il primo messaggio che arriva da questo momento al 393-444-0444. Preferite andare a vedere le partite allo stadio o preferite vedervele da casa sul divano? È arrivato il messaggio,
0: no,
1: signore.
0: Già.
1: È arrivato. Ma è incredibile, già. Signori. Clamoroso al Cibali. Lo sentiamo al buio. Così, al volo, vai.
2: Preferite stadio.
1: Ma vaffanculo.
2: Ciao Damiano.
0: Ti spezzo. E pensa che quello subito dopo diceva divano.
1: Ecco, hai capito? Questo è il brutto di aver fatto questo ago della bilancia. Va bene, c'è un vincitore.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Sì, ma questo è culo. Cioè, scusami,
0: non fa niente.
1: No, dai, adesso c'è il proprio
0: non
1: così.
0: Fa niente. Ho vinto io, dillo
1: scusate,
0: però.
1: Scusate, vince il match Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Oh, grazie, grazie, che rispetti così proprio il rituale di fine puntata.
1: Rituale.
0: Grazie, sono contento. Voto proprio in extremis. Le altre due puntate di questa settimana le ha vinte lo zio, almeno ho vinto quella di oggi, mercoledì. Grazie a tutti.
1: Grazie a te, Andrea Brum Brum Ferrari. C'è un buon Stefano Federici pronto per il PN1.
4: Buon pomeriggio a tutti, amanti dello stadio e del divano, eccomi.
1: Ecco, tu sei più da divano, secondo me.
4: Ma dipende, perché se c'è una bella partita io allo stadio ci vado.
1: C'è anche una bella persona al divano, però.
0: Dai.
4: All'intervallo, sai.
0: Dai, che tra poco arrivano anche gli enigmi della Sfinge. Grazie, zio Nasti.
1: Grazie a te, Andrea. Noi ci sentiamo domani a l'una per un altro match. Buon pomeriggio.
0: Ciao.
5: One match. E tu, da che parte stai?
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
12: Buon pomeriggio, buon mercoledì, grazie ad Andrea Brumbrum Ferrari, grazie allo zio Nasti. Sono le 14:01, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
13: Radio number one notizie.
14: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Rapporto Istat shock sulle donne. Oltre 3 milioni di italiane sono vittime di violenza prima dei 16 anni, di solito da parte di conoscenti o familiari, e il silenzio sull'accaduto rappresenta la situazione più frequente. Ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di sparare, è una delle dichiarazioni spontanee rilasciate da Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e che attualmente si trova in carcere. Ora impugnerà il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena, legata alla richiesta di ottenere la grazia. Torino torna in carcere il commesso del Market, accusato di violenza sessuale su una 13enne. Nei confronti del 42enne era stato inizialmente disposto l'obbligo di firma, ma la procura aveva impugnato il provvedimento, chiedendo appunto la custodia cautelare in carcere. Caro carburante, in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri questo pomeriggio potrebbe approdare una nuova proroga. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Cede il pavimento della cucina, padre e figlio cadono nel piano sottostante. È successo a Napoli. Il crollo si è verificato al secondo piano di una palazzina. Inizialmente si è temuto il peggio, ma i vigili del fuoco sono riusciti a estrarli vivi. Brescia mancano autisti di autobus per il trasporto pubblico urbano. Per questo dalla Tunisia ne arriveranno 28. Avranno anche un alloggio a prezzo calmierato, ma dovranno imparare l'italiano. Previsto un contratto stabile e uno stipendio superiore a quello percepito nel paese d'origine. calcio, Coppa Italia, ieri anche Fiorentina e Genoa si sono qualificate agli ottavi di finale, battendo rispettivamente il Pisa 3-0 e il Südtirol 1-0. Stasera alle 21 parte l'Europa League del Milan, a San Siro arriva il Benfica. Volley, quarto successo di fila della nostra nazionale all'europeo maschile. A Modena paga dazio anche la Repubblica Ceca, superata 3-1. Prossimo match contro la Slovenia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Signori, tocca a noi, c'è la sigla.

0: come state? Tutto a posto?
1: Stefano, mister presente, ti ascolto, un abbraccio.
0: Grande mister, un abbraccione a te e tutti quelli che stanno lavorando con la radio sintonizzata su Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno, Luca Zero Titoli da quel di Guidizzolo, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Luca Zero Titoli, salutiamo te e tutti gli amici di Guidizzolo.
3: Oui, oui. Ciao a tutti da Gigi.
0: Ciao Gigi.
4: Stefano Damiano presente come sempre.
0: Grande Damiano. Un ciao. Abbraccione anche a te, caro Damiano.
5: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è, dicevo? Ho sentito del Bruno che doveva cucinare il cuoco alle 5 del mattino. Io so che alle 5 del mattino i piccioni iniziano il corteggiamento.
0: Addirittura. Tutto ruota intorno a quello per lui.

0: bellissimo. Ho detto, mamma mia, che cosa succede? Ho aperto la finestra, ho detto, sì, ehi! Sono uscito sul terrazzo, mi dica, il cuoco Bruno è lei? No, gli ho detto, io non faccio il cuoco, non mi chiamo nemmeno Bruno, dovrebbe abitare in questa zona, non si è svegliato, lo conosce? Ho detto, no, non conosco, ha una macchina piccola. All'inizio pensavo di essere su Scherzi a Parte. Se conoscete il cuoco Bruno, raccontatemi chi è.
1: Ehi, Alfredo, io non conosco il cuoco Bruno. Matteo, male. Bruno era.
0: Bruno.
1: Che nome era?
0: Bruno.
1: Sì. Conosco solo la Bruna.
0: Ecco.
1: E non cucina.
0: No,
1: la cucino
0: va bene.
1: Io.
0: Va bene.
1: Rodolfo, il cuccatore da cucina.
0: Va, Rodolfo. 393-444-0444. E voi siete mai stati svegliati durante la notte da persone che cercavano a caso qualcuno e vanno disturbati?

Shop Run e questa canzone intitolata Pink Pony Club, sentita qui su Radio Number One, 14:13. Buon pomeriggio, benvenuti. Con Stefano Federici è partito il terzo PN1 di questa settimana. Le scuole sono state riaperte, gli studenti stanno iniziando ad applicarsi. Saluto Tommaso dei nostri dalla provincia di Milano che sta tornando a casa con la mamma. Salutiamo anche lei, la signora Anna Maria. Poi, visto l'argomento di oggi, no? Di notte capita spesso che qualcuno magari suoni accidentalmente il tuo campanello, disturbando giustamente il tuo sonno. È successo a me questa notte, ma lo scorso mese è successo anche a Donatella di Milano, che ci racconta quello che è successo. Il mio vicino di casa, probabilmente ubriaco, pensava di aprire la porta del suo appartamento. In realtà l'appartamento era il mio, collocato un piano sopra il suo. Erano 3:30 del mattino, ho preso tanta paura. C'è Somber!

0: New York is Somber, uno degli artisti più giovani del nostro palinsesto, con la sua nuova canzone My Body is Ready. Siete su Radio Number One, stiamo parlando di chi vi sveglia durante la notte e voi rimanete così un po' rintronati, rincoglioniti, perché sono le 3, sono le 4, sono le 5 del mattino, sentite il campanello e dite: oh, che cavolo è successo? Quindi stiamo parlando proprio di questo argomento. Luciano da Torino è stato svegliato a suo figlio alle 3:30 perché aveva perso le chiavi della macchina. Ero mega rincoglionito, caro Stefano. Grazie Luciano. Sono stata svegliata dalla vicina alle 4 l'altra notte perché lei pensava fossero le 7, così ha iniziato a pulire casa. Aia.
1: Stefano, a me è successo un mese fa, non proprio di notte, però il mio vicino, non so con cosa, mi ha forato un muro divisorio di cemento armato di 40 centimetri, mi ha buttato giù un pezzo di muro in caldaia e quando sono andata a dirgli: ma cosa stai facendo, che mi ha buttato giù, mi ha detto: chiama il tuo geometra, non me ne frega niente. Io penso che devo chiamare lo psichiatra e farlo portare via. No, cosa dici?
0: Lo penso, Paolo, anch'io. Lori, facci sapere poi

0: In molti vorrebbero averla magari una notte in più. Erano i Maroon 5 che ci hanno cantato questa canzone qui su Radio Number One. Abbiamo raggiunto insieme a voi le 14:22 e tra pochissimo, signore e signori, non arriverà fortunatamente il serpento, perché quello c'è già a rompermi, ecco, i punti di puntini, ma tornerà la malefica Sfinge accompagnata dal taxista Abdul. Collegamento tra pochissimo con Charmaine Scicco e l'enigma di oggi, quindi state qui
1: su Radio Number One.
2: Pomeriggio number one.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì.
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro. Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola. Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: vocali in risposta all'enigma al 393-444-0444. Dottoretta Singe, purtroppo senza la S, tocca a lei.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, bentornati in Egitto. Ecco l'enigma di oggi. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Non lo so, non lo so. Non lo chieda a me, lo chieda a loro, perché loro sono i protagonisti del pomeriggio number one. Loro sono l'anima. Lei è invece qualcos'altro che adesso non le dico. Sia così gentile, ripeta l'enigma di oggi, prego.
2: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Non saprei. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Cosa paghi? L'acqua? Le bevande? 393-444-0444. Serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Riflettete, pensate e agite.

0: sentita qui su Radio Number One e siamo pronti per ricollegarci con l'Egitto dal quartier generale di Sharm el Sheikh, la Malefica con l'Enigma. Dottoressa, a lei la linea.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Non ne ho idea. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Sentiamo i ragionamenti.
2: Ciao, sono Giorgio dalla provincia di Palermo.
0: Giorgio!
2: Stavolta la so.
0: Vai!
2: I lettini.
0: Ma non penso.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Saluto te, amico mio, e gli amici di Palermo e provincia.
3: Sono gli ombrelloni.
0: No.
3: Ciao Matteo da Busto Arsizio.
0: Non sono nemmeno gli ombrelloni.
4: Ciao ragazzi, secondo me è il posto letto.
0: No,
4: Fabri da Vigiù.
0: Non è quello.
5: Ciao Stefano, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto.
5: Saluto che la Sfinge, sono Luca da San Giorgio Piacentino. Sono per caso i lettini?
0: No.
6: Ciao number one, potrebbe essere il relax.
0: Non è nemmeno
6: ciao,
0: quello.
6: Sono Chiara da Costa Volpino.
0: Ciao Chiara.
7: Il letto.
0: No.
7: Davide da Limone Piemonte.
0: Non sono letti e lettini.
8: Ciao Stefano, Luca da Mantova, le ferie.
0: No, no, no, no.
9: Le ferie.
0: No, no, no.
9: Ciao
0: no,
9: Agostino.
0: Non sono quelle. Lilli.
10: Ciao, così al brucio, il letto.
0: Al brucio.
10: Lilli da Torino.
0: Non è quello, Lilli.
11: Luciana da Como.
0: Non è quello, Luciana.
11: I letti.
0: Lo sapevo che lo dicevi, no. No, no, no.
12: Ciao Stefano, secondo me sono le calzette, quelle col buco, le calzette bucate, al Fiumera da Pavia.
13: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Le calzette bucate, le sogni.
14: Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao Carlo.
14: Sono le vacanze. Buona giornata.
0: Purtroppo vorrei tanto dirti sì, ma non è quello, dice la Sfinge agitando la zampa.
15: Ciao, può essere il relax?
0: No.
15: Susi da Bergamo.
0: Non
15: ciao.
0: È nemmeno quella, non è nemmeno quella.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? 393 444 0444. C'è mai lì. Let's go.

0: Lisa Miley, senza il cognome, con Best Persuades, sentita qui su Radio Number One, un'altra delle hit di questa fine estate 2026. Attenzione signore e signori, perché nessuno per il momento ha indovinato, quindi è una battaglia, una sfida. Siamo noi contro lei, la massima divinità, la malefica, la Sfinge.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che sognano e in vacanza tecnicamente pagano.
2: Ciao, sono Andrea da Biategrasso.
0: Ciao Andrea.
2: Per me è l'ombrellone.
0: No.
3: Ciao Stefano, sono Mirko.
0: Mirko.
3: Sono i villaggi turistici.
0: No, no, no, no, no, no.
3: PS, tanti auguri a me, oggi sono 53.
0: Auguri! Ciao, un abbraccio anche dagli egiziani.
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Se non bevi un bicchierino oggi.
5: Ciao, sono Bruno da Mantova.
0: Ciao Bruno.
5: Potrebbe essere la camera da letto, il letto.
0: No, no, no, no, no.
5: Quando sei stanco lo vedi, lo sogni, e quando vai in vacanza lo paghi.
0: No.
6: Lillo da Cavenago, è il lettino?
0: Non è quello, non è quello.
3: Il lettino!
0: Abbiamo detto di no, ragazzi!
7: Ciao Cristian da Sondrio!
0: Ciao Cristian!
7: Per l'enigma di oggi!
0: Vai, spara!
7: Sono per caso i lettini da spiaggia?
0: Non sono.
7: Ciao.
0: I letti matrimoniali nemmeno, i lettini a spiaggia neanche.
8: Può essere i soldi?
0: No.
8: Maria Monza Brianza?
0: No.
9: Le ferie? Diego e Stefania da Sovere?
0: Cuccioli, riprovate, non sono le ferie.
10: Ciao, sono Giusy di Mantova.
0: Benvenuta.
10: Per me la soluzione è il lettino.
0: No.
11: Ciao Stefano, sono Deborah. Potrebbe essere il letto?
0: No, non è quello.
12: Ciao Stefano, Andrea da Mantova.
0: Ciao Andrea, benvenuto.
12: Può essere il lettino?
0: No, siamo fermi lì. Letti, lettini, letti matrimoniali. No, no, no, no, no.
13: È la libertà. Ciao Alberto da Varese.
0: Quella è importante, ma la Sfinge con la zampa dice no.
14: Ciao, può essere il letto?
0: No.
14: Monica, provincia di Lecco.
0: No, Anna ci scrive: sono per caso i massaggi rilassanti? Non sono nemmeno quelli. Andiamo avanti.
15: Ciao Ste.
0: Ciao caro.
15: Può essere l'animatore turistico?
0: No.
15: O il babysitter?
0: No, no, no.
15: Siamo Giovanni a Casecofredo.
0: Siamo lontanissimi, signore e signori. Sentite, ascoltate e ragionate.
1: Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? È l'essere malefica della nostra Sfinge che con questo enigma ci sta facendo sfasare. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. 393-444-0444.
16: Pomeriggio number one.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
22: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Outside. Grazie ai nostri programmatori, perché anche oggi pomeriggio ci hanno riportato all'indietro nel tempo. 10 minuti ci separano dalle 3 di questo mercoledì pomeriggio, oggi 16 settembre 2026. È in corso nel live del PN1 l'enigma della Sfinge. Torniamo a Charm. Dottoressa,
1: quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Sentiamo.
2: Per me è relax, Lorida Brescia.
0: Non è quello, amica mia.
3: Ciao, sono Michele da Bergamo.
0: Benvenuto.
3: Può essere il bagnino?
0: No.
4: Ciao ragazzi, è la spiaggia direttamente.
0: No, non è quella.
5: I desideri, Alessandria, Francesco.
0: Cosa hai detto? Il desiderio?
5: I desideri, Alessandria, Francesco.
0: Non è quello, non è. Da Como, Cristina, sono le ferie. Quando sono stanca le sogno, in vacanza, me le pagano. No.
6: Ciao, può essere un massaggista?
0: Un massaggista?
6: Mi correggo, un massaggio.
0: Non è né il massaggio né il massaggista. Arianna da Bergamo, è il lettino? No.
7: Ah no, ritiro tutto.
0: Cosa hai detto?
7: Ciao Ste, per me è lo psicologo, lo che è uno stressato, vuole andare in vacanza e va a fare qualche seduta dallo psicologo sul lettino.
8: No, bevete di meno, no. Bevete di meno la sera.
0: Ma dai, non devi insultare le nostre ascoltatrici, non era quella la risposta corretta.
9: Stefano, si riprovo e forse la pensione è...
0: No,
3: il cuscino.
0: Sì, sì, sì, l'ha dai, detto, dai, l'ha detto.
9: Stefano, si riprovo e forse la pensione è...
0: Signore e signori, incredibile, pazzesco. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. Per il momento è l'unico ad aver azzeccato l'enigma di questo mercoledì. La risposta corretta è la sua, è la...
9: Stefano, ci riprovo, è forse la pensione?
0: È la pensione, la pensione. Pazzesco. In tantissimi hanno detto tutt'altro, sentite.
9: Stefano, ci riprovo e forse
0: sì, abbiamo capito.
10: Ciao Stefano, sono ancora Luca da San Giorgio Piacentino. Ciao, è per caso il riposo?
0: No.
11: Ciao Ste, Raffaele da Brescia. Secondo me potrebbe essere il lettino.
0: No.
12: Ciao, Sabina da Ivrea, le ferie pagate.
0: No.
13: Ciao, sono Francesco da Bormio. Secondo me è il lettino.
0: Era la pensione, ragazzi.
14: Ciao Elena da Mantova. Massaggio.
15: Ciao Stefano, la risposta corretta è il massaggio.
0: Ne avrei bisogno.
15: Fabiana da Lumezza.
0: Ne avrei bisogno tantissimo.
16: Ciao Sfinge, per me la risposta è la pennichella. Giulia dalla provincia di Brescia.
0: Ciao Giulia, un abbraccio a te, alla family. La risposta corretta, l'unica per il momento che abbiamo ascoltato insieme, era proprio quella del nostro ascoltatore che sale sul gradino più alto del podio. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano. La risposta corretta era la pensione.

0: tra noi la nuova canzone di Malika Yan, sentita qui su Radio Number One in questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Tra poco l'informazione, ma prima le ultime diciture, diciamola così, del gioco legato al tutti contro tutte, anche perché ci sono parecchie proteste e tantissimi di voi hanno inviato il messaggio, non solo vocale ma anche scritto. Tra le tante abbiamo Sara Brescia che giustamente dice la sua.
1: Ma come? Noi te l'abbiamo scritto che la pensione.
0: Lo so, hai ragione, ho perso le diottrie.
2: Sara da Brescia,
0: un abbraccione agli amici di Brescia. Questa volta abbracciavo Sara, diciamo seconda classificata. Quando sono stanchi mi sognano, in vacanza mi pagano, era la pensione. Non solo il nostro ascoltatore l'ha inviato e non me ne sono quasi accorto, se non dopo 3-4 secondi, ma anche a

0: Piccolo break, tra pochissimo le news, ma state con noi perché nella seconda ora giocheremo ancora con il tutti contro tutte con un cartone animato da indovinare.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic! Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's Epic. Info su skoda-auto.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
2: Carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
11: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
12: Radio Number One e con il PN1 che continua, tra pochissimo un altro argomento, giocheremo anche con il secondo tutti contro tutte, ma vedo in lontananza l'avvicinarsi dalla nostra redazione, infatti abbiamo raggiunto le 15 e un minuto, ci sono le news.
13: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
14: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
15: Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
15: Meno male che ho la Bennett Club.
16: Radio Number One Notizie.
17: Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen propone un Consiglio di sicurezza aperto a partner esterni e un piano contro i droni. Promessi nuovi aiuti alla difesa aerea ucraina e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Almeno 20 morti, 14 feriti e circa 100 dispersi per il crollo di una palazzina a Gaza City, in un'area già devastata dai raid israeliani. Le autorità amministrative della striscia lanciano l'allarme: con l'inverno sono a rischio circa 2.000 edifici. L'Istat conferma per agosto un'inflazione annua al 3,3%, spinta soprattutto dai costi del comparto energetico, registrato tuttavia un lieve rallentamento per il carrello della spesa, i cui prezzi scendono allo 0,9%. Un custode del parco archeologico di Pompei è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un turista di 17 anni. L'uomo aveva attirato il giovane in una domus chiusa con il pretesto di fargli da guida. Il Bologna ha esonerato l'allenatore Domenico Tedesco dopo sole 4 giornate di campionato. La guida della squadra viene affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto triennale con il club rossoblù. È tutto da Nicola De Muro.

a braccetto, spesso. Dove c'è l'amore c'è il denaro, dove c'è il denaro c'è un finto amore, anche no. C'è un sondaggio che ha rivelato che il 20% delle persone attualmente impegnate lascerebbe il partner in caso di una grande vincita economica. Ullala. Cioè, i soldi possono mettere davvero a dura prova una relazione, secondo voi? Perché finché si tratta di dividere il conto della pizza o far quadrare, diciamo, le spese di casa, tutto sembra procedere liscio. Ma cosa accadrebbe, dico cosa, se sul conto corrente arrivasse un'improvvisa cascata di zeri? Diciamo che la risposta a questo interrogativo trova una conferma in un'indagine. Secondo il sondaggio, una persona su cinque tra quelle felicemente o meno fidanzate non ci penserebbe due volte. Con una grande vincita in tasca mollerebbe immediatamente il partner per godersi la fortuna da single. Io sono rimasto scioccato, ho detto ma veramente? Cioè sarà davvero così? Mollereste il partner in caso di vincita?

0: sondaggio ha rivelato che il 20% delle persone attualmente impegnate lascerebbe il partner in caso di una grande vincita economica. Signore e signori, è davvero così? Mollereste il vostro lui, la vostra lei, in caso di una vincita potente?
1: Ciao Ste, forse io vado controcorrente.
0: Vai.
1: Ma io con una grossa vincita, onestamente, prenderei mia moglie e me ne scapperei in un'isola deserta a vivere di reddita. Sai che goduria?
0: Eh beh sì.
1: Buona giornata.
0: Un abbraccio.
1: Davide da Rivarolo del Re.
0: Davide da Rivarolo fa parte dell'altro 80%.
2: Ciao, io sono single, che cosa devo fare?
3: Io se vincessi dei soldi, ma proprio tanti tanti, prenderei mio marito e scapperei, mollerei tutto, lavoro, casa, familiari, altri, tutto, e andrei a vivere lontano. Ciao Barbara dalla Val Cavallina.
0: Ciao Barbara, anche tu fai parte del restante 80%.
4: Stefano, ciao! Assolutamente no!
0: No!
4: Mollerei il lavoro,
0: okay,
4: seduta stante, ma mia moglie me la tengo ben stretta, sta tranquillo. Ciao!
0: Grazie, hanno risposto anche a livello, diciamo, messaggio scritto, no? No! Lui fa parte della mia vita con il cuoricino, non lo mollerei mai. Se avete acceso la radio da poco, stiamo parlando dei soldi che possono mettere davvero a dura prova una relazione. C'è stato questo sondaggio che ha rivelato che il 20% delle persone attualmente impegnate, quindi fidanzate, sposate, lascerebbe il partner in caso di una grande vincita economica. E voi cosa fareste? Lo lascereste oppure no?

0: che ha rivelato che il 20% delle persone attualmente impegnate lascerebbe il proprio lui o la propria lei in caso di una grande vincita economica. E i nostri ascoltatori cosa farebbero?
1: Ciao, ma scusa, mi viene da dire che non è proprio amore se uno per una vincita molla il compagno, la compagna. Anzi, a me verrebbe da dire che se dovessi avere una grossa vincita mi godrei i soldini con mio marito.
0: Va bene, grazie, questo è il tuo pensiero, ti ringraziamo.
2: La mia vincita è già mia moglie.
0: Bravo.
2: Quindi
0: bravo.
2: Non la lascerei mai.
0: Mamma mia, ragazzi.
2: Che ciao, poeti, Claudio.
0: Che poeti abbiamo. La sua vincita più grande è la moglie. Applauso per Claudio, un vero gentiluomo.
3: Vincita non vincita, tengo la mia moglie. Se ho già pregi e difetti dopo 26 anni, va bene così. Perché sennò poi con quella nuova rinzi tutto capo, poi ti mangi ancora questi 4 soldi che hai dito. Lascia perdere, sei ancora peggio in mutande. No, non vado a cambiare niente.
0: Va bene, grazie mille. Anche questo è un altro punto di vista. Lui resta con lei perché quella nuova magari lo fa restare in mutande.
4: Ciao a tutti, io non ho partner e quindi se dovessi fare una vista del genere penso che ne troverei 30 e scapperei su un'isola deserta con una trentina di partner femminili.
0: Grandissimo, saluto anche te Paolo. 393-444-0444. Tra i tanti c'è chi scapperebbe come Paolo su un'isola deserta con 30 ragazze, c'è chi single non sa cosa fare dei soldi, vorrebbe avere l'amore, c'è chi invece terrebbe giustamente la moglie perché poi magari fare il passo più lungo della gamba vorrebbe dire che non si sa mai chi può incontrare. Quella poi ti spenna. C'è Zé.

0: Allora, io non direi una mazza, me li terrei e me li godrei. E andremo avanti così. Ciao.
1: Ciao caro, grazie.
2: Ciao Ste, Moreno di Brea.
1: Ciao Moreno.
2: Beh, guarda, senza nessun tipo di dubbio, se avessi una bella cifra, come ha detto l'altro ragazzo prima, mollerei il lavoro,
1: okay,
2: e poi prenderei la mia lei e andremo senza ombra di dubbio a Tenerife.
1: Va bene, va bene. Lui non mollerebbe la sua compagna, ma mollerebbe il lavoro.
3: Io se vincessi tanti soldi,
1: sì,
3: mollerei la Debora e aprirei un bel pollaio, di quel che dico io, Rodolfo il cuccatore.
1: Ma
3: no, soldi.
1: Qua, cosa ha detto nel finale? No, vi prego, fatelo risentire.
3: Rodolfo il cuccatore. No soldi.
1: Da cuccatore latino a cuccatore no soldi. Il passo è breve, eh?
4: Che tristezza sentire che c'è gente che lascerebbe il compagno o la compagna, vuol dire che praticamente stanno insieme solo per convenienza. Vabbè,
1: è vero, è vero.
4: A parte questa mia considerazione personale, cosa vuoi che ti dica? Se vincessi io, beh, mi godrei tutto quello che non ho goduto con mia moglie. Abbiamo avuto un figlio subito disabile e quindi rinunce che ovviamente puoi immaginare, quindi se vincessi tantissimo, beh, mi godrei tutto quello che non ho vissuto, cioè vivrei tutto quello che non ho vissuto con lei. E quindi sarebbe tanta roba. Anche perché poi, oltre al primo, ne abbiamo avuti altri due di figli, quindi
1: è una bella famigliola, eh?
4: L'amore non manca, figurati se la lascio.
1: Bravissimo, bravissimo Federico, un applauso, un abbraccio a te e alla family. 393-444-0444. I soldi possono mettere davvero a dura prova una relazione? Su Radio Number One c'è
5: TN1. Se hai uno smart speaker,
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: La capitale mondiale della musica ti apre le porte. Cremona Musica. Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: e parlare d'amore è il titolo della nuova di Saif, canzone inserita anche all'interno della Play One. Si avvicina il weekend e sabato dalle 18 alle 21 vi aspetto con una nuova Play One, la nostra classifica ufficiale. Ma torniamo a noi, i soldi possono mettere davvero a dura prova una relazione? Intanto saluta Antonio che ci ha risposto: se già c'erano crepe, la vincita la farà sicuramente esplodere. Ciao Antonia, accarezzata al sole al ritorno a casa in automobile all'ascolto del PN1. Un beso. Risponde Donatella: no, con mio marito lascerei tutto e girerei il mondo. Donatella da Endine. E ancora:
1: devo dire che se dovessi vincere un casino di soldi metterei a posto quelle due o tre persone che mi stanno nel cuore e poi io e il mio compagno spariremmo, non ci vedrebbe più nessuno.
0: Addirittura, cioè sparire, diciamo, vuol dire prendere tutto e andare su un'isola, proprio all'opposto, no? Del mondo in cui ti trovi, vai dall'altra parte, quello significa sparire. Grazie per il tuo contenuto, sentiamo.
2: Ma guarda, sinceramente sarei un vero bastardo a abbandonare mia moglie quando finalmente avessi vinto o ricevuto dei soldi. Mia moglie, sono 40 anni che siamo insieme, mia moglie mi ha aiutato, mi è stata vicina nei momenti di difficoltà che ne ho avuti tanti nella mia vita e veramente non si può. Finalmente potremmo vivere una vita tranquilla, come ha detto l'altro ascoltatore, anch'io andrei a Tenerife.
0: Tutti a Tenerife.
2: Buona giornata a tutti.
0: Grazie, buona giornata anche a te, amico mio. Ciao Stefano, devo dire che quel 20% mi fa tanta tristezza perché significa che non ha trovato l'amore. Lo so, io li spenderei tutti insieme alla mia splendida mogliettina Andrea da Saronno. Io invece andrei in un negozio di fuochi d'artificio e direi: voglio avere qui Katy Perry che me la canta dal vivo. Così dedico anche al negozio 3 minuti di firework. C'è Katy Perry.

0: 20% delle persone intervistate ha detto che lascerebbe il partner in caso di una grossa vincita economica. Praticamente sparirebbe, ricomincerebbe da zero la sua vita. I restanti 80% invece...
1: No, ma dai ragazzi, che brutte persone. Anche io gioco al Super Enalotto, ma faccio progetti con mio marito. Se dovessimo vincere, andiamo, facciamo. No, non lo lascerei, anzi... Speriamo di vincere, così ce ne andiamo e giriamo un po' sto mondo. Ciao Ste, ciao ciao Claudia.
0: Ciao Claudia, grazie per il tuo contenuto audio, il numero lo conoscete. A proposito di persone pronte, magari persone con la valigia in mano, abituate, no, a pigliare

0: Bizzarro Mundo. Manu Chao con Karol G, Viajando por el Mundo. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, la PN1 di mercoledì. E tra pochissimo, signore e signori, ho un paio di medaglie, forse tre, da inviare giustamente per il secondo spazio legato al nostro gioco, il Tutti contro Tutte. Questa volta, tra poco, vi riporterò all'indietro nel tempo con un cartone animato amatissimo.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

riportato all'indietro nel tempo. Correva l'anno 1981, signori. Beh, restiamo negli anni 80 anche dopo questa grande canzone offerta naturalmente dai nostri mitici programmatori, che salutiamo perché ci fanno godere di questi suoni anni 80. Dicevo, anni 80 che tornano protagonisti anche del secondo spazio legato al Tutti contro Tutte, perché c'è un cartone animato amatissimo creato dai giapponesi nel lontano 1984. Ci è voluto un pochino per raddoppiare i suoi 58 episodi. Arrivò nel nostro bel paese, l'Italia, nel 1984.

0: avara ai tempi, non c'era. Dai, dai, alza, alza.
1: Guarda, guarda, in campo c'è una nuova giocatrice.
0: Beh, signore e signori, più facile di così, più facile di così. 393-444-0444, ripeto, 58 episodi, arrivò in Italia nel 1986 e fu un grande successo. Tra pochissimo scopriremo la top 10 e soprattutto chi sarà il super campione.

0: cantata da Gianna Nannini. Il titolo del pezzo è Meraviglioso Errore. 8 minuti ci separano dalle 4 di questo mercoledì pomeriggio. Continua in diretta il terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Si sta giocando con un cartone animato giapponese del 1984, arrivato nel nostro bel paese 2 anni dopo, nel lontano 1986. La sigla è questa.
1: Attenzione.

0: il nome, qual è il titolo corretto di questo cartone animato? Signore e signori, in bocca al cartoon, sentiamo la prima risposta.
1: Nina e Shiloh.
0: Cosa ha detto Mina, la cantante?
1: Nina e Shiloh.
0: No, poi com'è?
1: Amiche per lavoro. Per la pallavolo.
0: Non è Mina, purtroppo, e non sono amiche per la pallavolo. Andiamo a scoprire chi è il super campione.
2: No, è Mina e Shiloh. Cazzo, mi ricordo quando ero proprio piccolo e non mi piaceva la pallavolo, però loro giocavano così, erano anche bravi. Complimenti. Marco da Scanzo.
0: Signore e signori, Mila e Shiro, due cuori dalla pallavolo, grande Marco di Scanzo che sale sul gradino più alto del podio, complimenti.
3: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, ciao Morena da Mandello.
0: Risponde Morena da Mandello, siamo sul lago di Como.
4: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Patrizia da Canneto.
0: Canneto risponde con il campanile che suona.
5: Ciao, è Mila e Shiro. Jeanette da Cambiago.
0: Anche Jeanette entra.
5: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo.
0: Beh, l'ha precisato, bastava rispondere Mila e Shiro per farci capire che avevate intuito quale fosse il cartoon.
6: Mila e Shiro. Ciao Max Verbania.
0: Max da Verbania entra in top 10. Ciao Verbania, ciao Max.
7: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Va Stefania là. E Diego da Sovere.
0: Ottavio.
8: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Shiloh.
0: Brava.
8: Sì, Maria Vittoria.
0: Ciao Maria Vittoria, un abbraccio a te e agli amici della pallavolo.
9: Mila e Shiro, Marina da Torino.
0: Ecco qua la nostra classifica, la top 10. Il titolo corretto era Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. David

0: Phillips e Barsong Shabuzi con David Guetta, con il serpento continua, il pomeriggio number one di questo mercoledì. A proposito del serpento, tra pochissimo torneremo a collegarci con l'Egitto, ci sarà Abdullah, unico nostro alleato, in compagnia della malefica Sfinge. Questa volta sarà la parola nascosta nel sarcofago a farvi tribulare.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One.

0: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Buongiorno a tutti voi, buon mercoledì, grazie per aver scelto Radio Number One. Tra pochissimo la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, ma ridendo, scherzando e giocando abbiamo raggiunto le 4 e un minuto, ci sono le news.
8: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennett Club.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. In corso un consiglio dei ministri per una possibile proroga del taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sarebbe la 16ª dallo scorso 19 marzo. Gli ultimi dati parlano di diesel self sulla rete autostradale a 2,236 euro al litro, la verde a 2,222. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. A Strasburgo, nel suo discorso sullo stato dell'Unione Europea, la von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha detto che è un'Europa di cui i cittadini devono andare fieri perché, dice, la velocità del cambiamento è incredibile in un'epoca sicuramente complessa, ma stiamo tracciando la nostra strada. Sull'intelligenza artificiale, invece, ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori. Ci sarà poi un nuovo strumento per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Guerra russa e Ucraina per il presidente Zelensky. Mosca avrebbe preso di mira l'aereo su cui viaggiava per ben 2 volte nelle ultime settimane, l'ultima di ritorno dalla Norvegia. Un drone russo intanto ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco a infrastrutture energetiche a Poltava. Calcio, il Milan torna a giocare in Europa stasera per l'Europa League alle 21, la partita di San Siro contro il Benfica. In Serie A il Bologna ha già scelto di cambiare allenatore via Domenico Tedesco, ufficiale Raffaele Palladino, lo scorso anno all'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: della Sfinge, torniamo a Sharm.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo. Malefica di una Sfinge, noi abbiamo Abdul con i suoi fax, i suoi indizi, possiamo chiamarli così. Iniziate a incasellare. Leggo che la parola nascosta di oggi, mercoledì 16 settembre, è composta da 10 lettere, sono 6 le consonanti e 4 le vocali. 6 consonanti e 4 vocali. Si apre leggermente il sarcofago e dopo aver capito che questa parola oggi è composta da 10 lettere, vi do il primo indizio grazie al secondo fax giunto nello studio 1 di Radio Number 1. Ultimamente se ne parla parecchio. Qual è la parola nascosta di oggi? Se la beccate, siete dei super super super campioni. 6 consonanti e 4 vocali, 10 lettere, ultimamente se ne parla parecchio. Ragionate, incasellate e raccontatecelo. 393 444 0444. NSYNC e Justin Timberlake, Butter.

0: Peace con NSYNC e Justin Timberlake, sentiti qui su Radio Number One in diretta alle 4:13 di questo mercoledì con il terzo Tutti Contro Tutte nel PN1, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che questa parola nascosta è composta da 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali, con un solo indizio: ultimamente se ne parla parecchio, 5 di voi, 4 tra signore e signori e un bambino, l'hanno azzeccata. Vi faccio un applauso, restate in stand by perché dobbiamo completare la top 10. Sentiamo quelli che proprio ci sono andati lontano.
1: Del matrimonio di Ilary Blasi. Andrea da Bisogne.
0: Ad esempio il matrimonio di Ilary Blasi, altro che 10 lettere, non è quello comunque.
2: Sono Aurora e Lorenzo.
0: Ciao ragazzi, da Piancamur. L'influencer non è quella, purtroppo.
3: Ciao number one.
0: Ciao caro.
3: Sono Cristian da Mantova. Per me la parola nascosta è riscaldamento.
0: Non è riscaldamento. Saluti. Purtroppo non è quella.
4: Può essere influencer?
0: No.
4: Alessandro da Mantova.
0: Non è influencer, anche Samantha dalla provincia di Brescia ha detto influencer, ma non è quella. E allora torna Abdul protagonista. Puoi scegliere tu come farlo. 393 444 0444. C'è Noemi. Stare

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Il titolo della nuova canzone di Noemi, che ci riporta con il collegamento in Egitto, perché la Sfinge, accompagnata dal nostro Abdullah, unico nostro alleato, è prontissima per l'ultima tranche con la parola nascosta nel sarcofago. Composta a 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali. Primo indizio, ultimamente se ne parla parecchio. Secondo indizio, puoi scegliere tu come farlo. E allora, sentiamo il più veloce.
2: Carburante. Ciao Giuliano.
1: Signore e signori, Giuliano è il primo.
2: Carburante. Ciao Giuliano.
1: E lei la seconda.
3: Ciao, sono Giorgio. E
1: lui, scusa.
3: Secondo me la parola è carburante.
1: È carburante, dice Giorgio.
4: La parola sarà per caso carburante?
1: E lei la
4: Ci
1: terza.
4: Provo. Ciao, Francesca da Ivrea.
1: Francesca da Ivrea, terza classificata. La risposta è corretta. Carburante era la parola nascosta.
5: Ciao. Io dico carburante. Antonio da Mantova.
1: Bravissimo Antonio.
6: La parola è carburante. Gomi da Brescia.
1: Gomi da Brescia riesce a entrare in classifica. Sesto.
7: La parola nascosta è carburante.
1: Bravissimo.
7: Stefano da Baitone.
1: Bellissimo nome, Stefano da Baitone. Settimo, sentiamo chi è.
8: Ciao Stefano. Carburante. Francesco da Endine Gaiano.
1: Bravo.
8: Ma sono di Castro.
1: Bravissimo. Ciao. Francesco da Endine ma di Castro, nono carburante, ha detto anche Elena, la nostra decima classificata. La risposta è corretta, era carburante. Complimenti, perché i primi cinque l'hanno azzeccata con un solo indizio.

0: strade e autostrade italiane con l'appuntamento legato al traffico.
1: Su Radio Number One, sempre N1,
2: pomeriggio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@agp.it o chiama l'800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One.

0: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazzata.

0: Scusate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità? Certo! Trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

davanti alla tangenziale ovest di Milano perché è segnalato un incidente tra lo svincolo tra la statale 35 dei Giovi e l'allacciamento con la 7. Siamo in direzione a 8 Milano Varese. Ci sono code a tratti per traffico intenso sulla stessa a 50 tra lo svincolo con la statale 412 della Valtidone e 7 Milanese. Sulla tangenziale sud di Torino, la 55, sono segnalati materiali dispersi in direzione tangenziale nord all'allacciamento con l'interscambio Trosso, mentre sulla 4 Milano-Brescia vengono segnalate code a tratti per traffico intenso in direzione Torino, siamo tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti tra Parma e Fidenza in direzione Milano, personale su strada tra Reggio Emilia e l'allacciamento A22 sempre in direzione Bologna. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce personale su strada per lavori in più tratti tra Masone e l'allacciamento A10 in direzione Gravellona-Toce tra Romagnano-Sesia e Borgo Manero, stessa direzione tra Casale Monferrato Sud e la 21 in direzione Genova tra Vercelli Est e la diramazione per Stroppiana in direzione Genova. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.

base olimpica, perché questa va commentata bene. Grazie, grazie. Diciamo che questa gara ha un premio, ovvero la birra, pari al peso della consorte. Se tua moglie pesa 28 kg, avrai tecnicamente 28 litri di birra. Se ne pesa 52, ne hai 52. Siamo a Sonkajärvi, in Finlandia, e ogni anno lì si disputa il Wife Curing World Championship, cioè questa stravagante gara nota localmente come Eukankanto, ovvero una competizione che prevede un percorso a ostacoli lungo 253 metri che mette a dura prova gli uomini intenti a trasportare la moglie a spalle. E i concorrenti devono superare diversi tipi di ostacoli lungo questo tragitto, affrontando tratti di sabbia, zone fangose, vasche d'acqua profonda. E per migliorare la stabilità durante la corsa, la tecnica più utilizzata è quella dell'estoniana, con la moglie a testa in giù e le gambe sulle spalle del partner. Premio finale per la coppia vincitrice, ovvero una quantità di birra esattamente equivalente al peso corporeo della moglie trasportata. Signore e signori, benvenuti in

0: Passato dalla musica international con i Red Hot Chili Peppers direttamente dall'autunno del 2011 alle 4:37 abbiamo parlato di quello che accade in Finlandia, perché lì si sono inventati la corsa con la moglie in spalla, questa gara dove il premio è la birra pari al peso della consorte, dove i concorrenti devono superare diversi tipi di ostacoli lungo il tragitto affrontando tratti di sabbia, zone fangose e vasche d'acqua profonda. Ed è lì giustamente che il trip è venuto.
1: Stefano, ma se la moglie è a testa in giù quando vanno nell'acqua profonda, cosa succede?
0: Appunto, dovrei andare in Finlandia per capirlo.

0: delicatissima come sempre con Great Expectation. Sienna Spyro, sentita qui su Radio Number One, 17 minuti dalle 5 di pomeriggio, si stanno riscaldando all'esterno dopo il servizio fotografico Le Donne al Volante, che saranno in diretta con voi dalle 5 alle 8 di questo mercoledì 16 settembre. Piccolo break e tra pochissimo noi del PN1 vi riporteremo nel passato della musica international, per essere precisi alla fine degli anni 70 con una grande canzone.
1: Number one.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

E gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

Signore e signori, una grande canzone direttamente dalla fine dei 70, Heart of Glass, Blondie, sentita qui su Radio Number One. 11 minuti saranno le 5 di questo mercoledì pomeriggio. Andiamo nella capitale, perché nel nostro bel paese se ne sentono di tutti i colori. Alcuni non sono del mestiere, capita a volte di non saper utilizzare un forno a microonde oppure il bollitore, questa volta la lavatrice, perché questo signore ha caricato la lavatrice con una dose industriale di sapone concentrato, non era del mestiere,

0: ragazzi, americana con chiare origini italiane. Questa canzone va a chiudere le nostre tre ore insieme. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, trovate in riascolta nel nostro sito internet radionumberone.it. In arrivo le donne al volante. Da Stefano Federici è tutto, a domani.
1: Su Radio Number One, sempre N1,
2: pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Su Radio Number One sono le 17 in punto, bentrovati!
8: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennet Club.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Un consiglio dei ministri è in corso per una possibile proroga del taglio temporaneo delle accise sul gasolio. Sarebbe la 16ª dallo scorso 19 marzo. Gli ultimi dati parlano di diesel self sulla rete autostradale a 2,236 euro al litro, la verde a 2,222. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari. Con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6 al 17,1. A Strasburgo, nel suo discorso sullo stato dell'Unione Europea, la von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha detto che è un'Europa di cui i cittadini devono andare fieri, perché dice: la velocità del cambiamento è incredibile in un'epoca sicuramente complessa, ma stiamo tracciando la nostra strada. Sull'intelligenza artificiale, invece, ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori. Ci sarà poi un nuovo strumento per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Guerra Russia-Ucraina. Per il presidente Zelensky, Mosca avrebbe preso di mira l'aereo su cui viaggiava per ben due volte nelle ultime settimane, l'ultima di ritorno dalla Norvegia. Un drone russo intanto ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco a infrastrutture energetiche a Poltava. Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo arrestato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, sostiene in alcune dichiarazioni spontanee che avrebbe potuto essere più riflessivo e meno impulsivo quel giorno. Ha parlato di un percorso di rivisitazione critica dei comportamenti che ha avuto il 28 aprile 2021, senza però mai citare la parola pentimento. Il legale intanto afferma che impugnerà il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di ottenere la grazia. Calcio: il Milan torna a giocare in Europa dopo quasi 600 giorni. Non è la Champions, ma è l'Europa League, competizione mai vinta nella storia, nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA. Stasera alle 21 a San Siro la partita contro il Benfica. Domani toccherà la Juventus in casa contro gli olandesi del Nijmegen. In Serie A il Bologna ha già scelto di cambiare allenatore via Domenico Tedesco dopo appena 4 giornate. Ufficiale Raffaele Palladino, lo scorso anno all'Atalanta, contratto di 3 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Siamo noi le donne al volante qui su Radio Number One. Un buon pomeriggio a tutti voi in questo mercoledì 16 settembre. Lo possiamo dire che in questo pomeriggio abbiamo fruttato? Perché abbiamo fatto delle meravigliose foto insieme.
2: Non sapete che cosa vi aspetterà prossimamente sui nostri social, sul nostro sito. No, pensavo volessi dirlo, possiamo dire ufficialmente che è iniziata l'estate? No,
1: beh, non ti sembra?
2: Sembra di sì. È come se fosse l'equinozio, no l'equinozio, il solstizio.
1: Il solstizio d'estate.
2: Solstizio d'estate, la mia sensazione è quella. Con le donne al volante insieme fino alle 20. Allora partiamo subito con la nostra musica.

0: tutto sa di estate ancora, anche la musica di Radio Number One, Canto d'amore, la Mango e Mengoni, che è ancora più difficile che Angelina, Mango, Marco, Mengoni, Mango Mengoni. Ce la faremo, quando ce l'avremo fatta a dirla bene sarà uscita dalla programmazione.
1: Esatto, non ascolteremo più.
0: Tutto sa d'estate, ma la dura realtà è che invece si va al lavoro. E allora, donne e uomini al volante, visto che da poco avete lasciato il vostro ufficio, magari state ancora lavorando, quante volte prima di uscire dall'ufficio avete detto: aspetta, dove ho messo il telefono? Qualcuno ha visto i miei occhiali? Scusate, il mio portatile, il mio tablet? Perché perdiamo un sacco di cose durante la nostra giornata.
1: E non solo al lavoro, in verità, anche in casa, in giro, in qualsiasi momento della giornata. Dov'era l'ultima volta che avevo con me questo oggetto? Quando ho smesso di farci caso, appunto, all'oggetto, dove l'ho messo l'ultima volta? Ci sono due spiegazioni, in verità, del perché noi perdiamo cose. C'è una spiegazione scientifica che sì, quindi attribuisce la causa della perdita ad un fallimento della memoria, un piccolo blackout anche dell'attenzione. Non ricordiamo dove l'abbiamo appoggiato l'oggetto, non abbiamo mai davvero registrato quel gesto e quindi il corpo compie un'azione mentre la mente è già altrove. E poi c'è anche la spiegazione psicoanalitica.
0: Ah sì, molto più affascinante. Secondo Freud, quindi padre della psicanalisi, perdere un oggetto è una sorta di messaggio dell'inconscio. Forse non ci tenevamo davvero, forse volevamo liberarci di ciò che rappresentava, persino allontanare simbolicamente la persona che ce lo aveva regalato. Ora, è vero che Freud è Freud, cioè chi siamo noi?
1: Sì,
0: per
1: contro Freud.
0: Ma ti pare?
1: Ma
0: cioè,
1: no, mai.
0: Tutto arriva da lì. Mi sembra un po' una supercazzola, nel senso che quella del non ero attento, oppure ho troppe nozioni, troppe informazioni da tenere a mente. Cioè se hai, te ne so, due figli, un marito, un gatto, un cane, un lavoro, diventa. Allora, quali sono gli oggetti che perdete più facilmente? Vi direi che potremmo partire da qui. 393-444-0444. Il mio è ingombrante, è difficile perderlo.
1: È un marito?
0: No, no. Magari. La macchina, io perdo.

0: Good Old Days su Radio Number One. Gli oggetti che perdiamo più spesso, eravamo rimasti alla mia macchina. Dici, sì. Ma come fai a perdere un oggetto così grande?
1: Esatto, com'è possibile?
0: No, ma io so di non essere la sola, ditemelo. Non sono la sola, vero? Cerco conferme in voi. Io ogni volta che la parcheggio, non ricordo mai dove l'ho parcheggiata. Anche noi che dicevo, beh, magari l'hai presa una settimana fa. No, magari la prendo 3-4 volte nella stessa giornata e la scena è sempre la stessa. Prima mi affaccio sul balcone e okay. Vedere se la visualizzo, se la geolocalizzo. No, scendo in strada e ormai mi credono che sia pazza, ma ormai mi conoscono, tipo il barista, il macellaio, mi vedono che sosto sul marciapiede e inizio a guardarmi intorno.
1: Sì, con aria un po' smarrita.
0: Alla ricerca della macchina. Mi devo preoccupare.
1: Mandati la posizione su WhatsApp tutte le volte.
0: Sì,
1: è troppo complicato.
0: Ciao, è arrivata.
2: Ragazze, perdere seriamente qualcosa? No.
0: Ma?
2: Spesso mi sparisce il telefono quando sono sul divano.
1: Classico.
2: Dopo 10 minuti scopro che è sotto il gatto. Gatto nero, telefono nero, ovviamente ci si mette sempre sopra.
0: Perché era più facile tra i cuscini del divano, no, sotto il gatto non me lo aspettavo.
1: Meno male che non hai un divano nero.
3: Mia mamma perde, sì, di solito le chiavi,
0: questo è
3: e
0: grave.
3: Anche quelle degli altri, no, delle volte.
1: No, quelle degli altri.
3: Clara e Monica da Brescia.

0: Post Malone, la sua Enough is Enough qui su Radio Number One. Ancora tantissimi messaggi da ascoltare riguardo a cose che perdete in maniera ricorrente.
1: Ma tra pochissimo su Radio Number One gli aggiornamenti sul traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio Sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
11: Rimani su Radio Number One, tutta la musica.

0: tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No, Epic! Scopri Skoda Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda che ti fa dire That's Epic. Info su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Partiamo dall'A32 Torino-Bardonecchia, tratto chiuso tra Ulzio Est e Susa Ovest in direzione Torino, con code dalla barriera di Salbertrand. Sulla statale 24 del Monginevro, traffico rallentato tra Ulzio e Susa. Tangenziale di Milano, code sulla 50, tangenziale Ovest per avaria all'innesto tra l'A4 in direzione A1. Ancora traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra tangenziale Est e viale Certosa in direzione Torino. Sulla 4 Venezia-Trieste, code per lavori tra Mestre e Meolo Roncade con scambio di carreggiata. Siamo sulla 14 adesso, Bologna-Ancona, traffico code tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso, traffico rallentato tra Marotta e Senigallia sempre in direzione Ancona. Sulla statale 727 tangenziale di Forlì, rallentamenti per incidente all'innesto con la 14. Ci spostiamo sulla capitale, si segnala traffico intenso su via di Boccea tra via di Selva Candida e via di Santa Gemma in direzione via di Santa Gemma, rallentamenti anche sull'altro tratto di via di Boccea tra via di Boccea e via di Casalotti sempre in direzione via di Casalotti, code su via Ardeatina tra via di Torpagnotta e via di Fioranello direzione via di Fioranello, rallentamenti anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocamino e via di Acilia Axa direzione piazzale Cristoforo Colombo Lido di Castelfusano. Siamo sulla statale 148, traffico rallentato sulla Pontina tra incrocio Mostacciano, incrocio via di Decima, Castel Porziano in direzione Terracina. Causa traffico intenso anche sulla 1 Roma-Napoli tra svincolo Ferentino e svincolo Anagni, Fiuggi in direzione Roma. Altro veicolo fermo tra svincolo Santa Maria Capua Vetere e svincolo Caserta Nord direzione Napoli. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità che tornano tra meno di un'ora su Radio Number One. Sempre molta prudenza alla guida.
14: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
15: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center.

0: carichi, più possibilità hai di vincere. Oreo Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oreocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Tutta la musica del mondo in un unico grande evento. Cremona Musica. Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: fibra, pinguini tattici nucleari, questa è la loro Goya qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara. Stavamo parlando di tutte quelle cose che continuiamo a perdere e che magari facciamo anche un po' fatica a ritrovare, come c'è Chiara per esempio che perde la sua macchina perché non si ricorda mai dove l'ha parcheggiata. Io al lavoro perdo sempre il badge per entrare, ma miracolosamente lo ritrovo sempre.
1: Sì, oggi l'hai già perso.
0: Oggi l'ho già perso.
1: Sono testimone, perso e ritrovato.
0: Esatto. Ma sentiamo voi con tutti i vostri vocali al 393-444-0444.
2: Spesso e volentieri, sì, ma molto spesso gli occhiali non so mai dove li metto.
0: Anch'io.
2: E una delle ultime volte me le sono dimenticati, tra parentesi, sopra il cofano, non il cofano, la capota della macchina. Sono partito,
0: ciao.
2: E ciao occhiali, 400 euro andati.
0: Aiuto.
2: E vabbè, e ogni tanto li perdo ancora.
1: È l'occhiale un investimento sul quale bisogna fare attenzione, perché un accessorio di un certo stile sono anche molto costosi, quindi se sappiamo di essere di quelli distratti che li lasciano lì è meglio non andare sopra i 20 euro, io direi.
0: Sì, ho capito, ma poi
1: cioè, che se li perdi ogni 6 mesi, vabbè, dici ho ammortizzato i 20 euro, se hai spesi 400 ti girano.
0: Il problema sono le lenti, non è la montatura, perché poi aggiungi questo, aggiungi quell'altro, c'è cioè, chi è astigmatico e miope insieme, chi è presbite e
1: cioè tu
0: non
1: mi
0: lo
1: sei
0: so.
1: Andata sull'occhiale da sole graduato, quindi
0: per forza.
1: No, ma l'occhiale da sole graduato non lo togli a quel punto, perché se lo togli non vedi niente.
0: anche di notte vado in giro con l'occhiale da sole, è una bella idea. Sì.
3: Ciao ragazzi, ben trovate, buona ciao. Settimana. Io personalmente perdo soldi, continuo a perdere soldi, non so perché, ma guarda, in sto periodo di vacanze poi è un'emorragia continua.
1: Guarda.
0: Chissà perché, sì, soprattutto quando sei in vacanza, apri il portafoglio e puff, non c'è più nulla, che peccato.

0: Persuade, Radio Number One, cose che abbiamo perso. Miley ha perso il cognome, perché era Miley Cyrus e ora è solo Miley, quindi una parte di lei se n'è andata, ecco.
1: Lì se perdi il cognome non te lo ricordi più, siamo veramente nella gravità, a quel punto c'è bisogno di rivolgersi ad un professionista, direi.
0: E poi c'è Fabiana che ci racconta di aver messo una volta le chiavi dell'auto nel frigorifero.
1: Fantastico.
0: Ma attenzione anche a questo messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice: ho ritirato un orologio importante quest'inverno, ero disperato. La settimana scorsa l'ho trovato tra i libri della libreria, non l'avrei mai cercato lì, perché è vero, perché tu cerchi ovunque tranne nei posti impossibili, ma a volte gli oggetti, io sono sicura che hanno un'anima,
1: sì,
0: e delle gambe proprie e partono e se ne vanno per conto proprio, insomma, se ne vanno.
1: Gli oggetti di casa tua vivono come in Toy Story.
0: Sì, esatto, si risvegliano.
1: Fantastico, fantastico quando perdi la carta d'identità, che fai la denuncia per smarrimento, tutta la trafila che non finisce più e poi appunto era lì, in fondo.

0: 5, Cristina Aguilera con Moves Like Jagger. L'abbiamo trovata su Radio Number One alle 17.43. Chioserei l'argomento oggetti smarriti con questo vocale.
1: Ciao Donna al Volante. Ciao. Da Umberto da Cesate. Allora, mia moglie aveva perso l'anello di diamanti che le ho regalato per l'anniversario, poi l'ha ritrovato.
0: Meno male.
1: Ma io sono riuscito a perdere la fede in mare e ho ritrovato pure quella. Ci ho messo 20 minuti a bagno, ma sono riuscito a ritrovarla. Ciao a tutti.
2: Meno male che è così, perché altrimenti sai che mazzi.
0: No, anche perché sennò non sarebbe mai più riemerso, secondo me, se non avesse trovato la fede. Ma è veramente, o sei su un fondale molto roccioso e quindi puoi sperare,
2: sì, tipo
0: di vederla
2: Gollum
0: tra una pietra e l'altra
2: nel Signore degli Anelli quando lo vede sott'acqua,
0: perché se invece finisce tra la sabbia, ma quando la riprendi la fede.
3: Le donne al volante
4: su Radio Number One. Le donne al volante.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: loro sono in Mojo dalla Francia, un po' di French touch, così, un po' di romanticismo in qualche modo con Lady Hear Me Tonight, qui su Radio Number One. Questa era la nostra grande canzone, una canzone che ti entra in testa, appunto, perché questo campionamento non puoi levartelo più dalla cabeza, insomma, quando ce lo canteremo per tutta notte, io sono abbastanza sicura di questa cosa. Peraltro è un campionamento che ci ricorda qualcosa, ci ricorda gli Chic, perché alla fine la chitarra era su 4-1, appunto, del brano dell'82 di Nile Rodgers e Bernard Edwards, che loro sono un po' in tutte le canzoni, se ci pensi.
1: Questa è la grande canzone in cui riviviamo il passato, torniamo al presente qui su Radio Number One, perché troviamo Jovanotti Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

0: Jungkook qui su Radio Number One a concludere la nostra prima ora insieme delle donne al volante. Restate con noi perché ne abbiamo altre due.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Sono le 18, qui su Radio Number One ci sono le donne al volante.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennett Club.
0: Radio Number One Notizie.
10: Il governo a sorpresa cancella il bollo auto e moto per il 2027, riguarda le automobili di piccola e media cilindrata, circa 14 milioni di vetture. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise, che era in scadenza domani 17 settembre, congelato invece il decreto Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Che si tratti di ultranazionalisti o di anti-europeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo di Strasburgo. La von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e aumentare il sostegno all'Ucraina. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina nel Milanese, lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. È tutto da Nicola De Muro.

0: Agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso su Radio Number One alle 18:06 con le donne al volante, Agnese, Chiara, e una notizia che, diciamo, triste, ma fa cronaca anche perché particolare, perché è mancato l'uomo più anziano d'Italia. Lui si chiamava Vita Antonio Lovallo, originario di Sarnelli, una piccola frazione di Avigliano in provincia di Potenza. Aveva compiuto 112 anni lo scorso 25 marzo, nato nel 1914.
1: Incredibile, cioè là fuori iniziava la prima guerra mondiale che noi studiamo, esatto, sui libri di storia, e lui nasceva. Una cosa veramente incredibile che mi lascia anche un po' senza parole. Ma attenzione, ciò che mi rende davvero senza parole è il fatto che lui si è sempre dedicato all'agricoltura, ha lavorato come pastore nei campi per tantissimi anni, talmente tanti che ha smesso e è andato in pensione, diciamo così, solamente a 109 anni. 109 anni. Io me ne ritrovo a 27 ogni tanto a dire: no, basta.
0: Sono stracca. Datemi un divano. Quindi sì, a quanto pare il segreto di lunga vita sta tutto in una vita a contatto con la natura.
1: Agreste, perché agreste. No, sì, agreste in questo oppure in montagna, magari anche al mare, una natura più mediterranea. Potrebbe essere questo il segreto.
0: E sai chi ce lo insegna? Non solo Vita Antonio Lovallo, ma anche Heidi. Ti dico nulla adesso, però è così. Tra pochissimo capirete cosa c'entra Heidi.

0: Un po' di afro con Moving to the Sun qui su Radio Number One con le donne al volante. Abbiamo parlato di questo uomo che è morto, anzi l'uomo più longevo d'Italia, perché lo scorso 25 marzo Vito Antonio Lovallo aveva compiuto 112 anni e fino ai 109 aveva continuato ad occuparsi della campagna, appunto si è dedicato all'agricoltura per praticamente tutta la sua vita. E Chiara ci ha detto che in verità qualcuno l'aveva già capito prima.
1: Sì, si è ispirato a Heidi. No, Heidi è venuta. Quindi Heidi si è ispirata al signor Lovallo.
0: Esatto.
1: Sì, perché allora, segreto di lunga vita, contatto con la natura, hanno studiato la parabola del personaggio di Heidi in tutti quelli che sono stati gli episodi per arrivare alla conclusione che solo se vivi a contatto con la natura stai bene. Perché? Perché Heidi vive col nonno in cima ai monti, è felice, agricoltura chilometro zero, biologica.
0: Aria fina, aria pura.
1: Poi ha dimostrato che le droghe non fanno male, perché comunque se le caprette ti salutano è perché qualcosa. Ora non voglio dire che Heidi fosse drogata però lì, sai, con le piante che crescono in montagna spontanee, lei magari buttava giù qualche cosa che aveva degli effetti allucinogeni, però stava da Dio perché era bella pimpante, coi pumi rus, no? Cioè, cosa succede? Va a Francoforte, poi c'è quella signorina Rottermeier,
0: signora, ecco,
1: che è simpatica come un dito in un occhio.
0: Esatto.
1: E si ammala. E il dottore dice: qui l'unica soluzione è che Heidi torni tra i monti.
0: Peraltro,
1: quindi
0: la conclusione è questa. Heidi stessa aveva detto: se ti siedi in mezzo ai fiori, non vorresti più alzarti. Più alzarti. Quassù nessuno è triste. E anche Clara ad un certo punto ritorna a camminare proprio sui monti.
1: Brava!
0: Eh sì.
1: Questo me l'ero dimenticato.
0: Eh sì.
1: Clara a un certo punto la va a trovare. E solo lì ritrova il passo.
0: Esatto.
1: Vero? Guarda, però me l'avevo dimenticata questa cosa.
0: Comunque, secondo me, chi ha fatto questo studio ha solo trovato una scusa per guardarsi tutte le puntate di Heidi, perché forse se n'era persa una. Sai, quando era piccolo si era perso quella puntata che davano in televisione, così è andata.

0: we can dance all night.
1: Nice to meet you, dice Miles Smith. L'abbiamo incontrato su Radio Number One quando sono le 18:19. Restate con noi, tra poco gli aggiornamenti sul traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni.

0: anno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Partiamo dalla tangenziale est di Milano, A51, dove c'è un incidente tra Vimercate Nord e Lecco. In direzione di Lecco c'è un altro incidente sulla tangenziale sud di Torino, tra Corso Francia, Cascinevica e l'allacciamento con la tangenziale nord. Ci spostiamo sulla A9 Lainate Chiasso, dove ci sono code per traffico intenso all'altezza di Como Centro, in direzione della Svizzera. Il traffico è rallentato con code a tratti sulla A4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est di Milano e viale Monteceneri, in direzione di Torino. Code anche sulla A7 Milano-Genova, in direzione di Genova all'uscita di Assago, e sulla A10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova sono segnalati materiali dispersi all'uscita di San Bartolomeo e code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico è rallentato per veicolo fermo tra Roma, in direzione Roma, tra Fabro e Orvieto. C'è una varia segnalata tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto sulla diramazione Roma Nord in direzione della A1, e veicoli scortati per perdita di carico tra la A24 e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze, questo ancora sulla 1. E sulla A24 del tratto urbano, code in uscita verso la tangenziale est tra Portonaccio e la tangenziale est a causa di viabilità esterna congestionata. Guidate sempre con prudenza e con noi Donne al Volante.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Detto tra noi, la voce di Malika Yan su Radio Number One, notizia di oggi, se ne parla all'interno di tutti i giornali radio, ma lo ricordiamo qualora vi foste messi al volante, per l'appunto solo in questo momento, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo del carburante, che solo che lo senti così ti si toglie il fiato, perché allora l'esenzione del bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kW. Viene abolito il bollo auto per auto piccole e medie e motocicli.
1: Esattamente, quindi anche tutti i ciclomotori saranno appunto, avverrà abolito il bollo anche per loro, se non viene già sfruttata questa abolizione dallo stesso proprietario per un'auto. Quindi se siete proprietari di due mezzi di trasporto, un'auto e un ciclomotore, potete beneficiare solo di una detrazione, altrimenti potete non pagare più il bollo, appunto, se avete un'auto piccola.
2: Ma che bella notizia.
1: E finalmente ci vuole la tassa più odiata dagli italiani, dicono al governo. Forse hanno ragione.

0: Animal Cat's Eye qui su Radio Number One, e con la nostra macchinina da meno di 80 kilowatt senza bollo possiamo viaggiare. Andiamo a Tokyo,
1: sì,
0: nel quartiere di Shibuya,
1: sì,
0: dove c'è il passaggio pedonale, l'attraversamento pedonale più famoso al mondo, perché attenzione, qualcuno ha deciso di attraversarlo
1: in mutande,
0: in mutande,
1: in costume da bagno. La Prorecco della pallanuoto italiana in Asia, alcuni giocatori del club hanno sfilato in cuffia e costume da gara proprio in questo quartiere di Tokyo. La squadra si trova in tour tra Cina e Giappone, inviata dalle federazioni locali per delle esibizioni e amichevoli. Allora hanno detto: ci dobbiamo esibire?
0: Ci esibiamoci.
1: Esibiamo. Ci esibiamo. E quindi si sono messi questi manzi a camminare per strada in costume da bagno. La campagna social ha diviso gli utenti, c'è chi ha apprezzato l'iniziativa e chi ha criticato la scelta di mostrare i giocatori in costume. Ora, dobbiamo essere oneste. Allora, l'altro giorno parlavamo della sessualizzazione dello sport di Sydney Sweeney,
0: sì,
1: attrice di Euphoria. Dovremmo fare lo stesso ragionamento. Ma chi sono io per mettermi a fare dell'etica, della morale,
0: quando ci sono sti bonazzi in costume con gli addominali,
1: sì,
0: di fuori, i muscoli pettorali,
1: sì,
0: dei tricipiti paurosi?

0: una canzone dei record, perché ha trascorso il maggior numero di settimane al numero uno della storia della classifica ufficiale del Regno Unito, eguagliando così il record di Love Is All Around dei Wet Wet Wet del 94. Bravi Sam Fender, brava Olivia Rodrigo. Idin.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Sitting Down Here, Lady Marlin, dal 1999 la grande canzone di Radio Number One, e insieme a Playing My Name sono i singoli di maggior successo di questa artista norvegese, che comunque ha venduto 4 milioni di dischi. E se la pensi e la paragoni ai grandi della musica, non sono tanti, ma la rende una delle artiste norvegesi più famose al mondo. Avventura discografica dopo 4-5 album che si è interrotta, ma è stata anche giudice nella versione norvegese del Talent The Voice dal 2017 al 2019. Che tu dici, oi boh, dove è finita Lene Marlin? Beh, perché noi magari non siamo grandi contatti con la Norvegia, invece attiva.
1: Dalla Norvegia andiamo per un attimo in Danimarca, all'università danese di Aarhus, dove sì, un ricercatore, Tom Burgmans, archeologo appunto di questa università, ha fatto uno studio dove, attenzione, questo studio in conclusione dice che no, non tutte le strade portano a Roma.
0: Ma sì, cioè oggi, ma non è vero, caro, perché la ricerca ha portato alla creazione di una mappa stradale più dettagliata di sempre. I numeri del progetto restituiscono un quadro di enorme complessità. 300.000 chilometri di strade, stiamo parlando dell'antica Roma, che collegavano un territorio abitato da 100 milioni di abitanti, e le strade collegavano Sofia, Aquileia, Bisanzio, cioè vacci tu, come ti chiami, il ricercatore?
1: Tom,
0: per gli amici Tom, perché è più facile, col cavallo, capito? 2000 anni fa,
1: con la biga.
0: Ad Ankara.
1: Esatto.
0: E quindi,
1: no, partendo da Aquileia in Friuli.
0: Una rete 7 volte lunga l'equatore, una rete di strade. Che se tu pensi cosa facevano i romani 2000 anni fa, e adesso aspetti l'889 in via di Torre Rossa per un'ora e mezza, pazzesco.
1: Qualcosa

0: di noi.
1: Ma io che colpa ne ho, se lo chiedono Coez e Fra Quintale qui su Radio Number One. Restate con noi donne al volante, c'è ancora un'ultima ora da passare insieme.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
7: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
2: Per la tua pubblicità chiama l'800-239-182.
10: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
13: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
12: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
13: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
13: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
14: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
15: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
16: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
17: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
16: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
18: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
1: Buona serata a tutti, siete su Radio Number One, manca un minuto alle 19.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
20: Meno male che ho la Bennet Club.
21: Radio Number One Notizie.
22: Il governo abolisce il bollo auto per il 2027, il taglio riguarderà tutte le moto e il 70% delle auto, tutte quelle di piccola e media potenza. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA per la prima settimana, e di 6 centesimi per la seconda fino a 5 ottobre. Congelato invece il decreto Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Ancora è risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Fireflies, Martin Garrix, You Too, noi donne al volante qui su Radio Number One. L'abbiamo ballata tutta come se fossimo delle Fireflies,
1: sì.
0: Anche noi.
1: No, sono due pazze scatenate.
0: Non ne ho niente.
1: Sai che fuori dai manicomi una volta c'era scritto: non siamo tutti qui. Ecco.
0: Eccoci qua, infatti. Eh già. Ma vogliamo parlare di una cosa molto attuale, sì. Noi donne al volante, ovvero di quanto costi, perché uno non ci pensa, ma se poi fai due calcoli, quanto costi avere degli amici nel 2026?
1: Ma dipende da quali sono le pretese.
0: Quali sono anche i tuoi amici?
1: I tuoi amici, le tue aspettative. Bisogna dire che oggi, allora, uscire fuori costa.
0: Punto.
1: È sempre costato. Che tu ti faccia l'aperitivo, che sia la colazione al bar, che sia la cena, costa. Oggi vogliamo uscire molto di più di quanto non si facesse in passato. E non parlo solo di giovani. Gentaglia come te.
0: Soprattutto non i giovani, diversamente giovani.
1: Parlo anche di gentaglia come me, cioè gli adulti. Io, con mio marito, i nostri amici, abbiamo molta più pretesa di uscire fuori, andare a cena, di quanto non facessero i miei genitori, per esempio.
0: Certo.
1: E quindi?
0: E quindi ad un certo punto bisogna accendere il mutuo, e il finanziamento, anche per poter, insomma, far fronte alle spese dell'aperitivo del venerdì dopo,
1: sì,
0: il lavoro, della cena del sabato e del dopo cena sempre con gli amici, e poi dell'aperitivino alla domenica pomeriggio, oppure della colazione tra sabato e domenica. Che insomma, scegliene una, magari anche un bel brunch.
1: Guarda, io mi ricordo quando ero bambina i miei genitori che tutti i venerdì sera si incontravano con gli amici per compilare la schedina.
0: Ah, certo.
1: A costo zero.
0: Zero.
1: Cioè, si giocava poi la schedina, però era un dopo cena a casa loro, a casa nostra, si prendeva, non so, un caffè, un bicchiere di birra. Eppure si trascorreva la serata senza bisogno di spendere del denaro.
0: Ma infatti è proprio per questo che tante persone ormai stanno optando per stare a casa, punto. Magari si invita a casa gli amici, ognuno porta qualcosa, al massimo si ordina una pizza. Però alla fine dobbiamo fare così per forza, perché altrimenti davvero io vado in banca tra poco.
1: Ti piace quando ti catechizzo?
0: No.

0: Qualcosa per te, Ligabue, su Radio Number One. Abbiamo parlato di quanto costi uscire fuori a cena con gli amici e ritrovarsi. Ho catechizzato Agnese, catechizzato un po' tutti, ogni tanto mi parte così questo spirito moralista,
1: questo
0: però
1: sermone.
0: Sì, ritroviamoci a casa, facciamo cose semplici, poi chiaro che se vai a farti un aperitivo e paghi 72 euro diventa davvero impraticabile.
1: Esattamente, soprattutto se non sono 72 euro divisi magari per 7 persone o 10 persone, ma solo per 2, e soprattutto dipende anche dove vai, dove esci, perché se vai in piazza San Marco a Venezia, ecco, saprai sicuramente che arriverà un salasso al momento del conto. Ma attenzione, perché c'è una coppia di Lucca,
0: sì,
1: che appunto si aspettava comunque di pagare tanto, ma non si aspettava una voce particolare dello scontrino, perché su questo scontrino a 72 euro compaiono 15 euro per un toast, 16 per un croissant salato con pomodoro e mozzarella, 2 Aperol spritz da 17 ciascuno, quindi 34 euro, e a questi si aggiungono però 7 euro per l'accompagnamento musicale dell'orchestra del locale.
0: Che comunque ti posso dire, fra tutte queste spese mi sembra quella più onesta, cioè nel senso che anche i musicanti devono campare.
1: Sono solo 7 euro.
0: Sono tutto sommato sui 72, 7 una percentuale esigua. Comunque io che a Venezia sono stata l'ultima volta, in realtà ormai tanti anni fa, più di 10, se vai come sempre con qualcuno del posto, il posto in cui mangiare tramezzini e berti il tuo spritz senza spendere un'esagerazione, lo trovi, però devi conoscere.
1: Sì. Io ho provato lo spritz ad un euro in questo localino piccolino, bugigattolo appunto. Anche lo spritz era molto piccolo, però va bene, per un euro va bene lo stesso.
0: Comunque se te ne bevi 5 alla fine, anche se sono piccoli, uno lo fai e hai pagato 5 euro.
1: Esatto, poi
0: dignitoso.
1: Magari, poi potresti pagare un po' di più di multa perché entri nel canale a piedi. Però
0: no,
1: che non si può
0: dove
1: fare.
0: Sei andata?
1: No, io dico se ne bevi 5, 6, 7, 10.
0: Abbiamo capito che Agnese è stata l'interprete di Italian Job.
1: Non è vero.

0: ascoltando Radio Number One, Love Me Not, le 19:19 con Agnese Chiara, le donne al volante, tra poco anche gli aggiornamenti sul meteo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
6: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano, in via dei Giovi 150.

0: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
0: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Radio Number One Meteo.
5: E lo scopriamo nuovamente in compagnia di Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos.
6: Ciao, una serata a tutti voi, ben ritrovati a tutti.
5: Raccontaci il tempo che ci attende.
6: Situazione oggi tutto sommato di bel tempo, c'erano molte nuvole questa mattina, poi insomma sono venute fuori delle belle aperture del cielo, niente pioggia, ma sta cambiando tutto, sta arrivando una perturbazione dalle isole britanniche, quindi in nottata i primi rovesci temporaleschi in formazione tra Valle d'Aosta, Piemonte e anche Lombardia, e poi domani questa situazione di estrema variabilità coinvolgerà il nord-est e via via anche la Toscana, quindi insomma molte aree domani del nord e anche del centro vedranno un po' di attività temporalesca, piogge, qualche rovescio. Saranno fenomeni comunque, come ripeto sempre, estivi, a macchia di leopardo. Alcune zone vedono pioggia, rovesci, altre vedranno poco, quindi insomma non è che sia pioggia diffusa dappertutto, però insomma domani tra soprattutto Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna qualche rovescio anche intenso ci starà. Temperature che calano, oggi giornata estiva, quasi 30 gradi, domani calano, a nord del Po rimaniamo generalmente sotto i 23-24 gradi nella giornata di domani. Per concludere il weekend, che comunque chi ha in mente una gita, torna un po' di alta pressione, quindi il weekend sia sabato e domenica, non male, non mancherà un po' di sole anche con le temperature che torneranno sui 27-28 gradi.
5: Preciso e puntuale il nostro Nikos Schiodetto di Trebi Meteo, grazie per essere stato con noi, alla prossima, ciao Nikos.
6: Ciao, buona serata.
7: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com. Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: vuoi sentire seconde voci?
1: Sì, sei proprio bravo a fare la seconda voce. Partenope, qui su Radio Number One con Agnese e Chiara, le donne al volante. Ed è nata, attenzione, se volete rimorchiare per bene, un'app di dating che ci piace abbastanza.
0: Già...
1: Allora, attenzione.
0: No, ma perché uno non sa più come rimorchiare. Già che uno deve scaricarsi l'app per rimorchiare anziché scendere in strada. Ma abbiamo detto che non andiamo più a mangiare fuori. Vabbè, allora, rimorchiamo sulle app. Come leggendo, cioè facendo i fighi. No, ma tu l'ultimo di Ken Follett. No, perché sai. Allora, quest'app che ti fa matchare se condividi gli stessi gusti letterari con l'altro utente.
1: Esatto. Sì.
0: Sì.
1: Tu praticamente hai una sorta di test quando ti iscrivi nella app, devi un po' segnare tutti i libri che ti piacciono, non sì. solo quelli che hai letto, e se c'è qualcuno con più o meno i tuoi stessi gusti, allora potrebbe essere quello un match, perché tu pensa, uscire con una persona, questa persona è fantastica, tu tieni molto alla lettura e dici e fai un riferimento ad un libro che hai letto, ma soprattutto uno di quei libri che tutti dovrebbero leggere nella vita, secondo te almeno.
0: Sì.
1: E questo non sa
0: di che cosa,
1: stai parlando. E quindi un po' ti cadono.
0: Ma allora c'è una differenza tra leggere e non leggere, o avere gusti letterari diversi. Cioè, mio marito è un amante dell'horror, vabbè, adesso siamo nel cinema. A me l'horror non piace. Ma non sono questi i motivi per i quali litighiamo. Purtroppo. Sono più seri,
1: esatto,
0: capisci?
1: Se fossero questi sarebbe carino.
0: Esatto.
1: Sì, in effetti. Dai, disquisiamo sulle notti bianche di Dostoevskij. Secondo te doveva finire

0: 19.36, Radio Number One. Se da una parte abbiamo bisogno di un'app che si chiama Readme per conoscere persone con le quali abbiamo affinità letterarie, quindi sulla base di quelli che sono i gusti letterari, l'app ti fa matchare, ti fa incontrare e da lì, se sono rose, fioriranno, se no ti pungerai, dall'altra invece c'è chi ritrova il gusto di incontrarsi dal vivo, che secondo me è sempre meglio, per leggere, perché si diffondono in Europa sempre di più, in Italia a Firenze, i reading party.
1: Esatto, i silent reading party, che sono appunto dei, si decide un luogo che organizza appunto questo party, tu vai, ti porti il tuo libro e in silenzio leggi il libro insieme a tante altre persone che hanno scelto di fare lo stesso. Alla fine non è tanto diverso dell'andare in biblioteca e sì, leggere comunque un libro. Poi magari lo puoi fare in un bar, in un parco, in una struttura anche un pochino più organizzata, però in effetti mi viene in mente quando magari all'università, ma comunque anche alle superiori, vai in biblioteca nella sala studio e sono tutti concentrati in silenzio rigoroso, perché appena muovi la borraccia, lo apri, ti guardano male e stanno lì insomma a studiare.
0: Sì, ma qui l'idea, intanto bisogna abbandonare smartphone, dispositivi elettronici, perché l'idea principale è quella di ritrovare appunto il silenzio, abbandonare le distrazioni della tecnologia, ma poi dopo un'ora di lettura ci si siede e con gli altri avventori dell'evento, sconosciuti, ci si confronta su quello che si è letto. E secondo me per me, che sono boomer inside, è un modo migliore per far partire una conoscenza che poi può essere più o meno intima rispetto all'app, dove io scrivo appunto che sono una grande fan di Dostoevskij e di là chi lo sa, chi
1: è Dostoevskij? Non l'ho mai sentito.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran e la sua Photograph qui su Radio Number One. Un periodo un po' complicato per Ed Sheeran, ma sicuramente ci regalerà, continuerà a regalarci tanta tanta musica. Restate con noi perché tra poco qui su Radio Number One c'è una grande canzone.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: L'appuntamento con la grande canzone di Radio Number One ci riporta al 1985, quando c'era Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Pura poesia, quando mancano pochi minuti al momento dei saluti, e dalla poesia all'altra, perché so che tu, data l'ora, la fame, ci vuoi proporre un piatto che è una prelibatezza,
1: una vera e propria ricetta coi fiocchi, signore e signori, che ho trovato online anche su un magazine di cucina, quindi attenzione, quindi è qualcosa di certificato.
0: Sì,
1: lo proporremo anche per i ristoranti stellati. Attenzione, il panino con gli spaghetti. Attenzione, come si prepara questo panino con gli spaghetti? È una preparazione perfetta per la pausa pranzo fuori casa, veloce e comoda. Bisogna fare preparare una sorta di frittata con gli spaghetti avanzati, quelli del giorno prima, mescolarli con ovviamente l'uovo, il cacciatorino, salame cacciatorino, grana, sale e pepe o parmigiano reggiano, per chi ha quello, e una fettina di formaggio sciolta. Anche una fettina di culo, se proprio la vogliamo. A tutto ciò ci aggiungiamo anche lattuga, pomodoro e cetrioli sopra questa frittata con un po' di formaggio, il tutto racchiuso in un panino. Sì.
0: E questa sarebbe una frugale pausa pranzo, una cosa leggera che ti si piazza così di traverso tra il pancreas e il fegato e ti riprendi poi a Natale. Ma chi la mangia?
1: Non lo so, questa è una fantastica domanda, ma voi cari ascoltatori, se questa ricetta vi aggrada e la volete provare, segnalateci al 393 444 0444 la bontà e la genuinità.
0: Ma chi è che riscalda la pasta? Ma in quale casa degli

0: incredibile ma vero, si sono fatte le 20 o quasi e noi donne al volante... Niente, andiamo a casa,
1: andiamo
0: vi salutiamo
1: a casa.
0: Anche noi a una
1: ognuno
0: certa.
1: Ognuno a casa propria che si sta bene così, eh. Finalmente qualcuno direbbe. Noi vi lasciamo con i matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro, che oggi abbiamo visto perché anche loro sono venuti a fare il servizio fotografico. Sono abbastanza carichi. Devo dire che sono molto carichi.
0: Sì, sì, ci siamo caricati tutti moltissimo con
1: esatto.
0: questo io e te poi da sciantose. No, ma voi non avete idea di quali scatti faranno esplodere il web.
1: Alcune le pubblicheremo. Altre no.
0: Altre non terremo solo per noi.
1: Solo per noi. Noi ci sentiamo domani alle 17. Ciao.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Le 20.00.00, ma come siamo precisi oggi?
10: Un sorriso, la foto.
11: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
12: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennett Club.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto, il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Il servizio è di Nicola De Muro.
15: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
16: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
14: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato un'altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
17: ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso.
14: Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Secondo me fa proprio
18: su Radio Number One Happy Hour.
10: No, secondo me la von der Leyen fa degli ombreloni grandissimi contro il clima, che solo lei li fa, fanno ombrelonen, perché li fanno in tedesco, e allora quindi così funziona, no?
19: Lei è un
9: fotografo, poliglotta, ma quante cose sa fare, lei, guardi, sono emozionato.
10: Un po' una grotta anche. Va bene, salutiamo il signor Gabbro, buonasera.
9: Eccoci, buonasera
10: Gabbro.
9: A lei, Luchino.
10: Oggi l'ho vista un po' mossa anche nelle fotografie.
9: Visto, pancia in dentro, petti fuori, sorriso, mia, serio. No,
10: pensate che oggi eravamo con un fotografo che era molto importante, era noto, diciamo le cose come stanno. Salutiamo anche Luca Notto, il nostro fotografo di questa giornata, visto che tutti abbiamo fatto un servizio fotografico, che poi ovviamente tipo le figurine, faremo un album da collezionarsi. Va bene, salutiamo le donne volanti.
9: Buona serata Agnese, buona serata Chiara.
10: Esatto, che rientreranno a casa, forse, chi può dirlo, non si sa, però
9: magari
10: comunque
9: fanno un aperitivo,
10: dai, che ci sta per festeggiare un attimo questa giornata un po' particolare, dove bene o male ci siamo rivisti tutti quanti, perché non è che ci vediamo, ci incrociamo molto spesso perché ognuno ha le sue fasce orarie, però è bello ritrovarsi tutti insieme, capito? Mamma mia. Allora, che dire, che questo è il programma che qui, solo qui e da nessun'altra parte, se cercate del qui è solo qui, e quindi se volete star qui
19: scusi, non
10: ha capito niente, glielo spieghiamo dopo come al solito. Questo è il vostro open bar, il vostro happy hour il vostro happy hour preferito. E allora attenzione, perché la prima cosa che facciamo qual è, signor
9: Gabbro? È sempre quella, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo di oggi, mercoledì 16 settembre.
10: Attenzione, perché oggi è Santo Cornelio o Santa Cornelia, e chi non è un po' Cornelio?
9: Tu,
10: non
9: ho capito,
10: perché non è Cornelio, chi lo dice sa di essere. Ma comunque oggi è San Cornelio, quindi se avete un amico che si chiama Cornelio, voi lo telefonate, ci fate gli auguri dell'onomastico, come si dice in italiano. Ma attenzione, perché questa è una delle cose fondamentali, secondo me è una di quelle giornate che ci vogliono sul calendario. Oggi è la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono, quindi lei tenga presente, se deve tenere da parte uno strato, tenga quello di ozono.
9: Non facciamo buchi, niente.
10: Niente buchi, se facciamo buchi poi dopo dobbiamo andare dal gommista, è un casino, dai, vediamo.

0: Forza Nostra, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Cosa state combinando? Cosa avete combinato questo mercoledì? Ce lo dite?
1: Anche perché c'era parecchio traffico oggi.
0: Moltissimissimo traffico, e c'era anche il signor Gabro che lui lo seguiva proprio accuratamente, lui seguiva solo dove c'era il traffico. C'erano tre corsie libere, lui si metteva dove c'era la coda. Non
1: vuole parlare di lei che fa lo slalom in autostrada.
0: Non voglio sapere niente. Io lo slalom lo faccio se nevica, se no.
1: Diavolo, l'acqua santa siamo noi,
0: l'acqua
1: dire.
0: Sarda, secondo me.
1: Aio.
0: Va bene, allora, nel frattempo so che oggi c'è stato un botto, quando abbiamo detto il santo del giorno, c'è stato un botto di messaggi di gente che non sapeva che era Cornelia e li hanno chiamati, no?
1: Tutti Corneli.
0: Sa quanti Corneli ci sono nel mondo? Uff, non glieli spiego tutti perché sennò non basterebbe proprio le pagine gialle. Sa cosa sono le pagine gialle?
1: Sì, certo.
0: Non quelle dei cinesi.
1: Bellissima emozione.
0: Non cominciamo a fare delle cose.
2: Scusi, non ha capito
0: niente. Speriamo che magari arrivi qualcuno che capisca, così magari.
3: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Non era lei che sinceramente era quello che doveva capire.
1: Meno male che non c'era Alberti oggi a fare le foto, se no sa come uscivamo.
0: Berti, lei non è venuto a fare le foto, ma perché non voleva farsi vedere? Perché...
4: Non mi meraviglia, mio signore.
0: Ma cosa ne sa Gandalf? Lei doveva venire anche perché non è venuto neanche lei. No, guardi, non c'è...
3: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di cosa, che non c'era neanche a fare le foto oggi? Va bene, niente. Allora, attenzione, perché sta andando a ruba proprio la prevendita per il prossimo spettacolo. Il signor Gabro, che lui non ci ha svelato quest'oggi, è ufficiale, che ha questo suo fratello gemello, e infatti fanno questo spettacolo in due e fanno i Gabrois. E fanno questo spettacolo l'anno prossimo a San Siro, anche loro. Sono le prevendite, voi dovete inquadrare il QR code, poi prendere il QR code, dividerlo per due, moltiplicarlo per quattro, è facilissimo prendere i biglietti.
1: Il risultato è sempre zero.
0: Per andare a un concerto è facilissimo praticamente. Cioè, ultimamente no, stavo notando questo dettaglio, non so se ci ha fatto caso, no? Una volta, quando si andava in concerti, uno prendeva dei biglietti, andava nei negozi, faceva la coda come la gente normale. Intanto ti fanno fare la coda su internet, ci metti 800 anni a prendere un biglietto che non prenderai mai, perché non sei mai capito il perché.
1: Ci sono appunto anche i bot, quelli automatici, che purtroppo li rubano alle persone normali per poi rivenderli a prezzo maggiore.
0: Ma come fa a sapere queste cose? Io non lo voglio sapere, signor Gabro, però voglio sapere una cosa: qual è l'imitazione che sta andando? Io so che lei va Romolo e Remo. Lei è bravissima.
1: Sì, Canoa, li faccio molto bene.
0: Lei e suo fratello gemello. Fate uno Faro e l'altro Remo. Ma il problema è la lupa. Chi fa la lupa quando fate questa imitazione? Insomma, dovete andare a vedere lo spettacolo, perché se non vedete lo spettacolo non capirete mai i segreti del signor Gabro e perché i biglietti vanno a ruba. Poi per il resto non lo vogliamo sapere, perché siamo a posto così, non so cosa pensate.
1: E anche oggi questa ce la si è levata.
0: No, ma cosa ne sa lei, signor Gabro? Dai, su.

0: Radio Number One, buona serata, benvenuti. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Ogni sera qui facciamo un sacco di argomenti, vero signor Gabriel?
1: Certo, ogni sera ci sono tantissime novità da accompagnarvi fino alle 22.
0: Mamma mia.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, questa non è una novità, Berti, per favore, come il fatto che secondo me stasera mangeremo. Scusi Ganda, mangiamo?
3: È impossibile.
0: Come so, non mangiamo neanche stasera, signor Gabriel, niente come. Come sempre, nel frattempo salutiamo anche Pitto che dice: ho sentito parlare di sarda. No, perché noi diciamo l'acqua sarda invece che era un gioco di parole, noi siamo dei burloni così. E il signor Gabro e Pitto saluta su questa parola. Nel frattempo saluta anche il signor Maurizio che suggerisce che chi è dei due l'acqua santa, e adesso questo non lo vogliamo sapere, però suggerisce che il signor Gabro nelle foto aveva lo spolverino, adesso non
1: le ha viste in anteprima. Maurizio, che fortuna.
0: Il signor Maurizio vede delle foto in anteprima, lui legge nel pensiero. Nel frattempo ringraziamo i nostri sponsor, signor Gabo, perché senza i nostri sponsor noi non saprebbimo come fare. Ma non è le grazie cose, non è mica lei lo sponsor, gli applausi erano per gli sponsor.
1: A loro, certo, se no qua non paga nessuno, almeno ci sono gli sponsor che ci danno qualcosina, no?
0: Che puntualmente arrivano.
4: Posso avere un aumento?
0: Ma cosa c'entra un attimo? Perché l'aumento, ma niente, io non ce la faccio più. Allora, attenzione perché succedono delle cose strane nel mondo, no? Cioè, lei sa che c'era il proverbio che è sopra la panca la capra canta e sotto la panca la capra crepa, lo sapeva,
1: un filosofo,
0: no?
1: Sì,
0: certo. Perle di saggezza, come si usa dire, e ovviamente attenzione perché volevo capire cosa ci fa una mucca su un tetto, no? Cioè, perché se tu metti sotto il tetto, non lo so, però è successa questa cosa strana, praticamente una mucca presa da un momento di sconforto, panico, perché poi non si è capito bene perché è fuggita da un recinto anche abbastanza importante. Noi parliamo sempre dell'oltreoceano perché di là succedono delle cose che non ho capito perché succedono.
1: Hanno più spazio.
0: Hanno dello spazio, sì, probabilmente. Vabbè, niente, ne parliamo della prossima puntata. E ovviamente questa mucca è scappata da questo recinto, no? Il problema è che non la trovavano più e non sapevano dove fosse andata. Il fatto sta che dopo quasi qualcosa come 48 ore, cioè la mucca era su un tetto di una costruzione. Allora la mia domanda è, cioè l'ascensore sicuramente non l'ha presa, no? Perché non penso che la mucca prenda un ascensore, cioè sale e dice: lei che piano va? Non sapeva che piano andasse, ci ha detto così, no? Dai signor Gabro, stia attento per favore. E com'è andata sul tetto, signor Gabro?
1: Sicuramente è stato più facile salire che scendere, perché sono dovuti intervenire poi i soccorsi per portarla giù, ma la sorpresa è stata dell'inquilino, perché di solito di mattina chi è che rompe le scatole dal tetto? I muratori.
0: Esatto.
1: Invece no, era la mucca.
0: Di solito lui aveva il gallo che rompeva la mattina, che faceva la gallina, niente, c'era la mucca, facciamo e già l'ha svegliato la mucca. Buongiorno, si vede dal mattino. Se ti svegli con la mucca sul tetto, non voglio sapere il resto, perché poi lasciamo stare che fosse meglio. Va bene,
1: storie curiose,
0: cose che succedono sul

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One Meteo.
3: Eccolo qua, puntualissimo lo spazio con la situazione meteorologica della giornata di domani sulla nostra penisola, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che puntualmente forniscono quelle che sono le informazioni relative e i dati relativi alla giornata di domani. Allora, attenzione al nord, instabile con rovesci e temporali anche intensi nella mattinata. Al centro instabile in Toscana con piogge e temporali in estensione su Umbria e Marche, mentre al sud nubi in parziale aumento sull'area tirrenica e in Sardegna. Per restare informati, come usiamo dire noi, sul pezzo, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.

0: apro ogni sera quando ci sono gli appuntamenti del dedicato, non so lei, quando arrivano tutte le richieste dei nostri ascoltatori che sono tantissimi.
1: La cosa più bella delle nostre due ore insieme, ascoltare la vostra musica.
0: Oh, diciamo le cose come stanno e poi ringraziamo sempre i nostri sponsor puntualissimi, tantissimi. Ringraziamo anche la pasta Io Poca, la pasta famosa per tutti coloro che sono a dieta. Sì. E quindi mi raccomando, cosa ride? Non c'è niente. Se avete la pasta Io Poca, si chiama così, una pasta così non fatta per quelli che insomma sono a dieta, no?
1: Se lei non 60 grammi massimo.
0: Ma no, non me, non me, non dico.
2: Lei è un cretino.
0: Ma perché? Ma non ho capito. Va bene, primo spazio del dedicato di questa serata e abbiamo un sacco di amici che stanno già arrivando puntualissimi con le richieste
1: al nostro numero di WhatsApp, il 393-444-0444. Rapidi, che per Ivalberti dice che gli spazi sono finiti, esatto, non ce n'è più per esatto, nessuno.
0: Esatto. Allora salutiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe da Pavia, buona serata, salutiamo tutti gli amici pavesi e gli amici di Pavia. Giuseppe ricorda questa canzone, mi puoi mettere una canzone che mi ricorda tantissimo un periodo particolare della mia vita, quando avevo un sacco di amici che erano a militare e io cantavo questa canzone. Cioè, tu cantavi questa canzone, vabbè, dopo ne parliamo, Giuseppe, dai.

0: eseguire una canzone da limone duro, diciamolo, come direbbero molti amici qui del locale. Allora, Barry White, I'm Gonna Love You Just a Little More Bit. Su Radio Number One era il 1973, salutiamo Giuseppe che ha richiesto questa canzone, che in quel momento di tristezza ascoltava mentre i suoi amici erano via. Vede come com'è la faccenda.
1: Ehi ragazzi, sì. Io ho sette.
0: Hai sette?
1: Ste barista qua, lavora o non lavora? No. La dobbiamo licenziare?
0: Sì, sì, mi sa che la dobbiamo licenziare. Adesso vediamo com'è la faccenda.
2: Scusi, non ho capito.
0: No, diceva l'amico della pizzeria che ci ha fatto vedere anche un bellissimo calzone nel forno, che probabilmente la potremmo licenziare, sì.

0: Top Server Republic Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto, siete nel happy hour, vero signor Gabro?
1: Luchino e Gabro, due ore tutti i giorni, proprio da lunedì a venerdì.
0: Mamma mia, contro il mal di testa.
1: Che fortuna per voi.
0: Anche contro la soldità. Ida, se non ci senti bene, non suggeriamo noi, eh?
2: Anche

0: guarda, non sa, dice, non so chi sono questi Gabrosis, sono famosissimi, dopo glielo spieghiamo, dai, se non sente non...
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: puoi conoscere, cioè devi saperle queste, se non sai queste cose, tutte le imitazioni che fa il signor Gabro.
1: Se non lo sai, sallo.
0: Sallo. Allora, buona serata, benvenuti. Questa è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Voi protagonisti, come sempre, al nostro numero che...
1: Per richiedere le vostre richieste del dedicato al 393-444-0444.
0: Oh, potete richiederle perché per il momento c'è il nostro Berti che è tranquillo, dice che, cioè, ovviamente...
2: Chissà cosa c'è dietro.
0: Non c'è dietro niente, ci sono quelli che da casa fanno delle richieste a un numero e noi mettiamo le canzoni. Le piace?
2: Però si poteva far meglio.
0: Vabbè, non so. Adesso potremmo mettere noi delle canzoni e poi indoviniamo quale potrebbero scegliere da casa. Non è male questo, signor Gabriele.
1: Proviamo, dai.
0: La teniamo a mente questa, che poi magari non si sa mai, no?
3: Oh, buonasera, signor Lucchino. Buonasera, signor Gabriele.
0: Buonasera.
3: Stasera siamo a dieta, eh?
0: A dieta.
3: Cotolette e anelli di zucchine pastellate.
0: Bene, leggero.
3: Cena leggera.
0: Sì.
3: Gelato, una bella bottiglietta di Verduzzo. E niente, bella fresca.
0: Verduzzo lascia giù il colore.
3: Ascoltiamo la vostra musica, che è sempre più bella. E niente. Fateci compagnia, mi raccomando.
0: Certo, una cosa leggera, ma era in moto mentre diceva che si era al vento, non so.
1: Magari stava mangiando, stava aprendo la bottiglia, chi lo sa.
0: La bottiglia fa vento quando non sai queste cose qua, devo spiegargli lì. A chi ha chiesto questa canzone? Che storia c'è su questa canzone? Ciao, buonasera Michela, arriva la tua canzone che volevi dire a Salvatore una cosa con questa canzone. Io ho già capito, lui non lo so.

messaggio Salvatore e Razor Wind, questi erano i Cardigans, e era il 1998 quando veniva pubblicata quella canzone. Quindi se Michela ha detto questa frase, vedi tu cosa devi fare, eh?

0: La voce è quella di Noemi, Radio Number One, buona serata. Salutiamo Max e Sami che non erano in moto quando hanno mandato un messaggio, ma avevano acceso il ventilatore perché, avendo fatto una serie di fritti in casa, ovviamente il profumo abbondava.
1: Ma poi in casa fa ancora caldo, e anche da me, devo dire la verità, accendo ancora il condizionatore.
0: Senza fare neanche il fritto, vedo un po' lei come siamo messi.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: Un minuto dopo le 21 su Radio Number One.

0: riesco a pensare che siamo nella seconda ora. Lei la, non è un po'... no.
1: Dice, è strano.
0: Strana questa cosa, non lo so, poi...
2: Mi trova ingrassata.
0: Ma trova ingrassata cosa che non si mangia niente? Mi trova ingrassata che c'è, cioè, non lo so io, ma mangia la barista che
1: è bellissima così.
0: Lei è bellissima così, guardi. Gli ha detto il signor Gabbro, guardi.
2: Sono la nuova barista
0: ma
2: artificiale.
0: Ma che sono la nuova barista qui dal 42? Io non ce la faccio più, però, ragazzi. Cerchiamo di mantenere degli equilibri all'interno di questo spazio, se no così non va bene, dai.
3: Cioè, dai, fai un altro giro, che certo, qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
0: Sì, manca solo quelli, poi siamo a posto, visto che non abbiamo bevuto abbastanza stasera. Va bene, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, lo spazio che ogni sera poi vi rende protagonisti attraverso un appuntamento, no?
1: Quello del dedicato alle vostre richieste musicali, il vostro brano preferito, chiedetecelo, noi lo riproduciamo.
0: Anzi, attenzione, si sta specializzando il signor Gabbro per fare delle imitazioni sulle richieste, però qui ci abbiamo ancora del tempo su cui lavorare, secondo
1: Provate a mandare i vocali, sì, io mi esercito.
0: Sì, anche delle consonanti. Va bene, salutiamo anche signor Maurizio che vorrebbe un aumento anche lui, però purtroppo non possiamo darglielo. E salutiamo invece anche Manuela. Ciao Manuela, buona serata. Dice, vorrei ascoltare un pezzo dei Duran Duran, possibilmente Notorious, perché li ho visti negli ultimi anni in concerto ed è uno dei pezzi che non programmano più all'interno dei concerti. Io amo tantissimo i Duran Duran, però mi piacerebbe trovare quella canzone che tra le altre cose non fa parte della mia collezione. Vabbè, tranquilla, noi te la facciamo ascoltare. Va che bravi che siamo, va che bravi.

0: Virus 1986, chissà quanti di voi stavano cantando questa canzone, no? Ma cosa che dolore? Berti, non era questa la canzone, era un'altra, era quella dei Duran. Niente, non si può parlare con Berti.
1: Bella voce però, dai.
0: Berti?
1: Sì.
0: Berti, per favore.
2: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Va bene, niente. Quindi se avete prenotato la vostra canzone prima del verdetto del Berti, tranquilli, invece in caso contrario, niente. Non ci abbiamo più degli spazi.
2: Non ci abbiamo
0: sì,
2: più
0: Berti,
2: spazi.
0: L'ho detto,
2: eh?
0: Vuole dire un'altra cosa, magari, non so, cioè, per esempio. Va bene, allora un saluto a tutti gli amici che stanno messaggiando, che sono tantissimi. Un saluto anche a Valeria, ciao Valeria, salutiamo anche Leonardo, ciao Leo, salutiamo Massimo. E salutiamo anche Miriana e Teresa, tutti gli amici che stanno messaggiando il nostro numero di WhatsApp. Anche se non potete richiedere la vostra, cioè non potete, potete richiederla, ma ahimè non abbiamo più spazi. Però
1: domani, domani
0: dirci cosa state combinando, qual è il problema, nessuno. Poi tra l'altro c'è anche l'appuntamento di domani, anche quello di dopodomani, che poi vedrà in solitaria il nostro signor Gabro, come ormai da qualche tempo accade il venerdì.
1: Ve ne andate tutti, sì.
0: Noi la lasciamo qui, abbandonata, perché lei deve preparare il suo spettacolo questo fine settimana, tantissimo, importantissimo. Oh! Nel frattempo, non si sa più come fare attrazioni sul pianeta a destra e a manca, e ce l'ho, doppia. E allora attenzione, perché in alcune zone, in alcuni territori del pianeta si sta sfruttando in particolar modo la fauna, no?
1: In Grecia, sì.
0: In Grecia,
1: sì.
0: In questo caso, dove pare che l'attrazione di punta di questi ultimi mesi, di questi ultimi periodi per quel territorio, siano i maiali.
1: Sì, perché fanno il bagno, si rilassano in mare, organizzano le ferie meglio di me, dai.
0: Esatto, pensi che... Sai che non sono in Sardegna, sennò dopo... Dopo, cioè, ne rimarrebbero molti a fare il bagno lì. Relax, non so, veda lei. Però, a prescindere da questo, vede che ogni tanto la natura, che si evolve, si muove all'interno del nostro sistema, di fianco a noi, l'essere umano, che in alcuni casi, anzi, più dei casi, è molto invadente. In questo caso ha lasciato un po' le briglie sciolte ai maialini, che si dilettano all'interno e fanno questi bagnetti, e sono diventati questa attrazione in questa costa della Grecia, dove comunque molti turisti pare che prenotino proprio in quel territorio per dare un'occhiatina a questa simpatica situazione, dove comunque ci sono questi piccoli maialini che fanno il bagno nel mare. Vede?
1: Tante foto, tanti video sui social, potete trovarli anche voi.
0: Esatto, decisamente, no?
3: Scusi, non ho capito.
0: Ci sono dei ma io come devo spiegare le cose? Io perché non so più come spiegarle.
1: Provi con una voce computerizzata, magari
0: sì,
1: è più chiaro.
0: C'è la sua, che siamo già abbastanza. Imagine Dragons. First thing.

0: filo rosso su Radio Number One. Buona serata, benvenuti. Siete su Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, dove ogni sera succedono delle cose
1: pazzesche. Sì, sì,
0: però
1: sì.
0: Tutto sotto controllo. Voi non vi dovete preoccupare, no, no, tranquilli, anche perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.

0: Lose Myself, the pausa. Adesso ne facciamo una anche noi, perché torniamo tra un attimo in un altro spazio dedicato.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: La musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: No, Berti, l'abbiamo capito, infatti stavo per dirlo io, poi mi ha tolto le parole di bocca, no?
4: Donne!
3: Ma donne, cosa che non riesco mai a parlare? Non abbiamo più spazi, vero signor Gabbro?
5: C'è il penultimo da ascoltare insieme.
3: Oh, bella, sempre bella musica quella che andate a richiedere voi al nostro numero di WhatsApp, sempre quello, eh?
6: Amidi o a quadretti?
3: No, è un numero, quindi non è né a righe né a quadretti, è un numero, glielo spieghi lei per favore, signor Gabbro, io non ce la faccio più.
5: Ma tanto non capisce, ha la testa dura, veramente.
3: Guardi, lei ha un po' la testa dura, qui suggeriscono.
6: Non lo voglio sapere.
3: Anch'io, guardi, lasciamo stare che forse è meglio. Va bene, allora, attenzione, perché poi il nostro 393-444-0444, a parte utile per la sera interagire con noi e fare le vostre richieste, le vostre dediche, senza ombra di dubbio è utilissimo se poi puntualmente metti il caso che nell'arco della giornata vogliate interagire con i nostri colleghi, visto che le argomentazioni, certo, non sono al nostro livello, perché qui è solo qui e non... Però se volete fare una chiacchierata anche con loro e lasciare la vostra, perché no, potrebbe essere un'idea. Bene, a chi tocca questa? Non lo so, adesso vediamo.
7: Ciao boys.
3: Ciao.
7: Come la va?
3: Bene. Siamo
7: sono Hoina di Monza.
3: Ciao Hoina.
7: Volevo chiedere una dedica per me, per voi, per chi lo vuole.
3: Tutti
7: e chi piace AC/DC.
3: Wow.
7: Highway to Hell.
3: Wow.
7: Grazie.
3: Prego.
7: Ciao.
3: Ciao.

0: quanta roba è questa? Hey CDC, are you at well? Grazie Hoina, salutiamo gli amici di Monza.
1: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ma neanche chiede più se ha pagato o meno.
2: Arrivederci, buona serata.
0: Sì, va bene Berti, comunque non sentiremo la sua mancanza.

0: Disciples, ODPC All of Radio Number One.
1: Stiamo per chiudere.
0: Ma stiamo per chiudere cosa?
2: Vabbè, ma la faccia uscire in anticipo una volta, no?
0: Ma vuole uscire in anticipo, vuole fare...
1: Buonasera, Luchino.
0: Buonasera.
1: Sa chi la saluta?
0: No, no.

0: Ottimo spazio.
1: Arrivati anche stasera, sì.
0: Mamma mia, ce l'abbiamo fatta anche stasera. Siamo riusciti a accontentare più o meno tutti. Salutiamo tutti coloro che non siamo riusciti a soddisfare in questa serata, in questo mercoledì sera, perché tra le altre cose una mezz'oretta fa, diciamo, abbiamo esaurito gli spazi, come prontamente ricordava anche il signor Berti, perché Berti lui segnala queste problematiche di vita, diciamo, le cose che stanno.
1: Riprovateci domani.
0: Mi raccomando, domani ancora e venerdì anche. E ovviamente gli appuntamenti del dedicato, grazie al nostro numero di WhatsApp, sempre quello 393-444-0444, per interagire con noi anche nell'arco di tutta la giornata qui su Radio Number One, con noi ovviamente dell'Happy Hour, il signor Gabro, poi me stesso medesimo, ma anche tutti i nostri colleghi della radio che ovviamente nell'arco della giornata vi accompagnano per mano durante le vostre fatiche, perché ovviamente di giorno, vero?
1: Di solito, non tutti, non però tutti, la maggior parte lavora, sì.
0: Diciamo le cose come stanno. Va bene, ultimo spazio, che succede?
2: Okay. Ma buonasera,
0: buonasera,
2: i prodi. Allora, questa sera sì, avrei una richiesta.
0: No. Allora.
2: Patti LaBelle, wow. Fit Michael McDonald,
0: wow.
2: On My Own, wow. Vestito dalla Wendy.
0: Ciao.

0: insieme a The Weeknd, bellissima, I Feel It Coming, Radio Number One. Sono passati 10 anni dal 2016 quando veniva pubblicata questa canzone lì. Lei ha capito, signor Gabro?
1: 10 years.
0: Mamma mia, come parla lei il tedesco, eh? Mamma mia. Io metterei l'ultima.
1: Andiamo poi, dai, sì.

0: Buona serata, che dire? No, niente, che ci sentiamo secondo me domani. Lei cosa dice, signor Gabbero?
1: Sono d'accordo, direi dalle 20.
0: Direbbe dalle 20, va bene, affare fatto. Vi lasciamo con Chiara, il Number One Classics, e puntualmente mi raccomando, come sempre, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh?
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Manca un minuto alle 22 su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon mercoledì sera, bentrovati in una nuova puntata di Number One Classics. Il viaggio nella musica degli anni 70, 80 e 90 inizia proprio in questo momento. Con me sono Chiara Papanicolaou e lo trovate solo su Radio Number One. Partiamo da Alan Sorrenti, Figli delle Stelle.
1: Number One Classics.

artista, Figli delle Stelle del 1977, che fa parte dell'immaginario comune musicale di tutti gli italiani, anche perché è uno dei pochi esempi di musica disco italiana effettivamente cantata in lingua italiana, dato che i gruppi che cavalcavano quel genere solitamente cantavano in lingua inglese. Ha avuto un successo commerciale incredibile, è riuscita anche a scalzare dalla prima posizione dei dischi più venduti pezzi come Un'emozione da poco di Anna Oxa, ed è rimasta in vetta per una settimana prima di lasciare il posto a Stayin' Alive dei Bee Gees, altro insomma successo incredibile di quegli anni. L'abbiamo trovata in Number One Classics, dove arriva Whitesnake con Is This Love.

produzione di loro scrittura, invece l'originale del 1973 di Roberta Fleck, ma questa dei Fugees del 1996 è quella tra le varie cover che ha avuto più successo in assoluto ed è anche stato il singolo che ha contribuito a lanciare definitivamente la carriera del trio statunitense che abbiamo trovato in questo mercoledì sera in Number One Classics. Si prosegue con Steve Miller Band and The Joker.

0: William Pitt con City Lights, Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90, la vivete solo su Radio Number One tutte le sere dalle 22 alle 23, quindi restate con me.
1: Number One Classics.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
0: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
0: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics
3: 1976.

Number One, pezzo del 1976, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. La trovate solo su Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou tutte le sere dalle 22 alle 23. Gli Imagination adesso, che sono ricordati forse principalmente per aver scritto Just an Illusion, che è un pezzo dell'82 che tutti conosciamo più o meno a memoria, ma dal loro primo album del 1981 è tratta anche questa bellissima Body Talk.

Questo è stato un successo incredibile, se dopo tanti anni, 30, la conosciamo, la cantiamo a memoria, perché Marina Rey con questa Primavera ha fatto centro, particolare anche il videoclip della canzone, non so se ve lo ricordate, che è un po' una rivisitazione del film Thelma e Louise, in cui compaiono gli attori Margherita Buy e Dario Cassini, e anche Marina Rey, che ha firmato questo grandissimo successo che abbiamo trovato in Number One Classics in questo mercoledì sera con Chiara Papanicolaou, adesso anche Inner Life con I'm Caught Up.

0: Restate con me perché la musica più bella degli anni 70, 80 e 90 prosegue qui in Number One Classics.
1: Radio Number One presents Number One Classics. Number One Classics.

Questi erano gli Starship su Radio Number One con Sara, o meglio diciamolo all'americana Sarah, pezzo del 1985. Beh, è una dichiarazione d'amore nel vero senso della parola nei confronti di una ragazza di nome Sarah o Sara. Il protagonista dice di non aver mai incontrato una ragazza come lei, che lo ama come non lo ha mai amato nessun'altra. L'abbiamo ritrovato in Number One Classics, dove si prosegue con Gary's Gang, Keep on Dancing, dal 1978.

0: Siamo ai saluti anche per questo mercoledì sera su Radio Number One. Quello che avete ascoltato è Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Ci ritroviamo domani, giovedì, alle 22. Buonanotte a tutti, ciao!
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al parlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh.
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, Luna. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
3: È un po' di...